0: stata truffata da un gruppo di criminali informatici. Il gruppo hacker che ha organizzato la sofisticata truffa si fa chiamare I'm Not a Villain. Avrebbe utilizzato almeno un indirizzo ufficiale di posta certificata delle forze dell'ordine italiane, violato in precedenza, per ottenere dalla banca tutti i dati dei clienti. I pirati informatici hanno sfruttato l'obbligo a cui sono sottoposti gli istituti finanziari di fornire informazioni a forze dell'ordine ed enti governativi, chiamato Ordine Europeo di Indagine, uno strumento di collaborazione tra Stati previsto da una direttiva europea del 2014. Dopo la truffa, Revolut ha immediatamente avvisato i clienti coinvolti, la maggior parte svizzeri e francesi. E ovviamente enti governativi, forze dell'ordine, autorità per la protezione dei dati e organismi di regolamentazione finanziaria. La società ha detto che i suoi sistemi informatici non hanno subito ripercussioni e che non sono stati sottratti soldi ai conti dei clienti. Revolut ha oltre 80 milioni di clienti in 30 paesi, di cui 5 milioni di italiani, ed è la maggior fintech europea. La polizia informatica ha avviato le indagini per accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica.
1: Avvertenza Electrolux, il ministro Urso convoca azienda, enti locali, sindacati per il 5 ottobre, il tutto mentre aumenta la preoccupazione dei lavoratori, all'orizzonte la chiusura dello stabilimento nelle Marche. Sentiamo Paolo Castellani.
2: Hanno smantellato lo stabilimento di Cerreto, professionalità buttate via.
3: Siamo qui per sostenere la causa di Cerreto, ma in realtà è la causa per tutte le regioni che sono coinvolte.
4: 1450 esuberi in tutta Italia e la completa chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi con l'intenzione di delocalizzare la produzione delle cappe in Polonia. Questo è il motivo della manifestazione indetta da FIMCISL, FIOM-CGL e WILM, che ha portato lavoratrici e lavoratori della Electrolux ad accorrere dagli stabilimenti di tutta Italia per dare sostegno ai colleghi dell'impianto marchigiano, dove in 170 perderanno il lavoro.
5: Non ci possono abbandonare così, ci devono aiutare, perché non si può buttare in mezzo alla strada le famiglie, ci devono aiutare. Devono aiutare anche questo territorio, perché loro in questo territorio hanno avuto i loro profitti e poi se ne vanno.
4: È una guerra finanziaria, questo è il punto su cui insistono tutti. Electrolux fa utili, ma decide lo stesso di delocalizzare. E poi c'è la richiesta dell'azienda di aumentare la produzione a parità di pagamento.
6: Ci hanno chiesto 140 pezzi all'ora. Per chi non conosce la catena di montaggio vuol dire un suicidio.
7: L'aumento della produzione a 140 pezzi ora?
8: 140 pezzi ora, noi adesso andiamo a 94.
7: Vuol dire quasi raddoppiare.
8: Sì, ma già a 94 siamo stesi.
4: Se cade Cerreto Desi, gli altri stabilimenti saranno i prossimi, continuano dal corteo. E si invoca l'intervento della politica per fermare il processo di deindustrializzazione del paese.
6: Noi non siamo dei numeri. Questa avvertenza è un'avvertenza che abbraccia tutto il paese, come tutte le avvertenze.
1: L'ex compagna di Walter Lavitola, Natalia Potenza, lo ha denunciato per maltrattamenti, procedimento che è all'esame del pool antiviolenza. Sabato la donna era stata ascoltata per 10 ore dagli inquirenti. Giusy Testoni.
9: Nuovi guai all'orizzonte per Walter Lavitola. È finito all'attenzione dei magistrati del pool antiviolenza di Piazzale Clodio l'esposto presentato nei giorni scorsi da Natalia Potenza, l'ex compagna di Lavitola, in carcere dal 10 agosto con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Nell'atto si ipotizza il reato di maltrattamenti messi in atto dall'ex editore. Gli inquirenti sono ora al lavoro per verificare quanto denunciato dalla donna, che sabato scorso è stata sentita per quasi 10 ore dai magistrati nell'ambito dell'indagine sull'attentato dell'ottobre del 2025 davanti alla casa dell'ex conduttore di Report a Pomezia. Per quella bomba, oltre alla Vitola, sono in carcere dal 30 giugno scorso gli esecutori materiali, mentre il latitante in Africa, Clesio Gomez Tavares, considerato l'anello di congiunzione tra la Vitola e la banda, è proprio in Africa, oltre che in Sud America, porterebbero i documenti finanziari e bancari che la 47enne italo-argentina ha consegnato agli inquirenti. Materiale su cui sono già al lavoro i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e i colleghi del gruppo Frascati. Non ne sapevo nulla, ha invece dichiarato la donna riguardo all'attentato a Ranucci, che Lavitola ha ammesso di avere progettato e che gli ha aperto le porte del carcere di Rebibbia.
1: Altra vicenda con risvolti giudiziari, quella

0: della cosiddetta famiglia nel bosco, il legale dei genitori denuncia, è stato annullato l'incontro con i bambini a casa, il sindaco rivela per gli assistenti sociali non c'erano le condizioni di sicurezza necessarie. Sentiamo Roberta Mancinelli.
1: Ho parlato con la responsabile e mi ha detto che per fare questo incontro, che è un incontro protetto, c'è bisogno della massima privacy dei bambini e della famiglia.
2: Subito dopo il sindaco di Palmoli è Catherine Birmingham a portare il messaggio: dobbiamo incontrare i nostri bambini, vi chiediamo rispetto.
3: Please, so that we can see our children and so our children can see us. Can you please give us space?
2: Verso le 16 la coppia anglo-australiana, ribadendo il no comment, aveva lasciato il casolare di campagna portando con sé vivande e due cagnolini nel centro abitato di Palmoli. Intanto due assistenti sociali venute in a scoperta controllano che l'area della casa offerta dal comune sia libera da occhi indiscreti. I giornalisti vengono fatti allontanare, ma non basta. Con i fratellini sarebbe dovuta arrivare Giuseppina Tittaferrante, l'altra professionista che si occupa di loro. Il percorso di riavvicinamento è avviato, ma la priorità è tutelare i minori. La prossima tappa sarà la scuola, a tempo ordinario, in città, a Vasto, perché la logistica sia più semplice, visto che i ragazzi vivono nella casa protetta. È passato quasi un anno dal 20 novembre, giorno in cui i fratellini hanno lasciato il casolare. La famiglia ha chiesto più volte il ricongiungimento, ma la responsabilità genitoriale di Nathan e Catherine resta sospesa e dunque in capo alla tutrice. Una giornata triste, un'aspettativa delusa. I genitori erano pronti a riabbracciare i figli in un momento intimo in casa.
0: A Milano una mostra racconta la storia della famiglia Prada, che si intreccia con quella della Galleria Vittorio Emanuele. Daniela Cuzzolin, Oberosler.
4: Tutto il mondo Prada in Galleria Vittorio Emanuele. Dal 1913, quando i due fratelli, Mario e Martino, aprirono il primo negozio di baule e pelletteria per viaggiare in piroscafo e diedero il via alla vertiginosa crescita di un brand globale.
5: Io credo che Prada poi ha reso la moda alta, culturale, gli ha dato una profondità, il rapporto con l'arte contemporanea, con l'architettura, con tutte le arti in genere.
4: Ha attraversato le sfide più dure, raccontando sempre il presente, costruito sui valori d'inizio e l'innovazione a qualunque costo. La prima sfilata di

0: com'è ritornare alla Scala con una regia che è entrata nella storia di questo teatro?
1: È più facile che cominciare da zero.
2: Era il 1990, la regista Liliana Cavani firmò una Traviata diretta da Muti, fra le più amate di sempre. Ora torna senza cambiarla di una virgola.
1: Assolutamente, perché i personaggi sono precisi. La Traviata è una storia triste, infine, e però è lo specchio sociale di quell'epoca lì. Verdi ha fatto un'opera molto popolare nel miglior senso della parola.
2: '93 anni e una vita di successi, regista tanto estrema nel cinema, suoi fra gli altri Il portiere di notte e La pelle, quanto rigorosamente classica nella regia d'opera. Cavani ricorda che La Traviata del 90 fu un'idea di Muti mentre erano bloccati a bordo di una barca in panne a Capri, ma gli aneddoti non sono finiti.
1: Io sono rimasta chiusa fuori, io avevo finito forse un'intervista, non lo so, non mi hanno fatto passare e ho capito da questa tensione di silenzio che è scoppiata in un applauso che non finiva più, che era giusta, era accettata, era capita, capisci?
3: Altri luoghi resi immortali dalla poesia di Giacomo Leopardi. Andiamo a Recanati e anche a Casa Leopardi. Ci accompagna lo storico dell'arte Costantino D'Orazio.
4: Recanati è nota in tutto il mondo per essere la città che ha dato i natali a Giacomo Leopardi e che ha ospitato la sua formazione e la composizione di alcune delle sue poesie più celebri. Ma all'interno di Recanati è questa piazzuola che oggi prende il nome da uno dei suoi componimenti più celebri, Piazzuola Sabato del Villaggio, che rappresenta il cuore dell'esperienza leopardiana di questa città. Palazzo Leopardi, nella sua facciata settecentesca, che ha per secoli ospitato la famiglia, che ha visto i natali del poeta, la chiesa di Santa Maria di Montemorello, dove Leopardi è stato battezzato, ma soprattutto di fronte a Palazzo Leopardi degli edifici più modesti che sono stati riconosciuti come la casa e il luogo di lavoro di colei che è stata ribattezzata da Giacomo Leopardi Silvia nella sua più celebre composizione. Questo è il luogo che Leopardi osservava da quelle finestre che custodiscono non solo la sua casa, ma la sua più autentica memoria letteraria.

0: Contessa, buongiorno e grazie dell'opportunità di
1: buongiorno.
0: Questa visita.
1: Benvenuto, benvenuto a Recanati.
0: Questo è uno dei saloni di rappresentanza di Palazzo Leopardi e alle pareti possiamo vedere dei dipinti che forse ha visto anche Giacomo, perché alcune di queste immagini le ritroviamo nei suoi componimenti.
1: Direi che possiamo anche togliere il forse quando ci riferiamo per esempio ai figurati armenti, perché Giacomo ne parla nelle ricordanze, quindi questi sappiamo con certezza che li ha visti. Tra l'altro Giacomo frequentava con piacere queste stanze perché davano sul giardino dove i ragazzi giocavano. C'era spazio e c'era un piccolo posto per fare del teatro. Vedi lì ci sono delle assi di legno, il pavimento finisce, ci sono delle assi di legno.
0: Ah, quello era un palcoscenico?
1: Sì, sì, esatto.
0: Ah, e la quinta era il giardino?
1: Anche, volendo, oppure tiravano dietro una tenda, certo. Dipende da cosa dovevano rappresentare. E i ragazzi si divertivano e presumibilmente facevano divertire anche gli ospiti interpretando delle piccole commediole o anche scritte da Giacomo o dal padre oppure semplicemente interpretate.
0: Quindi lui ha proprio vissuto questi ambienti, ha iniziato quello che diventerà poi la sua professione in questi ambienti, anche circondato dai suoi antenati. Chi è questa bambina, direi?
1: No, in realtà è una giovane sposa, si chiama

0: Barbara Moroni è stata ritratta dal Van Schaick con il suo vestito da sposa. Quando, dopo il matrimonio, lei ha deciso di far monacare la figlia, ha fatto fondere questo vestito, che era tutto in tessuto in oro, argento e pietre preziose, e ne ha ricavato la dote per poterla monacare.
1: A proposito di dote, qui ci sono i bauli.
2: Lagune appoggia testa regolabili, si trasforma in un vero letto grazie al materasso alto 17 cm. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Ma terminano domenica. Prima passa da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
3: Basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
4: Oh, l'italiano di Lidl è proprio da provare.
5: Dal nostro assortimento per te e lo chef, formaggio pressato Asiago DOP a 3,59 euro e provolone piccante Valpadana DOP a 3,29 euro.
4: Italiano vale davvero.
6: C'è un posto dove la natura invita alla scoperta.
7: Senti che profumo.
6: Miele e burro salato negli alveari Mulino Bianco.
8: Senti che buono.
6: Mulino Bianco, dove la natura è una storia buona.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla a casa tua con i pannelli solari. Scegli l'azzurro. Con Solari A2A hai fino a 1200 euro in buoni fornitura. Vai su A2A.it. A2A, Life Company.
10: Che bel telefono!
11: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?
12: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
13: Abbandoni ora l'immobile,
12: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
14: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
15: Sì, una buona avventura.
14: Oppure quella di un incontro curioso,
15: o meglio, delizioso. Biscotti Kinder,
14: dai forma alla tua gioia. You can't
16: touch this. Prova Double Cheeseburger Salva Euro Menù. You can't touch this. Con due hamburger, bibita e patatine al prezzo di 4,95 euro per tutto l'anno. You can't touch this.
17: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
18: Il bello non è tornare, è ripartire con nuovo Sportage 3 Fuel. Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
19: Kia. Movement that inspires.

0: Si cerca l'uomo che da un palazzo ha sparato ad una donna in strada in pieno centro a Roma. Non sarebbe il primo caso. A Catania di nuovo operativo l'aeroporto, bloccato da 2 giorni a causa della cenere dell'Etna, che resta osservato speciale. Domati gli incendi dolosi tra la penisola sorrentina e la costiera amalfitana, fiamme visibili a chilometri di distanza, riaperta la strada. Pressioni sul Lotito per vendere la Lazio, coinvolti la banca del Fucino e un ex faccendiere, la procura apre un'inchiesta. Il caldo sconfigge la mosca olearia che colpiva le olive sul lago di Garda, raccolta anticipata e produzione in crescita. Mercoledì 16 settembre, sono le 7. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con l'informazione del mattino della TGR. Buongiorno Italia in diretta, come ogni giorno, dagli studi di Milano e da Napoli con Andrea Siano.
1: Bentrovata Chiara, buongiorno Italia anche da Napoli. Vi ricordiamo subito che oggi è la seconda giornata dello sciopero dei medici di base. Ieri i disagi un po' in tutta Italia, ne parleremo più avanti. Subito uno sguardo a quanto sta accadendo fuori dalle nostre case con il meteo. Buongiorno a Luca Ciceroni.
2: Buongiorno, buongiorno Italia anche da Roma, vediamo insieme quello che accade. Abbiamo una situazione che tende a peggiorare sul nord-ovest del nostro paese, con una perturbazione in arrivo sul Piemonte e sulla Valle d'Aosta. Bel tempo al centro, instabilità soprattutto sulla Sicilia e sulla Calabria per quanto riguarda il sud.
1: Grazie, grazie Luca. E noi adesso invece andiamo a Roma per approfondire quella vicenda relativa agli spari nel rione Prati. Una donna ferita, ma non sarebbe l'unico episodio degli ultimi giorni. In diretta Ines Siano, a che punto sono le indagini?
3: Controllando le immagini della videosorveglianza di Via della Giuliana, siamo a 2 passi dal Vaticano e cercando di individuare quanti nella zona risultino detentori di armi. Effettuate anche perquisizioni in alcune abitazioni. A contribuire alle indagini, poi, lo dicevi, la testimonianza e il racconto di altri testimoni. Altre persone hanno raccontato di aver subito degli episodi simili nei giorni scorsi, ma con conseguenze meno gravi, donne in particolare. A contribuire poi alle indagini, a dare impulso, sarà anche l'analisi del proiettile che questa mattina verrà rimosso con un delicato intervento chirurgico dal braccio di Cristina Stilitano, che è l'ultima vittima, la giornalista ferita proprio qui a pochi metri da dove ci troviamo, raggiunta al telefono da noi. Insomma, ha raccontato di non essersi resa conto subito di quanto accaduto, di voler parlare e denunciare perché non accada mai più e per proteggere e sostenere i residenti. Dice: qui ci sono anche tanti bambini, un quartiere molto frequentato anche per ragioni di lavoro, un quartiere che ora è sconcertato, preoccupati, inquieti, residenti che chiedono, come lei, che il responsabile venga assicurato alla giustizia il prima possibile.
1: E tra l'altro il Corriere della Sera su questa vicenda rafforza la denuncia degli spari a Roma, dedicando la fotonotizia nella pagina di apertura. Vedete proprio a Cristina Stilitano, io colpita da pallini per strada a Roma, la sua testimonianza. Ma in realtà sotto la testata, ecco, in falsa apertura, c'è il via libera del Senato alla legge elettorale, le ultime scintille in aula con l'opposizione. Come funziona? Lo stabili con premio a chi ottiene il 42%, le firme, l'addio ai collegi, la nuova legge elettorale spiegata passo passo. Legge elettorale che è anche parte del taglio di apertura di Repubblica, con la bagarre al Senato, il primo via libera fra le proteste dell'opposizione. Ma fondamentalmente ecco, la fotonotizia e la scelta sulla politica internazionale occupa il taglio centrale anche di Repubblica. Drone russo in Lituania, un messaggio per l'Italia, abbattuto dai nostri caccia nel giorno della visita del ministro Crosetto al Vilnius. L'ambasciatore di Mosca a Roma applaude Salvini, con lui torna il realismo. Il riferimento è all'apertura rispetto ai ragionamenti con la Federazione Russa. Ovviamente la crisi internazionale va un po' a incidere anche sugli scenari relativi ai rincari. L'energia fa sentire il suo peso soprattutto sulle aziende. Il Sole 24 Ore, che rivela come il 20% delle cartiere valuta la chiusura chiusura proprio per il caro energia, fra l'altro prezzi alle stelle anche per i carburanti, altra proroga con il taglio delle accise, ma c'è un rebus sui buoni benzina. E a questo proposito, come facciamo ormai di consueto, diamo uno sguardo anche alle quotazioni del Brent. Vi diciamo che sostanzialmente le borse asiatiche hanno appena chiuso senza scosse, mentre la quotazione del petrolio è, rispetto a ieri, in calo, poco più di $108 al barile. Vedete, il calo è di meno 0,6 punti percentuali. Come tutto ciò va a influire anche su quella che è la vita di tutti i giorni, e quella che troviamo ad esempio nel nostro carrello della spesa, o banalmente se dobbiamo fare spese straordinarie come per i condizionatori, ce lo dice l'edizione romana, il dorso romano del Corriere della Sera: il clima influenza le spese, caldo e condizionatori, ecco le bollette salasse. La luce sarà più cara di almeno il 15%. Noi ora andiamo subito in Sicilia per andare a vedere qual è la situazione a Catania. Vi abbiamo parlato nella puntata di ieri di difficoltà all'aeroporto. Chi doveva prendere dei voli da Catania sa che l'Etna, insomma, ha influenzato molto in questi giorni il traffico aereo. Lucia Basso è proprio lì. Qual è la situazione al momento?
4: Eh sì, è proprio ieri sera sono tornati a decollare ed atterrare gli aerei qui all'aeroporto Fontanarossa di Catania. Per due giorni bloccato dalla cenere dell'Etna, il cambio della direzione dei venti ha fatto in modo che la nube vulcanica si spostasse dallo

0: calo ed è passato così l'allerta da rossa ad arancione, l'allerta appunto dell'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Quindi il traffico sta gradualmente tornando alla normalità, un sospiro di sollievo per migliaia di passeggeri che hanno visto cancellare e dirottare voli su Palermo, su Comiso e su Trapani, e c'è ancora chi comunque ha trascorso la notte qui, lo potete vedere sdraiato sul pavimento. E su queste ripetute emergenze per la cenere vulcaniche in quest'estate, ieri si è tenuto un incontro a Roma all'ENEC, l'Ente Nazionale di Aviazione Civile. La SAC, la società che gestisce questo scalo etneo, ha chiesto un coordinamento per questa emergenza appunto tra gli aeroporti siciliani, la regione e anche la protezione civile. Tutto a voi.
1: Dagli effetti di un fenomeno naturale come l'eruzione dell'Etna, un qualcosa che di naturale avrebbe ben poco, infatti gli incendi in penisola sorrentina, domati a quanto pare, avrebbero una mano nettamente dolosa. Riaperta anche la statale amalfitana, ma in diretta tutte le nuove con Francesca Martelli.
2: Eh sì, e la paura è stata tanta sia in Costiera Amalfitana che nella penisola sorrentina per i due maxi incendi che si sono sviluppati nella serata tra lunedì e martedì. Noi siamo ad Agerola e partiamo da un'immagine. Vedete qui in basso alcuni piccoli residui di fumo, ma soprattutto gli ettari di macchia mediterranea che sono bruciati. Qui ad Agerola alcuni abitanti, ci sono delle case molto vicine alla zona bruciata, alcuni abitanti sono stati evacuati. La strada statale, lo dice, che collega la Costiera Amalfitana dalla penisola sorrentina, è stata riaperta verso le 20 di ieri, però tutti i sindaci della zona parlano apertamente di incendi dolosi. È ovviamente solo un'ipotesi, ci sono indagini in corso. La sindaca di Positano parla addirittura di una regia per la contemporaneità degli incendi che si sono sviluppati. C'è la paura degli abitanti, c'è il danno ambientale, ma si somma anche il danno turistico, perché è una zona estremamente turistica e le immagini degli incendi hanno fatto davvero il giro del web.
1: Ora andiamo al nord per gli sviluppi di una storia di cui si è parlato tanto.
3: Si andrà in carcere il commesso del mini market di Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e anche di una donna adulta. Ci spiega il perché di questa decisione del Tribunale del Riesame Marco Procopio da Torino.
4: Pericolo di reiterazione del reato e di fuga sono i motivi che hanno spinto il Tribunale del Riesame di Torino, come dicevi, a disporre il carcere per il commesso del mini market accusato di aver violentato una tredicenne. Accolta dunque la richiesta della Procura che aveva impugnato la decisione del GIP. Inizialmente infatti per l'uomo era stato disposto l'obbligo di firma perché si era detto dispiaciuto per l'accaduto e aveva collaborato con gli inquirenti. L'episodio aveva scatenato polemiche e spinto il Ministro della Giustizia Carlo Nordio a inviare gli ispettori a Torino. L'uomo è accusato di aver molestato anche un'altra donna poche ore prima della tredicenne e adesso per lui si aprono le porte del penitenziario.
3: A Venezia ora è stato recuperato in un canale il cadavere della 26enne dispersa da sabato scorso dopo l'incidente in cui ha perso la vita anche il marito. Ora si cercano i testimoni a bordo del taxi acqueo che ha travolto la barca delle vittime. Per tutti gli aggiornamenti andiamo a Venezia da Davide Piriocos.
5: Ieri la svolta con il recupero da parte dei vigili del fuoco in una zona della laguna a 2 chilometri dallo scontro. Per ben 3 giorni non si trovava il corpo di Gabriella Quirino, la 26enne dispersa dopo l'incidente avvenuto in laguna a Venezia sabato all'alba e costato la vita anche al marito della donna, Sean Micheli, pescatore di vongole di 25 anni di Burano. La sorella e la madre di Gabriella sono arrivate dal Brasile. La salma sarà restituita alla famiglia dopo l'autopsia. La dinamica dell'incidente nautico non è ancora chiara. Gli investigatori stanno cercando di rintracciare 2 turisti americani che si trovavano a bordo del taxi. La loro testimonianza potrebbe essere importante. Il tassista è indagato per omicidio stradale nella sua declinazione nautica.
3: Restiamo in Veneto sulla nostra rassegna stampa digitale. Questa è la prima pagina del Gazzettino. Sviluppi di un altro caso di cronaca. Suocera uccisa, resta in cella. Secondo i giudici è pericoloso. L'uomo aveva ammesso di aver ucciso la suocera per aver perso la pazienza davanti al suo comportamento. L'anziana era affetta da demenza senile. In provincia di Pordenone invece ucciso dal West Nile virus. La vittima è un pensionato di 68 anni. L'infezione è trasmessa da una zanzara e sono in corso verifiche sulle misure da adottare nel territorio. Anche dalla Nuova Venezia, un altro caso di West Nile, a Scorze, colpita da questo virus, muore a 50 anni, lascia 4 figli. Dalla Repubblica Torino la notizia di un'altra violenza sessuale, violenta alla barista nella cantina, o accetti o ti faccio licenziare. Lei era da poco assunta, lui è il cameriere, marito della titolare del locale. Restiamo su Repubblica, andiamo invece sull'edizione di Milano. Droga e baby prostitute, un avvocato condannato a 4 anni e mezzo. I fatti contestati al legale risalgono al biennio 2020-2021. E per un caso di violenza tra giovanissimi torniamo a Napoli.
1: Due minorenni accoltellati sulla Cumana qui a Napoli. Uno è gravissimo, Carlo Solimene. Pare che tutto sia partito da una lite per motivi banali.
6: Il classico sguardo di troppo, gli animi che si scaldano e in breve si passa alle mani. Lo scenario è quello di un vagone della Cumana in corsa, ferrovia che collega Napoli all'area Flegrea, all'altezza del quartiere Pianura, intorno all'ora di cena. Da una parte due amici di 17 e 16 anni, egiziani ma residenti in città, dall'altra un gruppo di giovanissimi, presumibilmente napoletani. Uno di questi tira fuori un coltello e si accanisce sui minorenni stranieri, colpiti alla schiena forse mentre fuggivano. Il maggiore alla peggio, trasportato all'ospedale San Paolo, subisce un delicato intervento ma resta in pericolo di vita. L'altro, ricoverato al Cardarelli, è in condizioni migliori. Indaga la questura, gli aggressori non sono stati ancora individuati.
1: C'è una notizia dell'ultima ora, i carabinieri di Napoli stanno eseguendo 31 misure cautelari richieste dalla direzione distrettuale antimafia per un'ipotesi di reato legata al traffico di droga con l'aggravante del metodo mafioso per agevolare il clan Petrone Puccinelli di Soccavo. Gli arresti a Rione Traiano, a Poggio Reale e a Pianura in particolare. Ma ci sono sviluppi anche su un'altra vicenda di cronaca che arriva dall'Abruzzo. Allora ci facciamo aiutare dal centro e col quotidiano che titola "Arrestato l'accoltellatore, Teramo finisce in carcere il ventenne tunisino che ha aggredito un connazionale davanti a una chiesa". C'è stato anche uno scontro in consiglio comunale a Teramo sui migranti. E poi dall'Unione Sarda vi leggiamo invece di una tragedia di tutt'altro segno: cade da un muretto e muore durante una messa oliena, muore un 67enne fuori dalla chiesa su Gologone. Le pressioni su Claudio Lotito per fargli cedere la Lazio sarebbero state addirittura diffuse false notizie sulle quote societarie. Ma cos'è accaduto con precisione? Lo chiediamo a Tommaso Chierici, che è a Roma.
7: La procura procede per manipolazione del mercato. Secondo i magistrati ci sarebbe stato infatti un disegno ampio e unitario con lo scopo di diffondere notizie false, provocare una riduzione del prezzo delle azioni della Lazio e spingere quindi il presidente Lotito a vendere il club. Nel registro degli indagati il giornalista Luigi Bisignani, Mauro Masi e Francesco Maiolini, rispettivamente presidente e amministratore delegato della Banca del Fucino. L'indagine è partita proprio dalla denuncia dello stesso Lotito. I mezzi di informazione usati, secondo l'ipotesi degli inquirenti, per portare avanti una vera e propria campagna denigratoria. Nessun rapporto con la Lazio, nessun coinvolgimento nell'inchiesta, precisa la Banca del Fucino. Accuse infondate, presenterò denuncia per calunnia, è quanto annuncia in una nota Mauro Masi.
1: Quella della Colmat di Matera è forse la crisi lavorativa più forte degli ultimi anni in Basilicata, secondo i sindacati. 350 licenziamenti possibili, ma sentiamo Alessandro Panuccio da Potenza.
8: Dopo anni di incontri e promesse, ora le lettere di licenziamento per i lavoratori del call center, le cui commesse sono legate principalmente a TIM. Vane le rassicurazioni e i tavoli ministeriali. Dopo l'annuncio dell'azienda, i sindacati sono pronti alla mobilitazione. Proclamato lo stato di agitazione, i 350 dipendenti Colmat chiedono atti concreti e assunzioni di responsabilità da parte della regione e del governo. Chiesto anche un intervento su TIM per verificare la reale consistenza del lavoro svolto dagli operatori e di quello deviato verso i sistemi automatizzati. La commessa e i sostegni pubblici ai lavoratori scadranno il 31 dicembre.
1: Con il quotidiano di Puglia vi aggiorniamo anche sull'ex Ilva. Spunta l'ipotesi decreto per la cassa per 5.000 e per l'indotto. Oggi incontro governo sindacati sul piatto ammortizzatori straordinari e in deroga. Approfondiamo la notizia che vi abbiamo dato in apertura, la seconda giornata dello sciopero dei medici, Chiara.
3: Sì, prosegue anche oggi l'agitazione dei medici di base indetta dal sindacato SMI. Ieri i camici bianchi si sono dati appuntamento qui a Milano sotto il Palazzo della Regione. Per tutti gli aggiornamenti qui in studio c'è Davide Gangale.

0: Secondo e ultimo giorno di agitazione dei medici di famiglia, garantite le visite domiciliari urgenti, l'assistenza domiciliare integrata e le prestazioni considerate indispensabili dagli accordi regionali. Più di 400 i professionisti lombardi che ieri hanno manifestato per dire no all'obbligo di presenza nelle case di comunità, almeno 6 ore a settimana da sommare alle attività ambulatoriali già complicate da burocrazia e carichi di lavoro considerati eccessivi. Tra le altre richieste, l'implementazione degli organici del 118 e il riconoscimento di tutele in caso di infortunio e maternità. Solo in Lombardia, dicono i sindacati, mancano 1500 medici.
1: E di un'altra avvertenza leggiamo dal Libertà di Piacenza, FedEx, avvertenza chiusa, c'è l'accordo per 40 lavoratori, lo stato di agitazione si era aperto il 21 agosto, erano rimasti a casa per la disdetta dell'appalto ed ora rientrano al lavoro. Da Brescia oggi invece leggiamo questa notizia, un'intossicazione alla mensa, malori per 100 bambini, paura ricoveri in ospedale, si tratta di un'intossicazione da salmonella e ci sono ispezioni in corso nella ditta dei Passi, sono ancora 10 bambini ricoverati in ospedale. Dal Corriere dell'Alto Adige invece non ce l'ha fatta la donna di 92 anni investita da un'auto, doppia tragedia a Bressanone, la donna era stata investita da un volontario dei Vigili del Fuoco che era andato a soccorrere un'altra vittima di un altro incidente stradale. Dal Tirreno invece ore d'ansia per Giorgia, una giovanissima giocatrice di softball che negli Stati Uniti è rimasta coinvolta in un incidente d'auto, uno scontro con un cervo, e lo studente che viaggiava con lei è morto e la ragazza è rimasta ferita. Andiamo ora a Rimini, un anno fa era entrato in una gioielleria per rapinarla, ma la moglie del titolare lo aveva messo in fuga colpendolo con delle pinzette. Proprio queste pinzette sono state fondamentali per identificare il malvivente, come ci racconta da Bologna David Marcello.
2: Era entrato nel negozio della città romagnola con due complici, aveva afferrato il gioielliere per il collo, gli aveva puntato contro la pistola ferendolo, ma la moglie 66enne del titolare colpendolo con delle pinzette aveva costretto il rapinatore e i suoi sodali a fuggire. A distanza di oltre un anno uno dei tre malviventi, un uomo di 27 anni, quello colpito dalla donna, è stato arrestato. A incastrarlo il DNA rimasto nelle pinzette della signora e un'impronta digitale sugli occhiali da sole persi durante la colluttazione. Il 27enne riminese e con diversi precedenti è ora in carcere. Era uscito di cella un mese prima della rapina per la fida in prova ai servizi sociali. Un suo complice invece era già stato arrestato. Adesso si cerca il terzo rapinatore.
1: Dell'ennesima rapina, quella avvenuta in un bar di Pistoia. In 40 anni sono decine i colpi messi a segno in questo locale, come ha denunciato lo stesso titolare. Da Firenze ci racconta di più Michela Barilari.
3: L'ultimo tentativo è stato particolarmente violento. Questa volta l'uomo che ha fatto irruzione poco dopo l'apertura aveva un martello in mano. Si è avventato contro il titolare, si è diretto verso la cassa cercando di impadronirsi di denaro e sigarette. Il gestore ha reagito ed è stato colpito alla mano mentre cercava di difendersi. L'aggressore ha anche danneggiato vetrine e bancone prima di fuggire. La polizia è sulle sue tracce, basandosi sulle immagini delle telecamere di sorveglianza e sulle testimonianze. Le indagini potrebbero portare a breve a individuare il malvivente. Il titolare del bar ha subito almeno una cinquantina tra furti e rapine in tanti anni di attività.
1: E per un grave incidente stradale torniamo al centro-sud.
4: È morto purtroppo un ragazzo di 16 anni che era rimasto ferito in un incidente alla periferia dell'Aquila da Pescara. Gianni Quagliarella.
5: Ruggero Canocchi era alla guida di una minicar quando, per cause da accertare, è uscito di strada lungo la Mausonia finendo contro un albero. Soccorso dal personale del 118, era stato trasportato in ospedale già in condizioni gravissime, sottoposto d'urgenza a 2 interventi chirurgici. Le sue condizioni non erano migliorate fino al decesso del tardo pomeriggio di ieri. Il giovane frequentava un istituto superiore cittadino e giocava in una squadra di rugby del capoluogo regionale. La società lo ha ricordato pubblicando una serie di fotografie, le vedete, che lo ritraggono in campo da bambino fino agli anni più recenti. Cordoglio in città e nello sport aquilano.
4: Dal Giornale di Sicilia due titoli, le partecipate roventi a Palermo fra buchi e irregolarità, la Corte dei Conti e la Procura aprono un dossier sulle partecipate regionali e poi vedete di spalla il clan e la droga, il nuovo pentito Alessio D'Agostino fa i nomi dei capi e svelando gli affari di Cosa Nostra sugli stupefacenti e poi invece dalla Nuova Sardegna notizia di tutt'altro segno, l'allarme siccità nell'isola, campagne già a secco, situazione drammatica in particolare nella Nurra, restrizioni in tutta l'isola. Isola, ma fra l'altro il cambiamento climatico fa sentire i suoi effetti anche su altro, lo vedremo. Ora invece vi parliamo di una maxi rissa che si è tenuta, purtroppo c'è stata, su una nave nel tratto fra Napoli e Palermo, 13 giovani coinvolti. Vicky Sorci, tutto sembra essere partito da un apprezzamento a una ragazza.
6: Sì, la rissa sarebbe scoppiata vicino alla discoteca della nave da crociera per futili motivi, forse appunto un apprezzamento nei confronti di una ragazza e sono volati per questo tavolini, sedie, suppellettili a scontrarsi in una violenta colluttazione due gruppi, uno di salentini, l'altro di siciliani. Nella zona degli ascensori la situazione è degenerata con alcuni giovani che avrebbero continuato a infierire con calci alla testa su un ragazzo a terra, privo di sensi, poi portato in ospedale. L'episodio è avvenuto durante la tratta notturna tra Napoli e il capoluogo siciliano. In 13 tutti i giovani tra i 18 e i 20 anni sono stati denunciati dalla polizia di frontiera marittima di Palermo. L'accusa è rissa aggravata.
4: Vi dicevamo del cambiamento climatico che quest'anno ha fatto sentire i suoi effetti anche sulle olive del Garda.
7: Perché sul lago di Garda il caldo anomalo di quest'estate anticipa la raccolta delle olive, ma ci sono anche buone notizie per gli agricoltori, come ci spiega in questo servizio Pierluigi Ferrari.
8: Alberi carichi di olive come non si vedeva da anni, la fotografia che induce ottimismo per l'imminente raccolta delle DOP del Garda dei laghi lombardi, ma anche delle tante nicchie di pianura e collina che l'albero per eccellenza mediterraneo ha colonizzato, nonostante alti e bassi per la crisi climatica.
9: Veniamo da un'annata decisamente complicata, il 2025, dove abbiamo avuto una perdita di prodotto dell'80-90% dovuta da diversi fattori, ma principalmente dal maltempo e dalla presenza di mosca olearia.
8: Un vero incubo bloccato finora quest'anno dal caldo, ma gli olivicoltori, con la previsione di nuove piogge, rimarranno in allerta fino all'ultimo, monitorando l'eventuale comparsa della mosca olearia. I primi frantoi, con grande anticipo, apriranno a inizio ottobre, da registrare qualche danno da grandine e cimice asiatica, ma le prospettive in generale sono buone.
7: Siamo allo sport con il calcio. Fiorentina e Genoa si qualificano agli ottavi di finale di Coppa Italia. Affronteranno rispettivamente Napoli e Inter. Il servizio di Simona Cantoni.
10: La Fiorentina ritrova se stessa e la strada della Coppa Italia. Al Franchi finisce 3-0 contro il Pisa, una vittoria che vale gli ottavi e conferma l'effetto Vanoli. La partita si sblocca con Pellegrino, il Pisa prova a reagire, ma nella ripresa i viola alzano il ritmo e arriva il raddoppio con Gnonto, che trova l'angolo. Nel finale Pedro Gonçalves firma il tris e chiude la partita. Tre gol, porta inviolata e una qualificazione netta. Il nuovo tecnico ha vinto nelle prime due gare dal suo ritorno sulla panchina toscana. Agli ottavi ci sarà il Napoli, ma intanto Firenze ritrova entusiasmo e certezze. Il Genoa fatica ma supera il Sud Tirol 1-0 e conquista il passaggio del turno. Decide il gol di Vasquez nel finale. Entrato all'ottantesimo il messicano, dopo aver salvato il grifone in campionato contro il Frosinone, regala a De Rossi una qualificazione preziosa. Prossimo avversario, l'Inter di Chivu.
7: E parliamo anche delle coppe europee, leggiamo la Gazzetta dello Sport. L'Europa chiamò il titolo di apertura, il Milan torna in Coppa dopo 575 giorni a San Siro. Alle ore 21 arrivano i portoghesi del Benfica. E continuiamo a parlare di sport perché la prima cosa bella di oggi è una notizia che ci arriva dalla Liguria, Garlenda nel Savonese. Il golf club locale ha ospitato la seconda edizione di uno swing per l'inclusione, un progetto che porta sul green proprio tutti, ragazzi con e senza disabilità, famiglie, associazioni, istituzioni, per dimostrare che palline, ferri e legni sono proprio alla portata di tutti. Ed ora è il momento delle previsioni del tempo, andiamo dal nostro meteorologo Luca Ciceroni.
11: Chiara, buongiorno. Buongiorno a tutti. Abbiamo una perturbazione in arrivo sul nord-ovest dell'Italia. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi. Nubi in aumento a partire dal nord-ovest, quindi dal Piemonte, dalla Valle d'Aosta, in estensione poi al settore centrale dell'arco alpino. Ecco, qui nel pomeriggio arriveranno le prime piogge, in estensione anche alla Liguria. Bel tempo a nord-est e sul centro Italia ed anche su gran parte del sud. Persiste una circolazione depressionaria invece sul Mar Ionio con instabilità sulla Sicilia, sulla Calabria Ionica e sul Salento, dove sono previste delle piogge. Ma diamo uno sguardo adesso alle temperature previste per la giornata di oggi. I valori si mantengono ben al di sopra della media del periodo, quindi continua questa tendenza dell'estate 2026 con temperature sopra la media soprattutto durante il giorno, ma anche durante la notte i valori sono sopra la media. Oggi previsti 28 gradi ad Aosta, sono queste le città che riscontrano le anomalie termiche positive più importanti. 28 gradi anche a Milano, 32 gradi a Roma, quindi caldo. È tutto, a voi la linea.
7: È tutto anche per noi. Buongiorno Italia, torna domani mattina, sempre un minuto prima delle 7, sempre qui su Rai 3.
4: E su Rai 3 ora c'è Buongiorno Regione, restate in nostra compagnia.

0: buongiorno, la solita esagerata, ma che è una colazione condominiale?
1: Beh, se consideri me, te, il mio intestino pigro, la pesantezza, il gonfiore, direi che siamo in tanti.
0: E allora salutiamoli tutti.
1: Ti sembra facile?
2: Facilissimo.
0: Ho quello che fa per te. Bevi acqua a fonte essenziale, un'acqua, quindi un aiuto naturale.
1: Un'acqua?
0: Sì, basta berne 2 bicchieri prima di colazione ogni mattina.
1: E funziona?
0: Fidati. Bevendola ti sentirai più leggera, l'intestino sarà finalmente regolare e niente più pancia gonfia. Prova.
3: Fonte essenziale sgorga dalle terme di Boario. Povera di sodio e ricca di solfati e magnesio,

0: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
1: Qui è Verisure, si identifichi subito.
0: E rileva il ladro prima che entri in casa.
2: Abbandoni ora l'immobile.
0: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Lo sai che il reflusso può far male anche all'esofago? Puoi provare Esox One, che aiuta a proteggerlo e favorisce i processi riparativi della mucosa grazie alla formula con acido ialuronico. Così torni ad assaporare la vita. Esox One, rapido contro il reflusso.
4: Nel cielo pan di stelle è nata una nuova stella. Tanta buona crema al latte, goloso pan di cacao e morbide stelle. Nuova merenda pan di stelle. Sogna, è buonissimo.
5: Il mio stile? La mia scelta.
6: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire con il nuovo Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia, perché il bello non è tornare, è ripartire. Solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia.
7: Kia, movement that inspires.
8: San Benedetto Baby Tè. Dissetante e gustoso. Senza teina, imbottigliato in ambiente protetto e con tappo pratico e sicuro. San Benedetto Baby, a misura di bambino.

0: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi, che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, indigestione, puoi provare Gavis con bruciore e indigestione. Spegni rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Gavis con bruciore e indigestione.
1: Ultra veloce.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.

0: Mercoledì 16 settembre, pronti via con Buongiorno Regione. E fra l'altro quella che ci apprestiamo a vivere sarà una giornata tipicamente di fine estate. Un grande classico che ritorna dopo la grande afa che abbiamo vissuto nelle scorse settimane. Vincenzo Capozzi, Rai Meteo. Allora, che cosa ci aspetta nelle prossime ore? Si respira?
1: Sì, esatto, Andrea, buongiorno. Non c'è definizione migliore di quella che hai dato per quanto concerne la giornata di oggi, che si è aperta con cielo sereno un po' su tutta la campagna e proseguirà al netto di qualche isolato banco nuvoloso pomeridiano all'insegna del bel tempo. Apriamo come di consueto una finestra sul nostro territorio, lo facciamo attraverso queste immagini che state vedendo alle mie spalle, che ci portano evidentemente nella città di Napoli, dunque nella città capoluogo, immagini che ci mostrano in primo piano il Maschio Angioino. La giornata si è aperta come vediamo con cielo sereno, la temperatura a Napoli in questo momento oscilla fra 22 e 23 gradi. Nelle zone interne invece l'aria in queste prime ore del mattino è molto più fresca, ci riferiamo in particolare all'Avellinese e al Beneventano. Come detto, per oggi ci aspettiamo condizioni stabili ed in prevalenza soleggiate, qualche cambiamento invece è previsto nella giornata di domani, ma su questo aspetto ci ritorneremo più tardi.
0: Allora abbiamo tanta curiosità, allora resta con noi. Vincenzo, ci vediamo tra un po'. Puntata che oggi stringe un focus, abbiamo parlato tanto di scuola fra lunedì e martedì con ritorno in classe, il suono della campanella, parleremo di programmi di educazione rivolte alle scuole, ma non solo, con la coordinatrice nazionale dei Corecom. Vi parleremo anche della vita difficile del senza tetto vicino al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, le vostre segnalazioni e poi tanta cronaca. Accanto a me Carlo Solimene. Carlo, buongiorno. Andiamo subito su una vicenda che ha molto caratterizzato queste ore, anche drammatiche, in Costiera Amalfitana.
2: Sì, sì, è il tema un po' degli ultimi 2-3 giorni, perché si sono verificati diversi episodi e insomma c'è il forte sospetto che siano episodi dolosi. Parliamo dei tanti incendi che ci sono stati nelle zone di Positano,

0: Evola è il tema a cui dedica l'apertura il Corriere del Mezzogiorno. Possiamo leggere Costiera, la rabbia dei sindaci. I roghi sono dolosi, evacuazioni ad Agevola, interrotta per ore la statale 163. L'albergatore 5 dice seguire i flussi di denaro dietro queste devastazioni. Contorni opachi di questa vicenda. Per capirne un po' di più andiamo subito in diretta da Francesca Martelli che è proprio in Costiera Amalfitana.
1: Sì, buongiorno da Agerola e proprio qualche secondo fa un elicottero antincendio è appena passato sopra le nostre teste. La paura è stata tanta sia in Costiera Amalfitana che nella penisola sorrentina per i due maxi incendi che si sono sviluppati nella notte tra lunedì e martedì. Qui adesso lo vedete, la situazione sta lentamente tornando alla normalità, ma fino a ieri elicotteri e Canadair hanno lavorato tutto il giorno. Ci sono decine di ettari di macchia mediterranea che sono bruciati e soprattutto le abitazioni vicinissime ad Agerola, alcuni abitanti sono stati evacuati. La strada statale che collega la penisola sorrentina e la Costiera Amalfitana è stata riaperta ieri sera alle 20. Tante le strade qui intorno che sono state chiuse per motivi di sicurezza, ma adesso chiediamo tutto al sindaco di Agerola, Tommaso Naclerio. Buongiorno intanto, le chiedo se avevate mai fronteggiato una situazione simile.
2: Buongiorno, è stato davvero spaventoso, non abbiamo mai vissuto un fronte d'incendio così ampio, così vasto e così pericoloso, siamo veramente provati da queste lunghe ore di gestione dell'incendio. Sono state più di 24 ore di emergenza, le fiamme che sono partite dal territorio di Vettica, di Amalfi a confine con Conca.
1: E poi il forte vento che ha reso tutto davvero più difficile.
2: Alimentate dal vento sono arrivate velocemente ad Agero, hanno scollinato, le fiamme si sono avvicinate alle abitazioni e solo l'intervento senza esitazione dei volontari delle squadre di protezione civile è riuscita a scongiurare pericoli seri.
1: Sindaco, si ipotizza una matrice dolosa per quella che è la sua esperienza, che elementi ha?
2: Non si può escludere ovviamente la matrice dolosa, il vento, le condizioni meteo favorevoli hanno alimentato l'incendio, c'erano le occasioni propizie per mani criminali di devastare questo nostro patrimonio naturale, di attentare alla vita delle persone, ripeto, grazie alle squadre di protezione civile che hanno protetto vite umane, attività ed abitazioni.
1: E noi la lasciamo al suo lavoro, possiamo immaginare tutta l'attività dei sindaci, della protezione civile, oggi gireremo per il territorio e vi racconteremo tutto.
0: Benissimo, grazie a Francesca Martelli. Noi ovviamente continueremo ad aggiornarvi come vi anticipava Francesca. Intanto apriamo la pagina della cronaca nera con un'ultima ora. Blitz all'alba dei carabinieri di Bagnoli nei quartieri Rione Traiano, Pianura e Fuorigrotta. Nel mirino 31 persone che, secondo le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, farebbero parte di un'associazione dedita al traffico di stupefacenti aggravato dal metodo mafioso e sarebbero riconducibili al clan Petrone Puccinelli. Aggiorneremo anche su questo nelle prossime edizioni. È proprio della zona di Pianura si è verificato ieri un altro episodio criminoso che ha fatto molto scalpore. Lo recuperiamo dalla prima pagina delle cronache di Napoli. Leggiamo: accoltellato sul treno, rischia la vita. Il 17enne è stato ferito all'addome, assalito insieme a un ragazzo di un anno più piccolo su un treno della Cumana alla stazione di Pianura. Il ragazzo è ricoverato al San Paolo, ha subito un intervento all'addome, in questo momento è ancora in pericolo di vita. Fortunatamente chi era con lui, un sedicenne anche di origine egiziana ma residente a Napoli, e al Cardarelli, in condizioni che invece non destano preoccupazioni. Cronaca nera anche sulla prima pagina del Dorso Napoletano di Repubblica e leggiamo in questo riquadro sulla destra: alta velocità Napoli-Bari, il PM chiede 20 arresti, corruzioni e false fatture. Questa è un'inchiesta parallela a un'altra di cui già si è parlato alcuni giorni fa, che vedeva invece 41 richieste di arresto per le infiltrazioni dei clan negli appalti per la alta velocità. In questo caso si parla di tangenti, 20 le persone per cui sono stati chiesti gli arresti dalla procura. Cambiamo argomento, ma spostandoci sull'apertura della Dorso Napoletano di Repubblica, un tema che abbiamo anticipato in questi ultimi giorni: centro storico, il 30% Airbnb, il 70% destinato alle abitazioni. Parliamo del regolamento che è stato approvato ieri dal Consiglio Comunale di Napoli per limitare in qualche modo la turistificazione del centro storico di Napoli, ma come ci racconterà in questo servizio Federico Marconi, le polemiche non sono destinate a finire qui.
3: Stretta sui bed and breakfast nel centro storico. Ogni 10 abitazioni, 7 dovranno rimanere a uso abitativo e chi vorrà affittare la casa ai turisti dovrà cambiare destinazione d'uso. L'obiettivo è far sì che il centro non si trasformi in un dormitorio per turisti e che chi cerca casa non debba pagare cifre eccessive.

0: È questo l'argine deciso con una delibera dal Consiglio Comunale, anche per evitare l'espulsione dei residenti del centro storico, ma pure per spingere chi vuole investire a farlo in aree diverse. La soglia sarà del 30% per gli immobili a uso ricettivo. La città storica è un organismo urbano vivo. Il turismo deve essere parte di questo processo senza assorbire tutto, come è avvenuto altrove, ha spiegato la vice sindaca Laura Lieto. Dura la reazione dell'ABAC, la rete nazionale extraalberghiera, che annuncia ricorso al TAR. È una delibera ideologica che non tiene conto delle famiglie che hanno investito per riadattare immobili fatiscenti a uso turistico.
1: Ha a che fare con la questione turistificazione, avvio di turisti, infrastrutture, anche un altro articolo che recuperiamo dal Corriere del Mezzogiorno, qui la finta apertura, l'America Scap sconfigge il dramma del sisma. A Pozzuoli la gente dice la politica non vuole allarmi, gli sfollati Andrea si lamentano perché dicono che per l'imminente manifestazione sportiva si tende a trascurare, in qualche modo a nascondere l'emergenza di sisma.
2: Beh, nascondere parola grossa, ovviamente è chiaro che vanno contemperati diversi interessi. La gente è preoccupata, ha vissuto momenti non facili, noi stesso trasmettiamo da una zona in zona rossa, ecco, abbiamo vissuto le scosse di terremoto, però l'America Scap è una grande opportunità ed è un'opportunità anche per mettere a sistema il territorio, se vogliamo, per fare investimenti, per monitorarlo, quindi ci sono dei sacrifici anche pesanti, impatta, però se si pensa che sulla colmata di Bagnoli si può mettere il punto, la fine e anche l'inizio di un futuro prossimo anche più roseo rispetto al passato recente, e sul bradisismo si possono fare nuovi investimenti, credo che gli interessi si possano bilanciare.
1: Certo, bisognerà verificare quanto di quello che si fa oggi poi effettivamente sarà destinato a restare. E si fa tanto, lo troviamo sui giornali di oggi, a partire dalla Repubblica di Napoli. Vi torniamo con questa fotonotizia. Rotonda Diaz sprint per il parco e le pedane. Parliamo ovviamente delle prelegate che si terranno tra poco più di una settimana. Ma ancora, sul Roma, Luna Rossa scommette su Napoli, la foto ieri, l'imbarcazione, il team italiano ha preso possesso del suo spazio a Nisida, quindi ci si avvicina a queste prelegate e Max Sirena ha speso parole molto importanti per la città. E ancora, sulla prima pagina del dorso napoletano del Mattino, regate, sprint, lavori a Bagnoli, l'appello del CEO Sirena Manfredi, grande feeling con la città, una nostra barca dovrà essere in mostra per Biscito. E sempre riguarda quest'area della città anche il piede del Mattino, l'ippodromo di Agnano si rifà il look, 17 milioni per il rilancio dal comune, concessione per 30 anni ai privati, non solo cavalli ma anche show e concerti. E adesso invece ci spostiamo su quello che accade nelle altre province, dove le aperture dei giornali sono ancora dedicate all'inizio dell'anno scolastico come sono state in questi giorni. In particolare su Benevento, il Mattino di Benevento, leggiamo: in città le scuole più sicure, il 100% ha avuto l'ok nei controlli sindaci, nei controlli sismici, mentre sulla città di Salerno un tema che ne incrocia un altro di cui si parla tanto in questi giorni, quello dell'intelligenza artificiale, scuola arriva lo stop alla I, a Salerno vietato tra i banchi l'uso dell'intelligenza artificiale, rischio sospensione. E ha a che fare con la scuola in qualche modo anche l'apertura del sito della GR Campania, andiamo a leggere l'apertura di destra. Caivano, oggi scuole, parchi e cimitero aperti, erano stati chiusi, Andrea, perché si è verificato un allarme ambientale.
2: Diciamo che l'allarme è stato abbastanza forte, si è temuto tanto, ieri l'abbiamo seguita sin dalle prime ore del mattino e poi, ecco, fortunatamente è rientrato. Era un allarme di natura chimica, una fuoriuscita incontrollata di sostanze non tossiche ma irritanti da una fabbrica di vernici e dissolventi. In diretta da Caivano, Francesca Ghidini per tutte le ultime notizie. Francesca.
3: Sì, innanzitutto vi dico che la situazione è sotto controllo, lo dicono i vigili del fuoco, tornano a scuola gli alunni di Caivano, anche i 1050 alunni dell'Istituto Comprensivo Papa Giovanni, dove mi trovo in questo momento. Maddalena Arcello è una delle docenti, ieri davvero un colpo al cuore, no? Questo stop dopo il primo giorno.
4: Vero, noi abbiamo cominciato con entusiasmo, però poi questa interruzione ci è dispiaciuta molto, ma siamo pronti a riprendere il percorso.
3: E la dirigente scolastica Flora Celiento, parlerete in classe con i ragazzi di queste problematiche ambientali?
5: Sicuramente i professori proporranno una riflessione su quanto accaduto, ovviamente nell'ambito di tutte le attività di educazione ambientale che già sono previste nella nostra programmazione.
3: l'ARPAC. Allora, i risultati delle analisi non si conoscono ancora, del primo monitoraggio, Giuseppe Cossentino, Luigi Cossentino.

0: dell'ARPAC. Intanto però vi hanno rassicurato i vigili del fuoco perché i serbatoi sono messi in sicurezza, è così?
1: Esatto, i serbatoi sono stati messi in sicurezza, quindi la sostanza che è uscita nei giorni scorsi, che sono monomeri per la produzione di vernici come l'etilacrilato, che poi ha provocato queste molestie olfattive e problemi per i cittadini, sembra che sia stato messo sotto controllo. Noi ieri mattina abbiamo fatto dei prelievi con i canister e quindi in giornata dovremmo avere le analisi e quindi capire un poco che cosa è successo nello specifico.
0: Marco Trifoggio è docente di chimica dell'ambiente all'Università Federico II, ma è evidente che bisogna monitorare, cioè mettere in sicurezza questi stabilimenti. Tra l'altro non è il primo incidente nell'area industriale di Caivano.
2: Assolutamente sì, le sostanze organiche volatili hanno la per così dire caratteristica di diffondere rapidamente nell'ambiente, alcune di queste sono fortemente maleodoranti ed ecco quindi miasmi e malessere che ha sentito la popolazione. Per fortuna, così come diffondono, d'altro canto l'aria, per così dire il vento che c'è stato in questi giorni, hanno la capacità poi di disperderla. Ovviamente nessuna attività è esente da rischio, anche in ambito domestico possiamo andare incontro a incidenti. Quello di cui c'è bisogno in tutte le attività di cultura, quando si usa la chimica c'è bisogno di cultura chimica, cultura della prevenzione, e questo, diciamo, per così dire, nei nostri atenei si fa ottimamente.
0: Giuseppe Celiento, medico di medicina generale, coordinatore dei medici di medicina generale di Caivano. Insomma, ieri i pazienti l'hanno contattato, hanno avvertito una serie di strane sensazioni, compreso anche la sua famiglia.
3: Sì, assolutamente sì. Noi siamo il primo osservatorio clinico presente sul territorio, lavoriamo quotidianamente con i nostri pazienti. Ieri diversi pazienti hanno manifestato dei sintomi, soprattutto di irritazione delle prime vie aeree, cefalea, nausea e qualcuno anche vomito. Chiaramente noi non vogliamo creare allarmismo, siamo preoccupati per la salute dei nostri cittadini, chiediamo che ci sia trasparenza su quanto è accaduto, che ci sia monitoraggio continuo, perché insistono sul nostro territorio aziende ad alto impatto ambientale, abbiamo già dato tanto in termini di salute, quindi senza creare allarmismi, ma vogliamo che non sia sottovalutata la situazione, non si attendono altri episodi per effettuare dei monitoraggi che devono essere continui sul nostro territorio.
0: E adesso ascoltiamo invece un ambientalista di Caivano, Mimmo Laurenza, anche lei è preoccupato anche per le coltivazioni.
4: Certo, noi continueremo a fare sempre i monitoraggi e controllo del territorio, quando vedremo qualche cosa immediatamente faremo denunce e segnalazioni al sindaco, ai tutti gli organi preposti, l'assessore e l'ufficio ecologia e ambiente, pronto per rendere gli interventi più efficienti e più efficaci.
0: Intanto lo ricordiamo, la Procura di Napoli Nord ha aperto un fascicolo naturalmente per far luce su questo episodio, ma il sindaco di Caivano Antonio Angelino chiede di più, giusto?
5: Sì, chiaramente noi chiediamo che l'attenzione e l'interesse mostrato in questa fase emergenziale a causa dell'incidente sia un'attenzione costante e quotidiana, anche perché il sito produttivo dell'ASI Caivano è uno dei siti più importanti del meridione d'Italia, sia per numeri di insediamenti sia per fatturato, e quindi una realtà produttiva così importante che garantisce anche livelli di occupazione importanti non può essere alternativa, diciamo, rispetto al diritto alla salute. La salute e il lavoro devono camminare sullo stesso binario, sono due valori costituzionalmente riconosciuti ed è giusto che siano monitorati costantemente.
0: È tutto, linea allo studio, grazie.
6: Grazie a Francesca Chedini. Dunque, da un allarme rientrato a un altro che è stato lanciato, Carlo, che riguarda l'emergenza sangue, però anche queste cose possono trasformarsi in buone notizie.
7: Assolutamente, spieghiamo perché. È il sito di Repubblica, leggiamo: carenza di sangue, open day al Monaldi nel giorno di San Gennaro, lui lo scioglie, tu donalo. In questo caso la prima cosa bella di oggi è quella a cui ci appelliamo, ovvero la classica generosità dei napoletani, anche se non si parla ovviamente di emergenza solo a Napoli.
6: No, ci sono emergenze, un po' ne approfittiamo per lanciare un appello in tutta la regione Campania, qualche giorno fa anche a Salerno, ad esempio all'ospedale Ruggi, e anche a Napoli in tanti ospedali la situazione è ancora critica, per cui ecco, donate, fa bene agli altri ma fa bene soprattutto a voi stessi.
7: Sì, dovrebbe avvenire questo nel giorno di San Gennaro, il 19, la Serie A tornerà qualche giorno dopo. Dopo, invece, ieri sera si è giocato il turno infrasettimanale di Serie C con tante campane impegnate. Allora Andrea Caruso ci racconta com'è andata.
8: A Cava dei Tirreni il Sorrento prosegue il percorso netto in campionato. 5 partite, 5 successi e primato in classifica. Sembra tutto facile per l'11 di mister Maiuri. Doppio vantaggio al 19esimo.

0: 37esimo con Carnilutti e Paglino. A fine primo tempo la Cavese perde a Wa per doppia ammonizione. I metelliani però al 55esimo riescono comunque ad accorciare le distanze con Fiordaliso. Il tris dei costieri lo firma ancora Carnilutti. Nel finale la Cavese crea un po' di apprensione con la rete del 2-3 di Minai. La casertana in zona ultra Cesarini trova contro l'Altamura 3 punti d'oro. I falchetti volano al secondo posto in classifica, meno 4 dal Sorrento. Espinala azzecca il cambio nel secondo tempo e Colley fa esplodere il Pinto al 94esimo. 1-1 tra Barletta e Salernitana, un punto che lascia immobili le due squadre nella pancia della classifica. Vantaggio pugliese con autogol di Pieraccini, al 70esimo il pareggio della squadra di Cosmi, punizione di Acic, colpo di testa di Lagumina e deviazione vincente in rete di Celiento. Prima vittoria in campionato per il Giuliano. I Tigrotti, in 10 contro 11 nella ripresa, rifilano una manita al Cosenza, diretta concorrente per la salvezza. Sul 2-1 i gialloblu perdono Iba per espulsione e il Cosenza poco dopo ne approfitta per pareggiare. Da qui in avanti però la partita diventa un incubo per i lupi che, malgrado la superiorità numerica, pasticciano in difesa e prendono due gol da De Rosa e uno da Balde per il 5-2 finale. Un punto ciascuna e nessun gol in Scafatese Monopoli e Foggia Savoia.
1: Ci ha raggiunti in studio Carola Barbato, che è coordinatrice nazionale dei Corecom, che ringrazio. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: In particolare oggi parliamo dei programmi che il Corecom dedica per l'educazione diretta proprio nelle scuole, a chi almeno è in età scolare. Siamo proprio alla partenza dell'anno scolastico, quale occasione migliore?
2: Naturalmente noi parliamo di educazione digitale, non è banale sottolineare che l'educazione digitale, la media education, non è altro che l'educazione civica nella rete. Perché? Perché lo spazio digitale non è una zona franca. I social network non sono una zona franca, piuttosto un ambito normato da regole che, ad esempio...
1: Ecco, diciamolo subito, non è il far west o il senza rete che si immagina.
2: Naturalmente, anzi, è uno spazio più che codificato da norme che, ad esempio, riguardano il rispetto dell'altro attraverso il linguaggio, o piuttosto la tutela dell'ambito privato, della sfera privata e dunque la privacy.
1: Come far capire ai ragazzi l'importanza di rispettare delle regole? È l'età quella della rifrattarietà alle regole, però bisogna farci conti per tutta la vita, bisogna abituarsi subito. Come far passare il messaggio?
2: Io posso risponderle. I ragazzi probabilmente sono i più ricettivi. L'indisciplina regna sovrana nel mondo degli adulti,
1: quindi
2: e questo attraverso il nostro osservatorio diretto lo riscontriamo, anche perché con i ragazzi si parla tanto, ne parlano le scuole, ne parla la Regione Campania attraverso i programmi del Corecom regionale, ed è per questo che per l'anno scolastico 2027 la nostra formazione modulare va avanti da anni. La Regione Campania attraverso il Corecom è molto attiva, coadiuvata dalla Polizia Cibernetica e a cui siamo grati. Mi lasci ringraziare il dirigente capo del Centro Operativo della Sicurezza Cibernetica di Campania, Basilicata e Molise, che ci affianca in tutte le nostre iniziative. Dunque, i ragazzi sono formati, ma i nostri programmi sono dedicati anche ai loro docenti, ai dirigenti scolastici, ai genitori.
1: Quindi dovrei ribaltare la domanda. Come si fa a farlo passare negli adulti questo messaggio?
2: Un problema che sta sorgendo in questo periodo è l'assuefazione alla rete, a livello di coordinamento nazionale stiamo mettendo mano.
1: Grazie a Carola Barbato.
2: Grazie,
1: diciamo che oltre all'educazione digitale, con Flash lo possiamo fare, ci sono anche programmi molto più vasti per le scuole.
2: Naturalmente non solo per le scuole, mi piace dire, il Corecom della Regione Campania ha costruito una rete per cui oggi noi siamo anche sportello. Parliamo negli oratori, nelle associazioni, con l'associazione genitori, una rete fortissima di rapporti e relazioni.
1: Grazie ancora,
2: grazie
1: Carola Barbato, coordinatrice nazionale dei Corecom. Noi ora vi portiamo con Giorgio Saracino in una zona che è una zona franca, nei pressi del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Vi diciamo subito che la domanda di fondo di questo servizio, e anche la sua ragione, è vedrete la situazione in cui vivono molti senza tetto. Basta portare loro del cibo, aiutarli in questo modo? O va

0: Vale la pena pensare a misure di sostegno più concrete che migliorino le loro condizioni di vita e anche le condizioni di vivibilità e di decoro di quei luoghi. Giorgio Saracino.
1: Siamo davanti al Museo Nazionale e qui ci sono una serie di persone con dei materassi, delle pentole che dormono sotto ai ponteggi. Due lì, il motore molto forte all'interno. Un altro che sta dormendo su un materasso matrimoniale qui alla sinistra. Come si sta qui davanti?
2: È triste, perché a parte per povere persone, perché vivono sicuramente in una condizione non salubre, diciamo in questo senso. Non è un bel vedere, purtroppo. C'è il Museo Nazionale qua, casomai di fronte. Noi abbiamo un'attività e passano davvero migliaia e migliaia di turisti al giorno qua.
3: Più che altro quello che ci dispiace di più sono i turisti che escono dal museo, che a volte vedono questo degrado, che purtroppo non so di chi possa essere la colpa, ma ci dicono con questa bellezza che avete qui a Napoli, poi dobbiamo vedere questo degrado ed è un peccato, insomma, una città così bella.
4: È un via vai di persone che vivono sotto questi ponteggi, al caldo, al freddo, ognuno con le sue difficoltà. Mangiano qui, delle associazioni portano loro il cibo. Qualcuno lavora alla giornata, ognuno ha la sua storia. Noi conosciamo lui, poco tempo fa ha perso un dito del piede.
1: Ti fa male, senti dolore?
5: Troppo!
1: Come?
5: Troppo, adesso troppo! Fa male, cosa troppo?
4: Ci racconta che è nigeriano, che da 3 mesi è in questa condizione, che ha fatto vari lavori, come il muratore, che ha avuto un incidente mentre lavorava invece con un cavallo. Non sappiamo se sia vero, non riesce a dormire, può solo stare rannicchiato sul materasso. Lo aiuta Giuseppe, così ci dice che si chiama, questo ragazzo di 30 anni, indiano.
6: No, Giuseppe, io ho 1 anno qua a dormire. No, lavoro perché mangiare tutti a posto, cucinare e bevono.
1: Cucini riso e pollo qui, sì, qui sì. Dentro?
7: Sì.
1: Sì.
7: Adesso non c'è. Adesso.
8: Perché vedo lì la pentola.
7: Sì, sì, sì.
1: Ah, il fuoco c'è, cioè, quel fornellino.
7: Sì, sì.
1: E tu dici mangiare a posto perché vi portano da mangiare.
7: Non ti preoccupare, cari, da svenire.
1: Arriva e vi porto da mangiare.
7: Sì, sì, mangiare, non ti preoccupare.
1: E per dormire dormi qua.
7: E dormire qua.
1: E qua adesso siete coperti anche, sì, io, dalla, sì, pioggia, sì, dal vento.
7: Adesso sono aperto, capito? Devo dormire là. Cosa io prima lavaggio macchina, adesso non lavoro, tutto rubare, capito?
1: Tutto rubare?
7: Tutto passport e tutto rubare.
4: Dicono che vedi Napoli e poi muori. Io l'ho vista e sono resuscitata, c'è scritto sulla saracinesca davanti alla quale vivono e dormono.
0: Beh, appare evidente che un coordinamento fra associazioni e istituzioni potrebbe migliorare di molto questa situazione, che fra l'altro ci avevate segnalato voi, i nostri telespettatori, in questi anni attraverso la rubrica del vostro inviato, che oggi ci porta invece a pianura. Vediamo.
9: Buongiorno, ci troviamo a pianura. E più precisamente in via Pablo Picasso. Mi rivolgo direttamente all'assessore all'igiene urbana del Tor Sant'Agata. Questa è la situazione di questa arteria. A parte l'asfalto che si è praticamente sbriciolato in virtù di alcuni lavori fatti in passato, parte dell'asfalto è stato lasciato sul marciapiede con il rischio per i pedoni e alloggio per gli escrementi delle persone incivili che purtroppo vivono a pianura e che la sera portano i loro velosetti a fare i bisogni qua e li abbandonano. Chiedo all'assessore, ma è normale tenere una strada in questa città in queste condizioni?
0: E allora ovviamente aspettiamo una risposta su questa come su altre segnalazioni. Il numero al quale inviare le vostre video segnalazioni con audio commento è il 336, lo leggete, 59 38 55. Scriveteci da tutta la regione Campania video con audio commento, mi raccomando, li pubblicheremo. Vincenzo Capozzi, qui accanto a me, dicevamo aria di cambiamento.
10: Sì, grazie Andrea, ben ritrovati. Le condizioni meteorologiche per ora sono stabili, lo saranno un po' per tutta la giornata di oggi, ma come giustamente affermavi sono destinate a cambiare. Diamo uno sguardo rapido alle immagini che giungono dallo spazio che ci mostrano questa mattina un quadro evidentemente caratterizzato da assenza di nuvolosità su gran parte della penisola italiana e che dunque depone a favore di una giornata contraddistinta da bel tempo. Domani invece entrerà in azione una blanda circolazione di bassa pressione che darà il via ad una fase di tempo un po' incerto e variabile che persisterà sino al termine della settimana. Entriamo insieme nei dettagli di quanto ci attende partendo come al solito dalla giornata odierna che trascorrerà un po' su tutta la regione con tempo soleggiato. Segnaliamo solo la formazione di qualche nube pomeridiana nelle aree interne, in particolare a ridosso dei rilievi del Cilento. Non ci aspettiamo alcuna precipitazione. I venti nelle prossime ore si disporranno come vediamo da sud-ovest, soffieranno in genere con debole o al più moderata intensità. Il moto ondoso sarà in buone condizioni. Per quanto riguarda le temperature abbiamo registrato una generale flessione dei valori minimi che è stata più apprezzabile nelle aree interne, segnaliamo i soli 14 gradi registrati all'alba ad Avellino, a Benevento e nel Vallo di Diano. I valori massimi saranno generalmente variabili a seconda della quota e dei settori fra 25 e 30 gradi. Diamo un rapido sguardo all'evoluzione per la giornata di domani che sarà caratterizzata da un'alternanza tra nubi e schiarite. Abbiamo evidenziato attraverso la nostra grafica la possibilità di qualche pioggia principalmente sulla fascia costiera e nell'immediato entroterra, in particolare nel Casertano. Si tratterà di precipitazioni localizzate ma che in qualche caso potranno manifestarsi sotto forma di rovescio. I venti soffieranno ancora da sud-ovest con debole o moderata intensità, il mare si presenterà quasi calmo o poco mosso, le temperature saliranno di qualche grado nei valori minimi, caleranno leggermente in quelli massimi. È tutto. Andrea, a te.
0: Grazie, grazie Vincenzo, noi ci rivediamo domani. Sguardo rapido alla viabilità sulla tangenziale di Napoli, lo snodo è quello critico come sempre di Corso Malta, ecco vedete traffico soprattutto in direzione Pozzuoli, vi raccomandiamo prudenza. Continuate a seguire la nostra informazione sul sito internet della TGR Campania ma anche attraverso i nostri canali social, dunque su Instagram, ecco li vedete, anche su X, su Facebook, per essere aggiornati in tempo reale su tutte le notizie della TGR Campania. Appuntamento per domani, ora subito dopo di noi c'è Agorà.

0: Sale la tensione tra Putin e l'Europa, ma il drone russo in Lituania, proprio quando era in visita il ministro Crosetto, era un avvertimento per l'Italia? E poi la legge elettorale è passata nel caos al Senato, ora passaggio alla Camera. Quali le possibili opzioni? Ma parleremo anche di crisi industriali. Oggi è un incontro decisivo per l'ex Silva. Migliaia di posti di lavoro a rischio. Tra pochissimo, Agora.
1: Colunga a schienali regolabili, ampia penisola e sedute scorrevoli per stendersi comodamente. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 899 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Ma terminano domenica. Prima passa da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
2: Contro il dolore. Volta Dexi. Triplo effetto rapido. Contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza. Con una tecnologia innovativa, concentra solo la parte attiva dell'ibuprofeno in una piccola compressa. Volta Dexi, triplo effetto rapido.
3: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
4: Dylan Dog, 40 anni di paura. Le avventure più amate tornano in una nuova edizione con copertina rigida e un'illustrazione inedita in costa. La prima uscita con metal poster esclusivo in omaggio è in edicola dal 18 settembre a soli 7,99€.
5: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
6: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, viadone nano e river per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale. Il riso italiano, il migliore al mondo.
7: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
6: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
8: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
9: Abbandoni ora l'immobile.
8: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
10: C'è un posto dove la natura invita alla scoperta.
11: Senti che profumo.
10: Miele e burro salato negli alveari Mulino Bianco.
12: Senti che buono!
10: Mulino Bianco, dove la natura è una storia buona.

0: Scavolini, la più amata dagli italiani.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo.
2: Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
1: Infatti Pandina è ancora tua da 9.950 euro e con un pieno fai oltre 700 km, aperti anche domenica.

0: Sale la tensione tra Russia e i paesi NATO. Noi partiamo da qua, lo facciamo con Maria Cuffaro. Ciao Maria, buongiorno. Benvenuta. Generale Capitini, buongiorno anche grazie. A lei. Ovviamente il nostro Marco Carrara. Marco.
1: Elisa, ricordiamo sempre tutti i nostri social media, scriveteci, noi oggi leggeremo in diretta la vostra opinione.
0: Perché noi partiamo da qua? Perché ci sono una serie di avvenimenti, siamo proprio all'interno di una guerra ibrida, dicevamo, e sale la tensione perché questo famoso drone russo che era in Lituania e che è stato abbattuto da caccia italiani, ci sono dei retroscena anche dei giornali, ma neanche tanto, cioè questo drone sembra quasi un avvertimento all'Italia in particolare, perché era proprio in visita ufficiale il ministro Crosetto, una visita che era stata pianificata da tempo, quindi era un avvertimento all'Italia, Maria?
2: Un avvertimento all'Italia, ma un avvertimento comunque all'Europa, perché viene poco dopo il bombardamento con un drone russo, questo diciamo assolutamente certo, di un vagone, di un treno a 2 chilometri dal confine polacco. Ecco, su quel vagone c'era l'ex direttore generale della CIA, Petraeus, c'era Boris Johnson, c'erano i consiglieri per la sicurezza di tutta Europa, incluso anche il nostro. E quindi diciamo, sta salendo la tensione, la pressione russa sicuramente sta salendo. Sta salendo anche la pressione dentro l'Ucraina e quella è la guerra che sta continuando, ricordiamolo, ormai da 5 anni. E gli americani, che cos'è che ha fatto Trump in questo? Cos'è che preoccupa noi europei? Perché Trump vede la guerra ancora come una transazione economica. Dice, smettetela di bombardarvi le raffinerie, il diesel, non voglio che il prezzo salga per i miei consumatori. Cioè di quello che sta succedendo in Russia e in Ucraina, a lui non gliene frega niente.
0: Non gliene frega niente, però noi invece sì. Io vedo collegato adesso, saluto Fausto Miloslavo. Ciao Fausto, buongiorno, inviato di guerra. Insomma, faccio la domanda anche a te, no? Ci sono, come diceva Maria, prima l'attentato, cioè questo bombardamento ai confini proprio con la Polonia, poi questo drone russo in Lituania proprio alla presenza di Crosetto, insomma sono avvertimenti molto pesanti, cioè rischiamo l'incidente oppure sono solo avvertimenti?
3: Allora siamo in piena guerra ibrida, ovviamente dagli avvertimenti si può passare all'incidente, ma volevo dare solo dei dati per avere un'idea. Negli ultimi 2 anni ci sono stati da parte dei caccia della NATO, quindi anche italiani che difendono il fianco est, 700 scramble, cioè 700 decolli immediati per intercettare delle minacce della violazione dello spazio aereo principalmente da parte dei russi. Perché dico principalmente da parte dei russi? Perché talvolta si è scoperto che erano anche droni ucraini, talvolta in questa complessa situazione i droni sia russi che ucraini vengono controllati dal nemico, il controllo viene preso dal nemico e fanno quelle operazioni false flag, no? Praticamente, cioè magari controllano un drone russo e lo spediscono verso i paesi baltici o viceversa. Però l'altro aspetto anche preoccupante è che in estate a luglio sono aumentato del 250% queste allarmi e queste violazioni, e per di più ci sono anche i sabotaggi veri, presunti, ma insomma per dare un'idea sono una media di 15 al mese. Adesso ci sono anche le notizie da oltreoceano dell'FBI che avrebbe sventato un complotto di una cellula che puntava a compiere omicidi mirati in Europa e negli Stati Uniti, soprattutto dissidenti russi oppure chi appoggia la guerra in Ucraina, cioè non ovviamente ministri della difesa della NATO, insomma, ecco. Però sicuramente tutto questo è un campanello d'allarme molto forte e un avvertimento molto forte nei confronti dell'Occidente.
0: Ha un avvertimento molto forte. Marco, vogliamo ricordare alcune di queste volte in cui sono stati intercettati i droni, che poi è una cosa interessante che ha detto, spesso e volentieri vanno anche fuori controllo, no?
4: Ma ha detto una cosa che sta in un avverbio, la spiegazione di questa situazione sta in un avverbio, forse.
0: Forse.
4: Il forse è il nucleo della guerra ibrida, è la difficoltà di attribuire a qualcuno con certezza un'azione. Noi diciamo il drone russo, forse.
0: Così,
4: ecco,
0: questo
4: tutte volte che c'è forza,
0: vivi nell'incertezza e nell'incidente che sta dietro l'angolo, quindi, no?
4: E c'è un effetto anche su chi gestisce questa incertezza, perché il governo che di fronte alla sua popolazione dice ma non ci dici neanche chi è stato, non sei capace di attribuirlo, e noi cosa facciamo? E come ci difendi? E se sono loro, cioè

0: alla prevista chiusura dell'area a caldo entro fine ottobre. Tra gli altri punti allo studio nella riunione, la continuità produttiva e garanzie salariali per gli oltre 9.000 lavoratori dell'indotto, per cui si prevedono anche incentivi all'esodo e prepensionamenti. La partecipazione dello Stato è un'altra delle ipotesi ventilate sia dai sindacati che dalle ditte di appalto. Il governo, dopo il confronto di questa mattina, nel pomeriggio si unirà in Consiglio dei Ministri per un decreto urgente sull'ex Ilva in vista anche dell'acquisizione. A tal proposito, entro le prime due settimane d'ottobre è prevista la prima offerta da parte della cordata italiana. Linea Milano.
1: Un convegno per ragionare dell'apporto dei sindaci in un periodo politico che si annuncia intenso. Governare le città, governare l'Italia, il titolo dell'evento per presentare il nuovo numero di Italiani Europei, rivista della Fondazione di Massimo D'Alema. Dal padrone di casa Gualtieri a Manfredi, da Sala a Lepore, ci sono i sindaci delle grandi città guidate dal centro-sinistra. Presente anche la segretaria del PD Elly Schlein. Un incontro per ascoltare suggerimenti e buone pratiche dei primi cittadini. Dopo il no del riesame di Torino, torna a chiedere il differimento della pena davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano Mario Roggero, il gioielliere in carcere a Bollate dopo essere stato condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori. Da Palazzo di Giustizia di Milano ci aggiorna in diretta Maria Teresa Palamà.
2: Sì, Mario Roggero oggi è arrivato, anche se scortato dalla penitenziaria lontano dalle telecamere, è entrato nell'aula del tribunale di sorveglianza, si è tenuto un'udienza a porte chiuse, lui all'interno ha fatto una dichiarazione spontanea, ha detto per la prima volta: sono passati due mesi, ho ripensato al mio comportamento, ogni vita merita rispetto, avrei potuto agire in modo più riflessivo, meno impulsivo, non un pentimento, parola che non è mai stata usata, ma sicuramente l'inizio di una revisione critica di quanto fatto, ha detto il suo legale Stefano Marcolini, legale che ha sostenuto che il Tribunale di Milano sarebbe competente a decidere per forma e per merito, visto che lui è anche detenuto al carcere di Bollate, mentre la Procura Generale ha dichiarato inammissibile questa istanza, la richiesta di differimento dell'esecuzione della pena, in attesa di un'eventuale grazia da parte del Presidente della Repubblica, ma inammissibile soprattutto, ha sostenuto la PG, perché due giorni fa Torino ha appunto bocciato quell'istanza. Si attende comunque in queste ore, nei prossimi giorni, la decisione anche di questo Tribunale di Sorveglianza. A voi.
1: Proseguono a Roma le indagini per individuare il cecchino che in zona Prati ha già ferito diverse donne con un'arma ad aria compressa. Lunedì l'ultimo episodio. Elisa D'Alto.
3: Una rosa di sospettati, quattro nomi in mano ai carabinieri che da lunedì lavorano per identificare il cecchino che ha colpito con un proiettile il braccio di una passante e nei giorni precedenti avrebbe sparato altre volte, sempre in via della Giuliana. Proprio lì è in corso un sopralluogo degli esperti balistici del RIS per capire la traiettoria degli spari. Ieri diverse perquisizioni in alcuni appartamenti. Tra le persone attenzionate c'è chi ha armi in casa, chi si è reso responsabile di episodi simili, qualcuno ha problemi psichici. Probabilmente ha dimestichezza con armi ad aria compressa, come la pistola o il fucile con cui ha mirato Cristina Stillitano.
4: Foro circa 5 mm anche profondo e quindi lì abbiamo capito che era stato sparato qualcosa.
3: Ora la donna è in ospedale per essere operata. Una volta estratto il proiettile, sarà più facile risalire al tipo di arma. Il misterioso autore degli spari potrebbe averne a disposizione più di una. Ieri ha sporto denuncia anche la commercialista, che venerdì è stata colpita a un polpaccio, riportando un livido.
5: Pensavo qualcuno avesse sparato qualcosa dall'alto, quindi credo dai piani alti.
3: Sarebbero almeno 6 gli episodi nell'ultima settimana, raccontano i commercianti della zona. Alcuni avrebbero raccolto dalla strada dei proiettili di gomma.
1: Primo giorno di scuola oggi per i tre bambini della famiglia Nel Bosco, Roberta Mancinelli.
6: Veneti e Grembiule, i fratellini vanno incontro a una nuova vita, li accompagnano in macchina dalla casa protetta di Vasto, seguiranno le lezioni in classe con gli altri bambini, dopo aver preparato l'ingresso per mesi con la scuola a domicilio. Una giornata importante, dopo la visita di ieri ai genitori, un incontro che avrebbe dovuto tenersi nella casetta offerta dal comune di Palmoli e che invece è stato spostato per ragioni di sicurezza e privacy.
7: So that we can see our children and so our children can see us. Can you please

0: tutti i passeggeri spesso.
1: La stampa presente è stata fatta allontanare, ma questo non è bastato a convincere gli assistenti sociali della possibilità di tutelare al meglio la famiglia in un momento così delicato.
2: Ho parlato con la responsabile e mi ha detto che per fare questo incontro, che è un incontro protetto, c'è bisogno della massima privacy dei bambini e della famiglia.
1: Per maggiore riservatezza, l'ingresso in aula oggi è avvenuto dal retro, al riparo da occhi indiscreti. Il rientro è previsto all'ora di pranzo. Insieme a salute e socialità, la scolarizzazione è uno dei punti che il Tribunale dei Minori ha ritenuto carente, così come l'ambiente domestico. I fratellini Birmingham Trevelyan si trovano in struttura protetta dal 20 novembre 2025.
3: Spenti i roghi in costiera amalfitana, resta la devastazione ed è più di un sospetto che si sia trattato di incendi dolosi. In diretta ci aggiorna Francesca Martelli.
4: E qui a Positano sono ancora in corso le operazioni di bonifica. È appena passato sopra le nostre teste un elicottero perché nella collina che vedete alle mie spalle anche questa mattina erano ancora visibili residui di fumo. E la speranza qui è che non si alzi il vento, vento che ha reso davvero difficoltose le operazioni di spegnimento di questi vasti incendi che hanno devastato la costiera amalfitana e la penisola sorrentina a partire da lunedì sera. I sindaci del territorio parlano apertamente di una matrice dolosa e ovviamente al momento questa è solo un'ipotesi. Questa mattina eravamo ad Agerola, qualche chilometro da qui, dove gli abitanti sono stati addirittura evacuati dalle loro abitazioni in via precauzionale per qualche ora. Allora sentite che situazione ci hanno descritto.
5: Disastrosa, un'apocalisse, punto. Mi dispiace tanto per quello che sta accadendo.
6: Mi hanno rovinato tutta la vegetazione intorno. E...

0: Solo un'ipotesi, questa mattina eravamo ad Agerola, qualche chilometro da qui, dove gli abitanti sono stati addirittura evacuati dalle loro abitazioni in via precauzionale per qualche ora. Allora sentite che situazione ci hanno descritto.
1: Disastrosa, un'apocalisse, punto. Mi dispiace tanto per quello che sta accadendo.
2: Mi hanno rovinato tutta la vegetazione intorno.
3: Perché il fuoco si è sparso proprio sotto al ristorante.
4: Fa discutere la decisione di escludere dal tour negli Stati Uniti di Ed Sheeran, un rapper, per le sue posizioni pro-Palestina. Non è stata una mia scelta, precisa il cantante, la corrispondente Nicoletta Manzione.
5: So I say free Palestine. I say free Lebanon, I say free Cuba.
6: Un appello per la Palestina libera e la denuncia di Israele per lo sterminio a Gaza. Così il rapper Macklemore nello stadio New Jersey in apertura della sua esibizione che anticipa la performance di Ed Sheeran.
5: The message is love.
6: Dichiarazioni che scatenano le proteste. Il rapper viene escluso dalle successive tappe del tour di Sheeran. Non è stata una mia decisione, spiega il cantautore britannico, ma del promoter. Una spiegazione che allarga la bufera. Gli altri quattro artisti di supporto che fanno parte del Loop Tour abbandonano la tournée in segno di protesta. Finneas, fratello di Billie Eilish, scrive un post. Gli artisti non devono essere messi a tacere quando prendono posizione. Il palco e la politica non è la prima volta. Ed Sheeran, uno degli artisti più famosi e seguiti al mondo, risponde: ho le mie idee, ma per il pubblico faccio solo musica. Ai miei concerti ci sono ragazzi e bambini che non si aspettano opinioni politiche e denunce.
4: Per la prima volta in Italia rappresentate le celebrate nozze di Figaro di Mozart firmate da Klaus Guth ieri sera al Teatro dell'Opera di Roma. Francesca Pietrobelli.
7: Per la prima volta in Italia al Teatro dell'Opera di Roma le nozze di Figaro di Mozart nella versione firmata dal regista tedesco Klaus Guth, che propone una lettura profondamente psicologica del capolavoro mozartiano, ponendo attenzione soprattutto ai rapporti interpersonali e le dinamiche di coppia. È una pièce, racconta il regista, che mostra tutte le emozioni che un essere umano può provare. C'è la commedia dell'arte con momenti anche molto drammatici, tra cui anche la follia. La storia è quella del conte d'Almaviva che cerca di imporre lo ius primae noctis a Susanna, la cameriera di sua moglie, promessa sposa di Figaro. Di solito, racconta il direttore d'orchestra, quando viene a teatro trovi eroi, cattivi. Qui è tutto molto complesso, assolutamente unico. Alla fine della vicenda, Figaro e Susanna si dimostreranno più intelligenti dei loro padroni. Sarebbe bello che il pubblico apprezzasse l'opera come un film in cui non sai cosa viene dopo. Dovrebbe essere ogni volta molto divertente e anche tragico, su e giù, continuamente. Questo allestimento è stato creato nel 2006 e ripreso più volte a Salisburgo, poi a Toronto e Madrid.
4: Con una grande festa allo Stadio Olimpico di Roma sono stati presentati i nuovi palinsesti di Radio Rai, tra novità sul secondo canale come Andrea De Logu, a Red Carpet Radio 2, Nancy Brilli, co-conduttrice di Un Giorno da Pecora, e conferme di produzioni storiche dal Social Club di Luca Barbarossa al Ruggito del Coniglio a Caterpillar. Rai Radio 3 intensifica il suo impegno culturale tra musica classica e teatro. Radio 1 invece concentra tutto sull'informazione tra GR e approfondimenti, puntando anche a produzioni per il pubblico giovane. Siamo allo sport calcio. Questa sera a San Siro una grande classica europea. Il Milan affronterà il Benfica per l'Europa League. Domani in campo la Juventus. Il servizio di Marco Signorelli.
8: Una classica del calcio europeo che per due volte nella storia è stata una finale di Coppa dei Campioni, citata in musica anche da Lucio Dalla. Oggi però Milan-Benfica, prima gara della fase a gironi di Europa League, è anche la partita degli ex. C'è Manuel Rui Costa, presidente dei Lusitani, ma ci sono soprattutto Ruben Amorim, 6 stagioni da calciatore con le Aquile, e Gonzalo Ramos. Il costosissimo rinforzo estivo dei rossoneri cerca gol e continuità dopo le prestazioni deludenti contro Juve e Lazio, ma non dimentica i 10 anni vissuti con il club di Lisbona.
9: marcare.
10: Non esulterei, il Benfica per me è una casa, probabilmente ho passato più tempo a casa del Benfica che a casa mia, a casa mia con la famiglia.

0: però chiaramente la voglia di fare gol, come potete immaginare, è veramente tantissima.
1: L'ex attaccante del PSG dovrebbe essere della partita dal primo minuto, mentre Amorim valuta diversi cambi rispetto alla formazione schierata all'Olimpico con la Lazio. Possibile una chance anche per Diego Moreira, autore di una doppietta contro i biancocelesti. Il debutto europeo stagionale in questo momento vale ancora di più per la Juve, reduce dalla rimonta subita contro il Sassuolo. Un impegno apparentemente più semplice per i bianconeri, che domani riceveranno in casa gli olandesi del NEC, attualmente decimi nel loro campionato. La squadra di Spalletti vive però una fase complicata, alle prese con un gioco che non convince, un attacco che non segna e una piazza preoccupata che rumoreggia e che ha già messo tutti sotto esame.
2: Ed è tutto per questa edizione. L'informazione del TG3 torna come sempre alle 14:20. Grazie a tutti per averci seguito. Buona giornata.

0: questo faldone ci sono molte cose che probabilmente tu non sai.
1: Sai cosa avrai scoperto?
0: La certezza è che tu ti chiami Massimo Giletti.
2: Con Eleonora Daniele, le cose che non sai. Domani alle 21:20 su Rai 3.

0: Il difficile non è trovare l'elefante, è capire perché tutti fingano di non vederlo.
1: Peter Gomez conduce L'Elefante, da sabato alle 20:15 su Rai 3.
2: Ecco.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
2: Il campionato del mondo è finito.
4: Proprio a tutte le ingiustizie non possiamo rimediare. Ma per quelle future ci stiamo attrezzando.
5: Con Federico Ruffo, Mi manda Rai 3, Furbetti d'Italia. Questa sera alle 21:20, Rai 3.

0: Ultime notizie dalla storia dell'evoluzione, ma anche ultime notizie sull'albero genealogico dell'umanità. Poi le frasi più o meno vogliono dire la stessa cosa, perché abbiamo introdotto così questa puntata. Buongiorno, bentornati a Quante Storie, perché sono nei nostri studi Telmo Pievani e Giuseppe Remuzzi. Professori, benvenuti, bentornati. Sono due scienziati, il primo Telmo Pievani, tra pochi giorni comincerà la sua nuova avventura universitaria perché passa a filosofia delle scienze biologiche, che insegnerà a Milano, all'Università degli Studi di Milano, è un filosofo della scienza e un evoluzionista, e Giuseppe Remuzzi è uno dei più illustri, non soltanto italiani, nefrologi del nostro paese. Bentornati, dicevo, perché in Dove comincia l'uomo ponevano una serie di questioni sulle quali ci interrogammo in questi studi e delle quali anche si è molto discusso e molto parlato. E con questo libro tornano su molti di quei temi, aggiornandoli, nel senso che grazie a loro e allo studio di tutte le novità recenti più interessanti scopriamo moltissime cose. Davvero benvenuti e bentornati a entrambi.
1: Grazie.
0: Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te Giorgio e ai nostri ospiti, a chi ci sta guardando.
0: Se non c'eri, non c'ero. Si riferisce anche alla casualità dell'evoluzione degli esseri umani, tutta una serie di biforcazioni della storia che probabilmente avrebbero fatto sì che noi esseri umani semplicemente non ci saremmo stati, e casualmente ci sono stati, quindi siamo qui in questo studio. Ma insomma si scoprono moltissime cose anche in campo medico, che poi è il campo del professor Remuzzi, di enorme interesse. Cominciamo però con un sorriso, perché una vostra collega pone una questione che in questo libro c'è.
3: Lo sapevate? Per un breve periodo della storia, l'Homo sapiens e l'Homo di Neanderthal hanno convissuto, hanno pure avuto rapporti intimi. E questo è il motivo per cui noi abbiamo una piccola porzione di DNA di Neanderthal. In ogni caso, il giorno dopo, mal di schiena. No, me immagino,
0: Professor Pievani, è vero, punto interrogativo, immagino di sì. Secondo, ne abbiamo parlato tanto anche qui durante il Covid. Vero?
4: Eh sì, ha avuto conseguenze anche inaspettate sulla storia della nostra pandemia. Quindi

0: tutto corretto quello che è stato detto, a parte il mal di schiena sul quale non abbiamo dati, però è vero, contrariamente a quanto si pensava in passato anche nella nostra disciplina, tra specie umane diverse, non soltanto Neanderthal, anche un'altra, Denisova, ci sono state ibridazioni, cioè si accoppiavano e mamma e papà di due specie diverse davano origine a cuccioli stranamente sani, cioè fertili, capaci poi di avere una vita sociale, venivano, attenzione, accolti nelle loro comunità di riferimento. Pensiamo a cosa vorrebbe dire oggi immaginare un'unione tra due specie umane diverse. Facevano figli a loro volta. Risultato, noi nel nostro DNA abbiamo dei frammenti di Neanderthal, noi europei, ancora presenti, che possono avere implicazioni anche sulla salute.
1: Sulle quali farò adesso una domanda al professore Muzzi. C'è però una domanda a mo' di premessa e credo importante. Perché, forse semplifico troppo, professor Piovani, perché prevale il sapiens?
0: Questo in realtà non lo sappiamo esattamente. Probabilmente ci sono stati cambiamenti climatici che hanno ridotto le popolazioni neandertaliane e poi c'è stato un successo maggiore nostro, per cui piano piano c'è stata una crescita demografica dei sapiens rispetto ai Neanderthal. Di sicuro non c'è stato nulla di violento, però questo è interessante, cioè non vediamo genocidi oppure gruppi di Neanderthal assassinati da gruppi sapiens. È stato un processo lento, ci ha messo diversi millenni, e poi in parte i Neanderthal sono anche finiti dentro di noi, quindi in parte ci sono anche fusi dentro la nostra linea di discendenza.
1: Con conseguenze anche, se posso dire, sulla nostra salute, professore Muzzi.
2: Certo, con conseguenze sulla nostra salute, perché tante cose che noi abbiamo

0: parto quando c'è un'emorragia. Tutte queste cose ci vengono dai Neanderthal. Anche la funzione del sistema immune è stata modulata nel tempo durante l'evoluzione tra quello che avevamo noi sapiens e ci portavamo dall'Africa e quello che abbiamo trovato ibridandoci con i Neanderthal, che erano usciti dall'Africa molti millenni prima di noi, li abbiamo incontrati e abbiamo, come diceva Telmo, fatto figli insieme, eccetera. Ricaduta, tutti noi, anche noi tre, sì, abbiamo qualcosa di Neanderthal, abbiamo del DNA di Neanderthal nel nostro DNA, una percentuale che varia tra l'1 e il 4%, nelle Filippine ce n'è molto di più, da noi ce n'è un po' di meno. Quando noi abbiamo studiato che cosa stava succedendo a Bergamo, e qui bisogna essere attenti.
1: Sono entrambi bergamaschi, lo dico, diciamo, a titolo di cronaca.
0: Sul Covid, sapete che in queste aree, Nembro, Alzano, Albino, c'è stato un dramma di Covid. Allora noi a un certo punto abbiamo detto, cerchiamo di capire se c'è qualcosa di genetico. E abbiamo studiato 10.000 persone di questa area. In queste 10.000 persone siamo riusciti a selezionare 400 persone identiche, come per tutte le caratteristiche che potete pensare, identiche. E queste 400 persone, qualcuno aveva avuto quasi niente, qualcuno un Covid lieve, qualcuno era finito in rianimazione con necessità di respirazione assistita. Che cosa avevano di diverso a livello di DNA questi 400, che per il resto erano uguali? Tanti geni, li abbiamo studiati tutti, tutti quelli che sono associati al sistema immune, quelli che hanno studiato tutti in letteratura, però abbiamo trovato che i 400 che avevano il Covid grave avevano più rappresentato un aplotipo, cioè un gruppo di geni che comprende 6 geni che si trovano su un certo cromosoma, il cromosoma 3, che noi ereditiamo dai Neanderthal. Ed è quello che si associa di più con la gravità della malattia di qualunque altro di tutti i geni che hanno studiato tutti. Noi lo sapevamo che quello lì veniva da Neanderthal, dagli studi di Svante Paabo, che è uno che ha avuto un premio Nobel. Però è incredibile, non è che questo spiega perché c'è stato il Covid a Bergamo, ma spiega perché qualcuno, magari nella stessa casa, si ammala di più e le altre.
1: Interessantissimo. Ci sono delle pagine altrettanto interessanti sugli ominidi, sul rapporto fra noi e i primati, lo dico perché la questione di linguistica, del linguaggio di noi esseri umani è ovviamente centrale nel differenziarci da altre specie. Guardate questo vecchio filmato di Umberto Eco del 1976.
2: Chi si occupa, come me, di comunicazione umana, negli ultimi anni si è incontrato sovente con coloro che oggi si chiamano gli zoosemiologi, cioè gli studiosi di comunicazione animale, che è una disciplina vastissima che studia i linguaggi probabili degli animali. Negli ultimi anni ci sono stati degli esperimenti per insegnare linguaggi umani a delle scimmie, in particolare degli scimpanzé. I due casi più interessanti sono Washoe in Oklahoma, che parla col linguaggio dei sordomuti, e un'altra, Sara, che si trova invece in California, usa su una lavagna magnetica delle forme che corrispondono a dei termini e le compone. Washoe riesce anche a fare dell'umorismo, dice all'istruttore: tu sei stupido. L'istruttore si offende, dice: come, io sono stupido? Allora quello dice: no, sono stupido io.
1: Professor Piani, nel 1976 sono cambiate moltissime cose, moltissime altre ne abbiamo scoperte, c'è un capitolo di omaggio a Jane Goodall molto bello. Abbiamo scoperto tanto in questi 50 anni, no?
3: Eh sì, mezzo secolo di scoperte meravigliose sul linguaggio degli animali. A quel tempo si sapeva davvero poco, quindi si sapeva, per esempio, che questi nostri cugini stretti, con i quali abbiamo condiviso un antenato comune, ricordiamolo, vissuto 6 milioni di anni fa, hanno la capacità di apprendere alcuni elementi del linguaggio, se tu glielo insegni, quindi associano segni a idee, a concetti, e sanno esprimerli. Non vanno molto oltre, hanno difficoltà poi con la grammatica, con le congiunzioni, eccetera, però le basi delle possibilità del linguaggio ci sono. Ma poi oggi Umberto Eco penso sarebbe affascinato dall'idea che invece abbiamo scoperto che altre specie, pensiamo alle balenottere, ai capodogli, invece hanno addirittura un codice, quindi proprio con delle strutture dentro, una specie di protosintassi. Tant'è vero che oggi con l'intelligenza artificiale qualcuno sta tentando di capire quali sono questi schemi nascosti, per esempio, nei canti meravigliosi dei maschi, delle megattere, no? Che loro fanno per persuadere, per essere suadenti verso le femmine, durano anche mezz'ora, sono proprio come delle canzoni, con dei ritornelli, e adesso l'AI ci potrà, un uso

0: intelligente e creativo delle AI ci permette di codificare questo linguaggio. E qualcuno già sta già immaginando, ma questa è ancora fantascienza, che magari un giorno usando le AI potremmo fare una domanda a una balenottera, cioè noi chiedere qualcosa e sperabilmente avere una risposta da un altro animale. Sarebbe la prima volta che dialoghiamo con un'altra specie.
1: Ah, non era così rilevante. Sull'IA, sull'intelligenza artificiale, poi torneremo più volte, perché poi vorremmo fare delle domande sul rapporto fra noi e i medici, noi e l'intelligenza artificiale, il professore Muzzi. Però ne approfitto per dire che grazie alla tecnologia noi abbiamo potuto fare moltissime scoperte in questi ultimi decenni. Voi ne date conto poi di alcune riviste particolarmente, insomma, interessanti. E qui andiamo all'Università di Firenze perché attraverso l'antropologia molecolare di nuovo abbiamo scoperto alcuni elementi di grande interesse.
2: Da questo frammento osseo qua andremo ad estrarre il DNA, anzi in particolar modo la dottoressa Valentina Zaro andrà nella stanza dell'estrazione a recuperare il DNA da questo frammento, che appunto si chiama rocca petrosa. Noi andiamo a tagliare la rocca petrosa in due parti e andiamo a recuperare un po' di polvere d'osso da un punto interno della rocca petrosa nel quale sappiamo che ci sono molte molecole di DNA. Tutto questo per fare cosa? Per andare ad analizzare il DNA, andare ad analizzare la variabilità genetica del DNA e quindi andare ad osservare anche le mutazioni che sono presenti sulla catena del DNA. Queste mutazioni in realtà ci possono raccontare la storia evolutiva della nostra specie, ci possono raccontare i fenomeni migratori che sono occorsi nella nostra specie, ci possono raccontare tutto ciò che la nostra specie è e che forse potrà diventare.
1: Professore Muzzi, se non sbaglio, anche attraverso la placca dentaria, ad esempio, avete scoperto, si è scoperto persino una specie di protoaspirina.
3: Sì, perché voi dovete pensare che la medicina e la chirurgia era estremamente sviluppata migliaia di anni fa. La cosa più sconvolgente che ho trovato io, che ho letto io, ce ne saranno altre, è un intervento chirurgico di amputazione di un arto a un ragazzo fatta nel Borneo 30.000 anni fa. Dopo, questo ragazzo è vissuto ancora 9 anni, quindi vuol dire che l'amputazione è stata fatta in modo tecnicamente perfetto. Però queste persone che hanno fatto questo intervento, con anche degli infermieri che poi l'hanno, infermieri in senso persone che facevano quello che oggi sarebbe, chiameremo infermieri, che li seguivano per evitare l'infezione, dovevano aver trovato nelle foreste o nell'ambiente che era intorno a loro delle piante che avevano delle proprietà antibatteriche, che avevano delle proprietà antinfiammatorie come l'aspirina, che avevano delle proprietà antidolorifiche, perché sennò il ragazzo sarebbe morto di dolore. E tutto questo è stato trovato negli animali, nelle piante. E l'aspirina, che sappiamo è nella corteccia degli alberi, era acido acetilsalicilico, poi è diventata aspirina nella farmacia, si trova nella carie, nella gengiva, nelle parti dure che sono rimaste, perché le altre non durano migliaia di anni, intorno ai denti, e lì noi troviamo delle strutture molecolari che assomigliano all'aspirina. Quindi da lì concludiamo che avevano la possibilità di accedere a questi a queste piante, a queste sostanze vegetali, e che le utilizzavano in medicina.
1: No, tra l'altro la capacità di noi esseri umani, ovviamente, di, grazie alla tecnologia, grazie all'ingegno umano, di scoprire storie, nuovi elementi, può persino, non abbiamo tempo di parlare del nostro rapporto con il vino, con l'ubriachezza, però può persino ubriacarci. Dico questa cosa perché vorrei domandare al professor Pievani, dopo aver visto queste immagini, che cosa pensiate, che cosa pensa lei in particolare della nostra possibilità, ricorderete tutti Jurassic Park, no? Di ricreare animali che non ci sono più. Qui, in questo caso, si parla, io non l'avevo mai sentito in vita mia, dei metalupi. Ora vedrete.
4: Gli embrioni dei tre metalupi sono stati creati in laboratorio a partire da due resti fossili di migliaia di anni fa, un dente ritrovato in Ohio e un osso di orecchio rinvenuto in Idaho. E sono stati dati alla luce da tre cani surrogati. È quella che in gergo tecnico si chiama de-estinzione. In pratica, gli scienziati ricostruiscono il DNA di una specie estinta partendo dai resti antichi e cercando di

0: creare un organismo che assomiglia a quello scomparso.
1: Le domande, professor Piani, sarebbero moltissime. A ha senso, B è utile, C e che funzione scientifica ha?
2: Beh, allora, ci sono molti dubbi su questa ricerca, però è affascinante dal punto di vista tecnico. Diciamo che era fantascienza fino a qualche anno fa, però adesso abbiamo scoperto delle tecnologie nuove che fanno, per esempio, il copia e incolla del DNA. E allora che cosa è venuto in mente a alcuni ricercatori? Che se io ho il genoma di una specie estinta, per esempio il metalupo è il lupo del Pleistocene.
1: Il metalupo è un lupo grande?
2: Era un lupo enorme che si è estinto alla fine del Pleistocene, viveva in Nord America, in Asia, fantastico. Poi è diventato un animale carismatico perché c'è in molte saghe di fantascienza. Oppure il mammut, che pure si è estinto diverse migliaia di anni fa. Abbiamo il genoma completo. Allora, qualcuno è venuto in mente che se io, facciamo il caso del mammut o il cane nel caso del lupo, prendo l'elefante asiatico, che è l'animale più strettamente imparentato col mammut, e trasformo piano piano il genoma dell'elefante asiatico rendendolo sempre più mammut, un bel giorno potrò fecondare una cellula uovo di elefante e dovrebbe nascere qualcosa di simile a un mammut. Quindi è diventato possibile tecnicamente resuscitare una specie estinta con questa tecnica genetica. Il problema è che sono tecniche molto costose. Non si sa bene qual è l'utilità, perché questi ricercatori dicono che in questo modo, se noi rimetteremo i mammut in Siberia, ricreeremo l'ambiente del Pleistocene, ma ormai col riscaldamento climatico questo è molto improbabile. Non è questo il modo, diciamo, di controbattere all'estinzione della biodiversità. Ma poi voglio ricordare una cosa etica importante: queste sono tutte ricerche private, fatte da aziende private statunitensi, che non pubblicano niente di quello che fanno. Cioè, noi queste cose le sappiamo perché loro ce le raccontano sui social, ma non sono uscite su nessuna rivista scientifica, non sono state discusse.
1: Perché non lo pubblicano?
2: Per privacy aziendale, però questo fa molto pensare, no? Nella scienza una regola fondamentale è la trasparenza, quello che fai me lo devi raccontare, devi discuterlo nei congressi scientifici che frequentiamo noi. Quindi una nuova linea di ricerca, però è difficile da controllare e dietro c'è molto marketing. Quando escono queste notizie raccolgono tantissimi soldi come donazioni e poi vanno avanti a fare la ricerca, il che va bene, però ci vorrebbe più trasparenza.
1: Lo dico con grande cautela, insomma, perché non è tanto il mio campo, ma insomma molto di quello che siamo è figlio, lo diceva all'inizio, lo diceva il professor Remuzzi, delle migrazioni, cioè dall'Africa ci spargiamo, l'uomo nelle sue varie specie si sparge in giro per il mondo, ci sono ibridazioni, incroci che credo rafforzino le specie, almeno quello suppongo, e delle migrazioni noi oggi parliamo in chiave soprattutto politica, ma in realtà moltissime osservazioni si potrebbero fare. Adesso scorreranno delle immagini che ricorderete, perché sono immagini di fine luglio che hanno colpito molto politicamente, sono le immagini di Ceuta, figlie queste migrazioni nel caso marocchino-spagnolo dell'economia e delle esigenze economiche, ma in realtà, e mi riallaccio a quanto diceva poco fa il professor Pievani, sempre più in ragione del cambiamento climatico, professor Remuzzi, noi assisteremo a delle migrazioni per necessità, perché mezzo mondo diventa sostanzialmente inabitabile. Quindi la domanda che volevo farle è duplice. Da un lato farvi, è da un lato quanto le migrazioni hanno determinato ciò che siamo, e B, perché siamo così sordi rispetto al cambiamento climatico. E ne approfitto, tra poco, appena finiranno di scorrere queste immagini, nel mostrarvi la preoccupazione che c'è per le forme, se posso dire così, che sta assumendo El Niño. Cioè El Niño è questa enorme corrente di aria sopra l'Oceano Pacifico che potrebbe determinare dei fenomeni meteorologici estremi. Professore Muzzi, forse ho messo troppa carne al fuoco, ma insomma.
3: Beh, l'uomo ha sempre migrato e la migrazione è stata una necessità. Cambiavano le situazioni ambientali, non c'era più acqua o c'era troppa pioggia, una situazione che era incompatibile con la vita, e l'uomo naturalmente migrava, e l'uomo continua a migrare ancora adesso. Noi lo vediamo della nostra ottica, ma se la guardassimo in un'ottica di millenni, noi vedremmo come l'uomo si è spostato, ha creato degli uomini più forti, più capaci di affrontare tutti i problemi, più capaci di reagire alle...
1: Professore, mi perdoni se le interrompo, però c'è delle pagine che mi hanno colpito molto. Lei ha appena detto, usato l'espressione, uomini più grossi, perché noi processiamo la carne rossa da anni, però in questo caso invece la carne rossa è servita, giusto?
3: La carne rossa ci ha fatto diventare più alti e ci ha fatto diventare più intelligenti.
1: Anche
3: più intelligenti, cioè il cervello e l'altezza sono il risultato della carne rossa. Il che non vuol dire adesso che dobbiamo mangiare la carne rossa, adesso che noi sappiamo anche i danni che sono fatti alla carne rossa, però questo fa vedere come il mescolarsi, il muoversi, l'ibridarsi, le culture, le conoscenze, aveva accennato prima al vino,

0: le scimmie hanno, gli oranghi, per esempio, utilizzano, la frutta fermentata che contiene etanolo per socializzare, quindi il vino fa male, ma bisogna capire come si è arrivati al vino. Se non c'eri, non c'ero, se non c'erano loro, se non ci avevano insegnato alcune proprietà importanti di cibi che adesso noi demonizziamo, magari anche a torto, non saremmo quello che siamo. Tornando alle migrazioni, pensate quanto sarebbe bello se noi affrontassimo il problema delle migrazioni guardando a quello che è sempre successo e quindi cercando di fare in modo che gli uomini si incontrino in modo pacifico, perché non ci sono mai stati i confini, i passaporti. Noi adesso ce li abbiamo. Capisco che è difficile, però vuol dire entrare in un'altra mentalità e soprattutto entrare in una mentalità che le cose stanno cambiando con un trend che è impressionante. Non sono mai cambiate le cose così velocemente. Uno dice c'è stato il luglio del 98 caldo a Roma, sì, ma è la tendenza che fa impressione. E allora bisogna pensare che potrebbe darsi che tra 3 anni Roma è come Riyadh, 50 gradi che sono incompatibili con la vita dell'uomo, puoi vivere soltanto un paio d'ore di notte fuori casa. E allora che cosa facciamo?
1: Ne approfitto, poi torniamo sul tema della salute per fare due domande secche al professor Pievani. Perché, specie molto intelligente, diciamo, forse autoilludendoci, ci diciamo, siamo così sordi di fronte al cambiamento climatico? Seconda domanda, dobbiamo a chi ci segue una spiegazione su questo se non c'eri non c'ero, perché non l'abbiamo detto, professor Pievani.
2: Allora, il problema del riscaldamento climatico è molteplice, si sommano tante cose. C'è il fatto che è difficile da capire obiettivamente perché è appunto una tendenza, è un processo lento ma che adesso sta accelerando parecchio e che ha degli effetti strani. Per un po' non sentiamo niente, poi c'è un'alluvione, poi c'è un evento estremo. Quindi non è un grande nemico chiaro, evidente. Questo facciamo un po' fatica a visualizzarlo. E poi però ci sono anche tanti interessi economici che fanno sì che ci sia una grande visibilità mediatica di coloro che ci raccontano storie, cioè ci dicono che non è vero, che non è dovuto alle attività umane, oppure adesso c'è questa storia per cui vabbè, ok, è successo e dobbiamo semplicemente adattarci. Eh sì, no, però attenzione, perché oltre che adattarci dobbiamo anche fare in modo di ridurre le emissioni in modo che questo processo non acceleri ulteriormente, perché questa è una cosa fondamentale, più aspettiamo, più siamo lenti nel fare la transizione, più pagheremo caro dopo. Quindi più siamo veloci adesso, meno i nostri figli e nipoti
1: Se
2: pagheranno
1: non c'eri, non
2: dopo.
1: c'ero.
2: È un segno di gratitudine verso l'evoluzione, cioè tutte le volte in cui c'è stato un cambiamento evolutivo di batteri, di Neanderthal, degli oranghi, di scimpanzé, senza il quale noi non saremmo qui. È un messaggio di umiltà, noi non siamo inevitabili, avremmo potuto benissimo non esserci e ci siamo grazie a tante cose contingenti che sono accadute in passato.
1: Qualche giorno fa, GIMBE, la fondazione, l'associazione che si occupa della salute in Italia, ha reso noto dei numeri che sono interessanti anche perché il professor Remuzzi è qui in studio. Cala la spesa sanitaria, l'Italia è ultima nel G7, si rinuncia alle cure, poi su questo il governo, GIMBE e l'opposizione litigano da anni perché è la percentuale rispetto al PIL del nostro paese o la quantità di miliardi. Ma insomma, lei che dice, professore?
0: Allora, io penso che quello che noi spendiamo per la sanità è meno di tutti gli altri paesi dell'Europa e quindi questo è un problema. Però c'è un lavoro bellissimo dell'Lancet che dice che è inutile mettere soldi per risolvere un problema alla volta, bisogna guardare al sistema globalmente perché sennò i soldi si sprecano. Noi abbiamo le liste d'attesa e diciamo mettiamo soldi per ridurre le liste d'attesa. No, mettiamo soldi per organizzare il Servizio Sanitario Nazionale in modo che ci sia il Servizio Sanitario Nazionale sul territorio, che le persone vengano curate a casa. Per esempio, l'essere curati a casa è la cosa fondamentale per ridurre le liste d'attesa. Abbiamo conflitti nei pronto soccorsi, ma andiamo i militari? No, bisogna andare a capire perché ci sono conflitti. Quindi non è che aumentare la spesa voglia dire necessariamente bene un risultato. La spesa è troppo bassa e con quella spesa lì non ce la facciamo. Ma se noi anche aumentiamo, ma non abbiamo organizzato, e non è impossibile, bisogna organizzare il territorio, bisogna che i medici di medicina generale, che sono la colonna portante, dipendano dal Servizio Sanitario Nazionale, perché se sono liberi professionisti convenzionati, come vogliono i sindacati e soprattutto i sindacati di vecchi medici che sostanzialmente vogliono mantenere i loro privilegi di poter fare, non funziona. I ragazzi giovani vogliono occuparsi di queste case della comunità che sono la soluzione delle liste d'attesa,

0: Quindi c'è un sistema molto bello per fare tutto e poi ci mettiamo i soldi. Però metterli per metterli non cambia.
1: Professore, rapidissimamente, anche se il tema è enorme. L'altro giorno ho messo gli ultimi 10 anni delle mie analisi del sangue su ChatGPT. Mi ha fatto un referto, a mio avviso, straordinario. Io mi devo fidare più del mio medico o di ChatGPT? Perché voi ne parlate di questo, eh?
0: Allora, meglio il tuo medico o l'intelligenza artificiale? La conclusione è semplice, è meglio l'intelligenza artificiale.
1: È terribile però.
0: Poi bisogna ragionare su che cosa vuol dire e allora a che cosa serve il medico. Il medico serve ancora tantissimo, però quando si giudica l'intelligenza artificiale, voi vedrete sempre che tutti dicono sì però, sì ma, sì non è umana, sì tutte queste cose qua. Invece c'è un modo molto chiaro. Quante volte sbaglia il medico e quante volte sbaglia l'intelligenza artificiale? È stato fatto, il più grande giornale del mondo ha riportato una cosa, il New England Journal of Medicine, ha sottoposto dei casi clinici che vediamo ogni 15 giorni tutti sul giornale,
1: sono difficili,
0: non è facile risolverli, nel 20% dei casi l'hanno risolto il medico, nell'80% dei casi l'intelligenza artificiale. Se avessimo ancora un po' di tempo le racconto perché il medico non andrà in pensione e non dovrà finire a guidare il taxi.
1: Poi ci proviamo, però... Sì, me lo dica in 10 secondi. Perché?
0: Perché c'è un modo di interagire con l'intelligenza artificiale per cui tutti dovremmo prendere vantaggio di tutte le conoscenze che mettono a disposizione in pochi secondi l'intelligenza artificiale, perché hai un problema alle 2 di notte. Il malato vuol saperlo alle 2 di notte come sta, non vuole aspettare l'appuntamento il mattino, il 15 giorni. E il medico a quel punto, anche lui ha le stesse informazioni e ragiona col malato costruendo insieme un processo di cura. E quello è bellissimo perché il malato è il protagonista, non è il medico il protagonista.
1: No, Alice.
2: Allora, a proposito di ChatGPT, ci ha molto interessato un rapporto che è stato pubblicato poche settimane fa sulla felicità nel mondo relativa all'uso dei social media e soprattutto tra i giovani. Ora, questa classifica registra un dato fondamentale. Intanto l'Italia in questa classifica di 147 paesi la troviamo al 38esimo posto, non messa così male, tutto sommato. I primi paesi sono i paesi del nord dell'Europa, la Finlandia, l'Islanda, la Danimarca, la Costa Rica è strano, ma sta lì sopra. E ci dice un dato fondamentale, cioè che nell'Europa occidentale e in Nord America i giovani sono molto meno felici rispetto a 15 anni fa. Quindi è un dato interessante. E l'uso intensivo dei social, cioè sopra le 7 ore al giorno, è associato a un forte calo del benessere tra gli adolescenti in 47 paesi. Viceversa, gli adolescenti che usano i social media meno di 1 ora al giorno sono più felici. Quindi questo apre anche un tema più politico, cioè rispetto alle politiche di contenimento che per esempio paesi come l'Australia, la Francia e la Spagna stanno facendo, più che proibizionismo. Questo era anche un intervento che ha fatto Telmo Piovani dentro la rivista Lusi dei Mondi e si interrogava su come gestire
1: sì,
2: tutto
1: la domanda
2: questo.
1: Interessante, professor Piovani, per chiudere proprio perché questa associazione fra felicità e minor uso dei social?
3: Beh, è una ricerca quantitativa e già ti fa vedere una correlazione, poi va spiegata ovviamente, no? Probabilmente la spiegazione è che li stiamo usando male e li stiamo usando come gli altri vogliono che noi li usiamo, cioè le piattaforme che vogliono dipendenza, vogliono quantità, perché devi starci su, perché così aumenta il flusso pubblicitario, i dati. Mentre in altri paesi, tra l'altro questo è l'altro lato di questa storia, che iniziano, per esempio paesi medio orientali, Africa, eccetera, paesi più poveri, a usarli, all'inizio invece aumenta la possibilità di creatività, certo, di esplorazione. Quindi vedi che è una assuefazione, no? Vogliono far che noi li usiamo in questo modo e diventiamo assuefatti, questo vuol dire che la dopamina cresce ma poi rimaniamo delusi se non li usiamo e questo genera infelicità. Quindi ancora una volta è una tecnologia fantastica, ma dobbiamo imparare a usarla per finalità umane e non invece come gli algoritmi
1: vorrebbero che noi fossimo. Che il discorso faceva il professor Musi su ChatGPT e
3: esatto,
1: l'altro diagnosi.
3: Esattamente, esattamente, perché anche qui la diagnosi fatta con l'AI è potentissima, se poi però il medico ti accompagna e ti spiega e c'è il rapporto umano, è chiaro che il mix delle due cose, quello è potentissimo e mette al centro il paziente.
1: Abbiamo sfiorato una piccola parte del ricchissimo paesaggio scientifico, intellettuale, culturale che è contenuto in questo saggio, che è una vera miniera a nostro avviso, scritto da Telmo Piovani e Giuseppe Remuzzi. Se non c'eri, non c'ero, è anche il sottotitolo, credo, che meriti la vostra attenzione. Batteri, dinosauri, scimpanzé

0: e Neanderthal, perché senza di loro non saremmo qui. È pubblicato da Solferino. Professore Muzzi, grazie davvero.
1: Grazie.
0: Professor Piani, grazie per essere stato ai nostri studi.
2: Grazie a voi.
0: Alice, grazie a te.
3: A te, Giorgio.
0: E alla prossima.
4: Ci sono misteri che non si perdonano, misteri che fanno paura, che fanno rabbia o che fanno male, ma a cui non possiamo perdonare di esistere. Vogliamo sapere chi è stato, perché, come ha fatto. Ma se proprio devono restare tali quei misteri, allora c'è un'altra cosa che non ci possiamo perdonare: dimenticare.
5: Carlo Lucarelli torna con una nuova edizione di Misteri dimenticati, Blu Notte, da sabato 21:30, Rai 3. Da lunedì torna TGR Leonardo, il TG della scienza e dell'ambiente. L'attualità di ogni giorno raccontata con il rigore dell'approfondimento. E a seguire Piazza Affari, la trasmissione della testata giornalistica regionale dedicata a finanza ed economia. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle 14:50 su Rai 3.
6: Sta tornando il Kilimangiaro on the road. Ti aspetto.
7: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro on the road. Domenica alle 16, Rai 3.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come fettine di coppa di suino senza osso a 7,49 euro e pantaloni sportivi da uomo o donna a 6,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: Cielo e terra. Design e innovazione, istinto e precisione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Nuova Suzuki e-Vitara.
9: Dual motor, dual desire.
10: Tua a 36.900 euro, anche domenica.
11: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici, ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Mi hanno dato tanto, più di quanto ho dato io. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Fai anche tu un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regala anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Grazie.
12: Scegli la qualità per il tuo riposo.
13: Riparti con il fuori tutto, fino al 50% sui prodotti in esposizione.
12: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
14: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action. Protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
15: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
16: Abbandoni ora l'immobile,
15: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
17: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Falla in autonomia e senza costi su www.agenzieentrate.gov.it. Accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi.
18: Bei polmoni, peccato per le tue gengive. Prova il colluttorio Parodontax, aggiunto alla tua routine di igiene orale, combatte 3 volte più placca batterica e crea uno scudo protettivo per gengive più sane.
19: Ma il colesterolo?
20: Dai, la parmigiana è verdura.
21: Con il colesterolo non si scherza.
22: Prova Danacol.
23: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
22: Basta scuse, prova Danacol.
23: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
24: Insetti da tutto il mondo, una collezione

0: Pietrasanta vanta una lunga storia. Nei secoli è stata contesa da Pisa, Genova e Firenze per la sua posizione strategica. La bellissima piazza testimonia l'agiatezza della città. Nel 1700 la bonifica della palude costiera ha reso i territori circostanti fertili e coltivabili e adatti all'allevamento del bestiame.
1: Bimba, Olivia! Borina, vieni!
0: Una delle produzioni agricole caratteristiche è il fagiolo schiaccione, un legume prezioso che si raccoglie sia fresco che seccato. Una pianta che cresce generosa, come quella delle favole. Angela Tommasi è una delle coltivatrici dello schiaccione. Qui è in compagnia dell'agronomo Marco di Pistoia, che ne conosce tutti i segreti.
2: Siamo in mezzo ai filari del fagiolo schiaccione di Pietrasanta, come vedete è una vegetazione molto folta, un fagiolo che, come molti legumi, sono arrivato in Italia dopo la scoperta dell'America. E come appunto anche gli altri legumi, si è poi differenziato nei vari territori in forme diverse. Il fagiolo schiaccione di Pietrasanta è una piattella, un fagiolo abbastanza grosso come dimensione, schiacciato, compresso, come ci sono molte piattelle in Italia. Sono fagioli molto delicati, fagioli che si utilizzano in piatti con aromi delicati, ad accompagnare cibi delicati, perché appunto hanno la buccia assente, hanno una pasta molto cremosa, un sapore di castagna bollita abbastanza spiccato, ma molto delicato.
0: Oggi si raccoglie lo schiaccione secco. Il baccello viene fatto asciugare direttamente sulla pianta. Angela lavora con movimenti delicati. In questa occasione è aiutata da Marco, che le dimezza la fatica. Le piante crescono molto in altezza, quindi hanno bisogno di sostegno. Per questo si utilizzano le canne qui reperibili fin dai tempi delle paludi. A differenza di altre tipologie di legumi, lo schiaccione viene estratto a mano e non battuto con canne o bastoni nell'aia. Questo perché il fagiolo è molto delicato, tanto che in cucina, anche se secco, non ha bisogno di rinvenire in acqua prima della cottura. Nel territorio compreso tra Pietrasanta e Lucca troviamo il cuoco Maurizio Marsili, che abbina il fagiolo schiaccione con il pesce. Il cefalo, sfilettato con abilità, si utilizza in questo piatto per aumentare la sapidità e contrastare la dolcezza del fagiolo. Le carni di questo pesce sono molto saporite. La cucina di Maurizio è leggera. Utilizza spesso l'olio a crudo e il pesce viene scottato senza grassi. Solo ora si aggiunge il condimento, composto da rametti di rosmarino fresco ed extravergine di oliva. È una ricetta da definire mediterranea. Legumi come base, pesce, olio e aromi di macchia. Lo schiaccione ha bisogno di una cottura breve. Stufato in padella con acqua e olio e una foglia di salvia, mantiene tutte le sue caratteristiche naturali. È un'ottima base per la composizione del piatto. Legumi e pesce assieme sono una ricetta molto nutriente ma leggera, senza nulla togliere al gusto inimitabile.

0: la vicina campagna è irrigata da un sistema di canali di antica concezione. Qui si coltiva un ortaggio unico, a rischio di estinzione per lungo tempo, e oggi tornato in auge grazie alla passione di alcuni agricoltori, come Giovanni Biagini.
1: Questo è un pomodoro canestrino, tipico lucchese, noi lo facciamo da tanti anni, non è un ibrido, basta levare i semi, viene tranquillamente e lo puoi riprodurre. È succoso, è dolce, un pomodoro pieno, sia maturo per le passate e anche da mangiare, da condire pronto con l'olio, un po' d'aceto e sale, buonissimo. O anche strusciato sul pane, le merende di una volta, io quando ero piccino me lo davano, strusciato sopra il pane, così un po' d'olio e sale, buono.
0: Giovanni apre il bocchettone del tubo, che è in diretto collegamento con il fiume Serchio. A trasportare l'acqua è solo la pendenza del terreno. Il pomodoro canestrino offre l'opportunità a Maurizio Marsili di preparare una personale interpretazione della panzanella. Il cuoco svuota il pomodoro, vi aggiunge il sale all'interno e poi lo capovolge per eliminare l'eccesso di acqua. La consistenza di questa panzanella è data dalla polpa del pomodoro sminuzzata, che amalgama tutti gli ingredienti. La fame dei contadini ha creato questo piatto. L'uso era quello di bagnare il pane raffermo e di condirlo con le verdure disponibili dell'orto. Boccaccio lo chiamava pan lavato. L'origine del nome sembra provenire dall'unione di due parole, pane e zanella, cioè zuppiera. Qui il pane non fa da contenitore, ma è ingrediente che dà consistenza al composto. Un ruolo importante è quello dell'aceto di vino, che rinfresca e conferisce la giusta dose di aspro in questo piatto estivo. Il cuoco pressa gli ingredienti con le dita perché rimangano compatti quando taglierà a spicchi l'ortaggio.

Il fondo del piatto è una maionese di lattuga, prezzemolo e cipolla, realizzata usando solo le foglie verdi dell'insalata, qualche rametto di prezzemolo, il tutto frullato con l'olio. Un piatto fresco e leggero, realizzato da Maurizio solo con verdure di stagione.

0: Elena Giannini rappresenta un nuovo volto dell'agricoltura di questa zona. Da qualche anno ha impiantato una coltivazione di luppolo, con il quale produce una birra molto particolare. Per la produzione di birra si utilizza solo il fiore, dalla forma a pannocchia e dall'inconfondibile sapore amaro.
1: Questo luppolo è un luppolo biologico, viene inserito nella nostra birra artigianale biologica insieme all'eucalipto. Una birra dà un sapore, dà un aroma unico conferito proprio da questi ingredienti di eccellenza. Ritroviamo tutto il clima, l'energia tra lago e mare, proprio della terra dove ci troviamo.
0: Elena ha ripreso anche una tradizione di famiglia, la coltivazione di eucalipto, che già negli anni 60 era presente in queste zone. Come il luppolo, questa pianta ha bisogno di terreni particolarmente acquosi, con clima temperato. L'eucalipto possiede qualità balsamiche, ma Elena lo utilizza soprattutto come aroma principale della sua birra, che trova un ottimo utilizzo in cucina.

L'aroma dell'eucalipto è perfetto anche per affumicare il cibo. Lo sgombro è un pesce azzurro tipico di tutto il Mediterraneo, dalle carni sapide, che oggi viene consumato prevalentemente fresco, un tempo conservato sott'olio o affumicato. In questa ricetta assorbe l'intenso profumo dell'affumicatura. Una volta sfilettato il pesce, lo si fa marinare fra due strati di un composto di sale con un 20% di zucchero e l'aggiunta di qualche foglia di erba aromatica spontanea. La marinatura deve durare una decina di minuti. Un profumo maggiore lo si ottiene grattugiando la scorza di limone. Lo zucchero evita che il pesce diventi troppo salato. Il sale, invece, permette alle carni di assorbire i profumi delle erbe aromatiche. La cucina mediterranea offre una grande varietà di ricette ricche di pesce accompagnato dalle verdure. Qui Maurizio utilizza l'amaro della melanzana per esaltare la sapidità dello sgombro e la dolcezza della pannocchia di mais appena nata.

Passaggio determinante è l'affumicatura del pesce. Ad un piccolo fuoco di rami d'ulivo vengono aggiunti dei rami di eucalipto che sprigionano i profumi inconfondibili di questa pianta, regalando al pesce un aroma balsamico.

Il cuoco segue la tradizione della cucina di mare anche in un piatto relativamente semplice, come la frittura. Anche qui abbina pesce e vegetali. La leggerezza della pastella in un fritto è fondamentale. L'esperienza di Maurizio lo ha portato a creare un composto a base di farina 00 e farina di riso mescolate con acqua fredda e birra aromatizzata all'eucalipto.

0: Tutte le verdure sono freschissime. Vengono tagliate alla julienne, ovvero a bastoncini, perché a fine cottura risultino croccanti in maniera uniforme. Mentre l'olio raggiunge la giusta temperatura, il cuoco pulisce l'ala di razza. Pur essendo un pesce dei nostri mari, non è entrato nei consumi abituali. È quindi quasi una rarità trovarlo in cucina, e ancor di più fritto. Insolito è anche il sistema utilizzato dal cuoco per pastellare le verdure. Solitamente queste vengono immerse nel composto. Qui invece è la pastella che ricopre ogni singolo bastoncino. Prima di immergere le verdure nell'olio bollente, Maurizio esegue il test della temperatura con una goccia di pastella.
1: Sconta fino a 1300 per capire se la risalita della pastella è giusta. Significa che siamo arrivati alla temperatura che volevamo. 1100, 1200, 1300 va sul fondo e risale lentamente. Se invece sbagliamo la temperatura e la risalita è troppo veloce, abbiamo il problema del colore, cioè colora troppo il prodotto ma non cuoce.

0: una cucina di sapori originali, quasi selvatici, fatta con grande tecnica, ma soprattutto con il cuore.
1: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
3: Dylan Dog, 40 anni di paura. Le avventure più amate tornano in una nuova edizione con copertina rigida e un'illustrazione inedita in costa. La prima uscita con metal poster esclusivo in omaggio è in edicola dal 18 settembre a soli 7,99 euro.
4: Amore, poi il mutuo?
5: Tesoro, il mutuo non è semplice.
4: Ma su Idealista?
5: Ma su Idealista
4: trovi il mutuo giusto tra le principali banche.
6: È gratis.
7: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
8: Idealista.
9: È ora di cambiare le regole. Vieni a scoprire la nuova generazione di Hybrid SUV. Gamma GWM Ora 5. A partire da 21.990 euro in caso di permuta o rottamazione.
10: GWM. Go with more.

0: Oggi una puntata molto particolare di Passate Presente. Parliamo di brutalismo, non vi mettete paura, non parliamo di bruti, ma di uno dei più grandi fenomeni culturali del Novecento. Ma prima di parlarne, guardiamo i momenti salienti della storia del brutalismo.
1: 1952. A Marsiglia, Le Corbusier costruisce l'Unité d'Habitation, un progetto che diventa un punto di riferimento per il brutalismo. Sarà un modello per il complesso del Corviale a Roma. 1971. Roma. Viene inaugurato l'Ambasciata Britannica, un edificio brutalista in pieno centro storico. A Milano, poco più di 10 anni prima, è sorta la Torre Velasca. È la via italiana al brutalismo. 2019. Iniziano i lavori di riqualificazione del Corviale. Tra utopia e realtà, qualcosa si è incrinato.
0: Del brutalismo parliamo con la professoressa Maria Clara Ghia. Professoressa Ghia, quei pochi fra i nostri telespettatori, abbiamo fatto un sondaggio, che sanno qualcosa del brutalismo, è perché hanno visto un film di qualche tempo fa che si chiama The Brutalist, in cui si racconta la vicenda di un architetto molto particolare. Rende appieno quel film l'idea del brutalismo?
2: Allora, devo dire che forse ha contribuito a fare un'ulteriore confusione nell'indagine degli ismi del Novecento. Intanto tutti gli ismi nella storia dell'architettura e nella storia dell'arte vanno presi con le pinze, perché sono enormi parole cappello che raccolgono sotto questo ombrello differenze di epoche, opere, interventi di architetti e architette molto diversi tra loro.
0: Perché cos'è il brutalismo?
2: Il brutalismo, allora, innanzitutto bisogna, come lei ha giustamente detto, non ha niente a che vedere con la brutalità, piuttosto ha a che vedere con la sincerità, quindi l'opposto. La parola viene da béton brut, quindi dal calcestruzzo armato lasciato grezzo. E questo avviene dal secondo dopoguerra in poi. Molti architetti decidono di lasciare la verità del materiale percepibile in realtà il procedimento del calcestruzzo armato è propizio a lasciare vedere le cicatrici del materiale, perché quando si getta un'opera, quando si prepara un'opera in calcestruzzo armato, si getta il calcestruzzo fresco.
0: Verissimo.
2: Dentro le casseforme. E poi si aprono le casseforme e restano le cicatrici.
0: E allora vedremo adesso, nel primo capitolo della nostra storia, perché a un certo momento, stiamo parlando dell'inizio degli anni

50, alcuni geniali architetti scelsero questa via del calcestruzzo e lo vediamo con Charlotte Marincola che sta sui luoghi dove stanno queste opere d'arte, io le definirei così.

0: qui, alla periferia sud-ovest di Roma, tra l'Eur e il grande raccordo anulare, il cemento disegna una linea lunga quasi un chilometro. È il Corviale, un unico gigantesco edificio. Per i romani è il Serpentone. 1200 appartamenti su 9 piani, 75 ascensori e 2 livelli interrati per il garage. Nasce negli anni 70 ed è uno dei simboli più iconici e controversi del brutalismo a Roma. Ma la sua storia in realtà comincia 30 anni prima.
1: Il modello di riferimento è l'Unité d'Habitation. Nel 1952 l'architetto Le Corbusier realizza a Marsiglia un complesso residenziale innovativo. È pensato come un unico edificio che contiene un'intera città, appartamenti, negozi, servizi, spazi comuni. Sul tetto giardino trovano spazio una piscina, un solarium e aree gioco per i bambini della scuola materna. Tutto concentrato in un solo fabbricato, autonomo ed efficiente. Un'utopia concreta, un progetto che diventa un punto di riferimento per il brutalismo.
0: Il Corviale nasce da quella stessa idea, ma in scala ancora più ambiziosa. Sarà 3-4 volte il modello francese. A firmare il progetto è l'architetto Mario Fiorentino. Qui, ai margini della metropoli, immagina una vera e propria città satellite. Un unico edificio capace di tenere insieme case, servizi e vita quotidiana. Il cuore del progetto è il quarto piano, concepito come una strada interna sospesa, con negozi, laboratori, spazi comuni, il luogo di incontro della comunità. Il Corviale non è un caso isolato. A Roma, nel terzo municipio, c'è Vigne Nuove e nel quadrante sud troviamo Laurentino 38. Tra gli anni 60 e gli anni 70, in molte città italiane nascono interi quartieri di edilizia pubblica, progettati su scala mai vista prima. E c'è un materiale che torna ovunque, il calcestruzzo. Non è solamente una scelta tecnica, diventa un linguaggio.
1: Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'Europa deve ricostruire in fretta. Le città sono danneggiate, gli alloggi insufficienti, le risorse limitate. In questo contesto, il calcestruzzo si impone come materiale decisivo. È economico, facilmente reperibile e veloce da lavorare, adatto alla costruzione di edifici molto grandi. In architettura, Le Corbusier è tra i primi a fare del calcestruzzo un elemento distintivo. Con l'Unité d'Habitation introduce una novità radicale per l'epoca. Esalta le componenti estetiche del cemento lasciato a vista.
0: Il cemento lasciato così com'è è una scelta. Niente intonaco, nessun rivestimento. Restano visibili le singole colate, le impronte delle casseforme. Le Corbusier dà un nome a questa pratica, béton brut, cemento grezzo. Diventerà il segno più caratteristico del brutalismo.
1: Il termine New Brutalism si diffonde in Inghilterra all'inizio degli anni 50. Lo adottano gli architetti inglesi Ellison e Peter Smithson. Nel 1955 il critico Rainer Barnham ne dà una prima definizione teorica. Parla di un'architettura che utilizza i materiali così come si trovano, as found. Non solo cemento, ma anche strutture e impianti lasciati visibili. Non solo un'estetica, ma anche un progetto etico. Dal Regno Unito si diffonde in tutto il mondo, assumendo forme diverse. Negli Stati Uniti il brutalismo diventa più spettacolare e opulento.

0: In Europa orientale, invece, resta essenziale, ma monumentale. Gli edifici parlano il linguaggio della politica.
1: In Italia il brutalismo assume un significato ancora diverso. Qui il cemento armato è anche una presa di posizione. Nel 1936 il fascismo ne vieta l'utilizzo perché è considerato poco autarchico. È un paradosso per un materiale diffusissimo nel paese. Dopo la guerra il divieto cade e cade anche la maschera di rivestimento lapideo imposta dall'architettura ufficiale. Quando si comincia a ricostruire, l'uso del cemento diventa quindi anche un segno di rottura, dal valore anche politico.
2: Professoressa Ghia, c'è un elemento che accomuna quel film di cui abbiamo parlato all'inizio, Brutalist, con il nostro filmato. Ecco, il rapporto con la Seconda Guerra Mondiale.
3: È così, è esattamente così, e se pensiamo che il più grande forse maestro del movimento moderno, lo stesso Le Corbusier, che era colui che parlava dei volumi puri sotto la luce, è colui che nel secondo dopoguerra realizza il convento della Tourette o la cappella di Ronchamp, che viene descritta come l'urlo di Le Corbusier di fronte all'orrore dell'Olocausto. E in realtà tutto quello che, non so, Hannah Arendt scrive in Vita Attiva, che dopo i bombardamenti nucleari atomici non si poteva più credere in un'idea di progresso lineare, nella possibilità di migliorare la società attraverso l'arte e l'architettura, crollano tutte le certezze. Quindi anche coloro che fino alla Seconda Guerra Mondiale avevano pensato alla città in un certo modo e all'architettura in un altro modo, mettono tutto in discussione. E così interviene una nuova generazione di architetti più giovane, il Team Ten. Allison e Peter Smithson, che abbiamo visto nel documentario, sono tra i membri, e anche Giancarlo De Carlo, italiano, è tra i membri, e mettono in discussione tutto. Il brutalismo non va contro il movimento moderno, ma è sicuramente una radicalizzazione di alcuni temi della modernità. Tira fuori la verità e soprattutto tira fuori il rapporto strettissimo tra architettura e politica, tra architettura e necessità sociali. Bisogna costruire nuove case, bisogna farlo in fretta, bisogna dare uno spazio più giusto alle persone che devono vivere nelle nostre città. Si parte dall'unité d'habitation, quindi dall'idea che un edificio possa contenere una città con tutti i servizi che nella città sono fondamentali. Molti di questi quartieri sono stati poi dei fallimenti perché l'oggetto architettonico è stato realizzato, ma non gli è stata realizzata la città intorno, quindi sono diventate, certo, dei dormitori senza i servizi per vivere bene in quegli spazi.
2: E quindi è stato imputato al brutalismo il fatto che sono diventati dei dormitori, che non c'entrava niente con la concezione originaria.
3: No.
2: Ma adesso entriamo nel secondo capitolo, vediamo, sempre in compagnia di Charlotte Marincola, che è sui luoghi, la via italiana al brutalismo.
1: Centro di Roma, a due passi da Porta Pia. Qui ha sede l'ambasciata britannica. Nel 1946 il palazzo Torlonia, che la ospitava, viene gravemente danneggiato da un attentato. Quindi si decide di costruire una nuova sede. Il progetto viene affidato all'architetto britannico Basil Spence e, quando arriva a Via 20 Settembre, deve affrontare una sfida difficile. Il suo dirimpettaio è Michelangelo. I segni sono chiari, il cemento a vista, la struttura esibita, sollevata da terra, il rigore, l'assenza di orpelli. È un edificio con chiare fattezze brutaliste, in pieno centro storico.
0: La tensione tra passato e presente è un tema centrale per molti architetti italiani del dopoguerra. Nel 1959, Rainer Barnham li accusa di una vera e propria ritirata dall'architettura moderna. Lo stesso anno, a Milano, viene completata la Torre Velasca, un grattacielo in cemento armato che richiama una fortezza medievale. Secondo Barnham, anche quando utilizzano materiali moderni, gli architetti italiani tendono a recuperare forme e riferimenti storici, attenuando la rottura con la tradizione.

L'edificio di Spence è brutalista, ma si misura con la storia della città. Si allinea alle altezze di Porta Pia, ricoperto in travertino, la pietra tipica di Roma, e riprende la struttura dei palazzi italiani organizzati intorno ad un cortile centrale.

brutalismo non è solo un progetto collettivo, produce anche esperienze individuali. Negli anni 70 a Roma diventa un linguaggio che interessa anche committenti privati.

0: sono edifici sparsi nella città, ma riconoscibili. Piani di cemento che si incastrano, colate a vista, strutture esposte. Il linguaggio è lo stesso, ma cambia la scala, cambiano le risorse e cambia l'intenzione.
1: Il brutalismo come gesto privato diventa anche sperimentazione. A pochi chilometri da Roma, immersa nel verde di Fregene, c'è una casa che sembra sospesa tra gli alberi. La casa albero. A progettare la casa albero alla fine degli anni 60 sono gli architetti Giuseppe Perugini e Hugues de Plaisant, tra l'altro anche compagni di vita, insieme al figlio Reinaldo. Non ha una forma tradizionale, è fatta di blocchi di cemento sollevati da terra e collegati tra loro in una struttura modulare, aperta, estendibile. Un sistema che può crescere e trasformarsi nel tempo. Nell'idea di Perugini, abitare non significa occupare uno spazio finito, ma trasformarlo. La casa, come un giocattolo, si modifica, si adatta, si espone all'uso quotidiano, in diretto contatto con la natura. Qui il cemento non è solo struttura, ma diventa superficie e materia plasmabile. Nel 1995 Giuseppe Perugini viene a mancare e da allora la casa albero non è più abitata. Oggi le sue forme particolari attirano fotografi, architetti e curiosi. Un'architettura pensata per essere vissuta diventa un oggetto da contemplare. È una delle contraddizioni del brutalismo. Tra utopia e realtà, tra progetto e uso, spesso qualcosa si inclina.
2: Professoressa Ghia, ho notato nel filmato di, dove ci ha guidato Charlotte Marincola che nessuna casa brutalista è uguale a un'altra.
3: È verissimo. Tra l'altro, appunto, sì, è molto legato all'uso del calcestruzzo armato, ma addirittura si può dire che non sia l'unico materiale che viene utilizzato. Il primo a usare il termine brutalismo è Hans Asplund, figlio di Erik Gunnar Asplund, più celebre architetto svedese. E Hans Asplund parla di brutalist a proposito di una casa in mattoni. Quindi già l'origine del termine è legata a una disparità di punti di vista e di possibilità. Quindi la caratteristica comune a tutti questi edifici è una necessità di raccontare la verità che sta dietro all'architettura di facciata, eccetera. In molti casi, per esempio, gli impianti vengono portati all'esterno. Non ci sarebbe stato il Centre Pompidou nel centro di Parigi se prima, negli anni 50, per esempio gli Smithson non avessero iniziato a sperimentare le qualità espressive della tecnologia esposta degli edifici e non nascosta nei solai, nelle intercapedini. E il Centre Pompidou nel centro di Parigi ha questo rapporto complicato con la città storica, ma estremamente interessante. Così come accade a Roma, noi a Roma abbiamo, diceva giustamente Charlotte Marincola, che di fronte c'è Michelangelo e accanto c'è questa ambasciata britannica dalle forme completamente in contrasto, ma è un contrasto interessante perché la città stratificata italiana è fatta di complessità, di questo tipo di complessità.
2: E poi però noi che conosciamo la storia di Milano, Gianmarco da Stolto, la Torre Velasca forse è il monumento brutalista più famoso d'Italia.

0: Sì, esatto, anche la Torre Velasca si trova nel centro di Milano, progettata a partire dagli anni 50 dal celebre studio BBPR, costruita tra il 56 e il 57, questo grattacielo di 26 piani che inizialmente doveva essere fatta da una struttura di vetro e metallo, ma il costo di questo materiale, di questi materiali, fece optare invece per una versione in cemento armato rivestita da intonaco grezzo con graniglia di marmi veronesi, da una tonalità calda, un colore che insieme ai costoni e ai puntelli che sorreggono la parte superiore hanno portato nel corso degli anni a diversi accostamenti come il Castello Sforzesco, la Torre di Palazzo Vecchio o addirittura il Big Ben. In realtà la Torre Velasca non ha nessun rispecchiamento diretto, solo un richiamo all'architettura medievale padana e quindi la sua coincidenza con Milano odierna è frutto di un fenomeno a posteriori, dovuto non alla somiglianza con altri edifici meneghini, ma con la capacità di questa torre di diventare uno dei simboli del capoluogo lombardo.
1: Però, proprio ascoltando questo discorso di Gianmarco D'Astolfo, mi è venuto in mente che dopo la Torre Velasca è stato difficile avere monumenti enormi di brutalismo. Cioè, il brutalismo è stato usato più per case che sono diventate oggetto di culto che come strumento per fare un Centre Pompidou, qualcosa di quelle di cui abbiamo parlato. Perché?
2: Allora, l'Italia è un caso tutto particolare perché con la grande scala abbiamo un rapporto molto difficile, abbiamo città molto costruite, già stratificate, quindi è più facile, diciamo, che si intervenga sulla piccola scala che sulla grande scala.
1: Verissimo. E entriamo nel terzo capitolo dove ci si pone il dilemma posto dal brutalismo, demolire o ricostruire. Lo facciamo sempre guidati da Charlotte Marincola sui luoghi.

0: leggende sul Corviale ne circolano moltissime. Da quando è stato costruito, sostiene qualche maligno, il ponentino, cioè la brezza che soffia dal mare, in città non passa più. Di sicuro nel corso degli anni, invece di creare una comunità, ha generato degrado e forte disagio sociale. Molti degli spazi e dei servizi pensati per la vita collettiva, come il famoso quarto piano con i negozi, non hanno mai funzionato come previsto oppure non sono mai stati completati e alla fine sono diventati dei non luoghi.
1: Quella del Corviale non è una parabola isolata. Le vele di Scampia a Napoli, il Forte Coezia a Genova o l'Istituto Marchiondi a Milano. Progetti nati con ambizioni sociali e urbane molto forti, che nel tempo diventano simboli controversi. Strutture di grandi dimensioni, difficili da integrare nella città. Il calcestruzzo a vista, esposto agli agenti atmosferici, si degrada e richiede manutenzione continua. Anche i sistemi costruttivi si rivelano talvolta fragili e complessi da gestire. In molti casi la risposta è drastica: demolire.
0: Non solo fallimenti. Al Corviale negli ultimi anni si moltiplicano i tentativi di riqualificazione, interventi sugli spazi comuni, progetti per il recupero del quarto piano come il chilometro verde, nuovi spazi culturali, laboratori, biblioteche, street art, campi sportivi, tentativi di restituire funzioni e servizi agli abitanti.
1: Sono segnali di cambiamento. Alcuni complessi tornano al centro di politiche pubbliche e progetti di rigenerazione urbana. Si sperimentano interventi per renderli più sostenibili e riconnetterli alla città. A Milano, il Marchiondi di Viganò diventa patrimonio culturale. E intanto, a fine anni Ottanta, il brutalismo cambia forma e continua in modi diversi a costruire.

1985. A Torbella Monaca manca una chiesa. Bisogna costruirla in fretta. È un quartiere difficile senza veri spazi di aggregazione. Così, nella costruzione della Chiesa del Redentore si ripongono molte speranze. Non sarà solamente un luogo di culto, ma un segno di riscatto. Viene inaugurata nel 1987. Un brutalismo tardo moderno. La sua cifra è l'altezza. La chiesa deve rompere con il paesaggio urbano monotono che la circonda. Ricorda un po' una grande tenda in cemento armato, con una base larga, massiva, che man mano si restringe verso l'alto fino a sdoppiarsi in due pinnacoli. E non ci sono finestre.

La luce entra da una lunga fenditura centrale e quando attraversa la sommità forma una croce. La chiesa fa discutere, viene definita una cattedrale nel deserto. Per qualcuno l'aspetto avveniristico e brutale è troppo audace.

0: L'estetica brutalista divide ancora oggi. Salvatore Dalì definì gli edifici di Le Corbusier i più brutti e inaccettabili al mondo. Eppure è un linguaggio che continua a nutrire l'immaginario contemporaneo. Si apprezzano i pattern, la precisione geometrica, il rigore estetico. Gli edifici brutalisti diventano set per artisti e registi.
1: Le forme brutaliste sono sfrontate, ostinate, non cercano di piacere. Forse è anche per questo che per alcuni diventano un'estetica della ribellione. Queste architetture, spesso decadenti, ferite, incompiute, appaiono oggi come rovine della modernità. Giganti, alieni e mostruosi che però esercitano anche un certo fascino. Oggetti da contemplare, da fotografare e da archiviare. Oggi questi luoghi e questi edifici che attraversiamo distrattamente sono anche le tracce materiali di un progetto politico e sociale. Sono documenti, documenti di un'epoca, di un'idea di città e di un modo di abitare.
2: Allora, provo a rispondere io al dilemma che ha posto Charlotte Marincola, inquadrando alcuni edifici brutalisti che sono stati demoliti nell'entusiasmo, nel tripudio, che in tutta la storia dell'architettura e dell'urbanistica ci sono interi quartieri che vengono di anche bellissimi, che poi vengono rimpianti, che vengono distrutti, ma che fa parte dell'architettura, che alcune cose più andanti, che non hanno avuto successo, che non sono più funzionali alla città, vengono distrutti, ma la parte sostanziale resta. Il brutalismo resterà. Resterà per sempre, cioè si rinnoverà. Come sarà il futuro del brutalismo?
3: Allora, io penso che il brutalismo racconti una storia di un particolare periodo.
2: Momento storico. Sì.
3: E che oggi le condizioni in cui viviamo sono molto
2: cambiate. C'è un momento che si è concluso,
3: cambiate.
2: Secondo lei?
3: È un momento che è cambiato. Lei giustamente ha detto che le città si trasformano, si sono sempre trasformate. E io penso che quella trasformazione che sta avvenendo adesso è una trasformazione che parla un linguaggio più magari più sobrio, parla di altri tipi di materiali. Il cacciatutto armato è un materiale che ha una vita breve, che ha bisogno di molta manutenzione ed è per questo che molti edifici brutalisti sono in stato di degrado. È anche vero che per far arrivare il messaggio che la tutela per alcuni edifici è necessaria, è difficilissimo farlo sull'architettura contemporanea, perché è molto più facile far capire che un edificio del 600 è da tutelare. L'architettura contemporanea per molti, come lei diceva, è brutta,
2: certo,
3: in alcuni casi,
2: brutta,
3: e quindi non si capisce.
2: È superata, vedono,
3: esatto,
2: le erbacce, le latine.
3: Esattamente,
2: di cosa.
3: E c'è bisogno di
2: un'educazione. Però c'è qualcosa che ci salva.

0: il cinema, come diceva il filmato, sì. Carla Oppo, nel filmato a un certo momento si diceva che stranamente molti registi ne hanno fatto un set di questi edifici brutalisti.
1: Sì, va detto che il cinema più che rappresentare il brutalismo lo interpreta, lo trasforma, soprattutto nel genere distopico dove a colpi di blocchi di cemento si evoca una sorta di oppressione, di distanza umana. Quindi è una scorciatoia visiva molto potente. Dunque, progetto sociale, utopia sociale diventa linguaggio della crisi contemporanea. Potremmo fare tanti esempi, ma già in Metropolis di Fritz Lang intravediamo questi blocchi ripetitivi che un po' anticipano le suggestioni del brutalismo. Ancora in Arancia Meccanica Stanley Kubrick utilizza location reali, dunque la distopia diventa concreta, quotidiana. Invece in Blade Runner 2049 Denis Villeneuve rovescia un po' il significato del brutalismo, non più un progetto per la collettività ma una massa di cemento che schiaccia l'individuo in una società dominata dal capitale. Invece un discorso diverso merita l'acclamato The Brutalist di Brady Corbet. Racconta la storia di un architetto sopravvissuto all'olocausto ed emigrato negli Stati Uniti. Ma nonostante dia il titolo al film, qui il brutalismo è più sullo sfondo, più legato al trauma del protagonista, tanto che l'architettura attinge sia al Bauhaus, formazione del protagonista, che agli spazi dei campi di concentramento. Dunque è meno manifesto stilistico e più traccia della memoria.
0: Beh, Carla Oppo ci ha dato il segreto del brutalismo e anche la risposta alla domanda che ponevo prima, perché questi film sopravviveranno e ci saranno spettatori anche fra 50, 70, 100 anni che si domanderanno: ma quella casa che strana, dov'è finita, dov'è?
2: E sta quindi, già avvenendo nel caso per esempio di un film che non è stato citato ma che mi è venuto in mente ascoltando Carla Oppo, che è Tenebre di Dario Argento, che è stato girato in una casa brutalista a Casal Palocco, che non esiste più. Quindi è una casa meravigliosa, se vi capita di riguardare qualche scena terrorizzante, è una casa meravigliosa che è stata completamente modificata nel tempo, però lì resterà, così come insomma
0: quindi
2: Carlo
0: quello
2: Scarpa.
0: Che non avevano le architetture precedenti, il cinema, la televisione, le serie, ci riproporranno continuamente delle cose e verranno fuori spettatori che chiederanno, come nel caso da lei citato da Tenebre, o come una cosa che mi è venuta in mente mentre lei parlava e di cui parlerò in conclusione, un altro film, diranno: ma dov'è questa casa? Se non c'è più, la osserveranno, la studieranno attraverso quelle pellicole di cui ci parlava Carla Oppo. Professoressa, lei è strepitosa perché parlare del brutalismo, però ci dia tre libri per approfondirlo.
2: Sì, allora, il primo libro è molto facile, ne abbiamo già parlato, però è il libro di Rainer Banham, quello fondativo, che si chiama Il nuovo brutalismo, etica o estetica. L'ho messo in questo elenco,
0: italiana,
2: esatto,
0: sì.

0: arte, architettura, filosofia, molto interessante, hanno deciso di fare un libro con le opere di questa pagina. Non sono solo opere brutaliste, ma moltissime sono, diciamo, si possono mettere sotto questo cappello e ci aiutano, e questo libro ci aiuta a entrare nelle micro storie delle singole opere.
1: Io ringrazio la professoressa Maria Clara Ghia, a cui smetto di fare complimenti perché sennò poi entro in pasticci, e li faccio invece i complimenti a Charlotte Marincola, che ha realizzato un filmato meraviglioso, a Carla Oppo e Gianmarco D'Astolto, che sono intervenuti con una finezza davvero meritevole di complimenti. E mentre voi prendete nota dei libri che vi ha suggerito la professoressa Ghia, io proprio su suggestione del discorso di Oppo e della professoressa Ghia preparo delle conclusioni sul cinema.
2: Il nuovo brutalismo, Rainer Banham, Pendragon 2025. Architettura estrema, il neobrutalismo alla prova della contemporaneità, a cura di Anna Rita Emili, Quod Libet Studio 2011. Forgotten Architetture, a cura di Bianca Felicori, Nero Edition 2024.
1: Io lo so che Maria Clara Ghia vi ha ingolosito sui film che presentano case del brutalismo, soprattutto i film italiani. Beh, vi do un consiglio per stasera: rivolgetevi a Elio Petri, o meglio, al film più famoso di Elio Petri, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, dove si vede come casa di volontà quel villino a via Colli della Farnesina 144, una cosa famosissima fatta dall'architetto Francesco Berarducci, che è uno dei tanti monumenti, li definisco così, del brutalismo. Il film, come voi sapete, è stato un film notissimo, ha portato molta fortuna a Elio Petri, ha vinto l'Oscar, ha vinto a Cannes, e quindi si può dire che attraverso Elio Petri il brutalismo ha vinto anche l'Oscar.

0: Vengono i vicini a cena.
1: Vi consideriamo molto attraenti.
0: Oh no!
2: Wow! Che sta succedendo? Non mi aspettavo che andasse così.
3: Il processo Garage Olimpo è già iniziato. Se lei decide di andare, il tribunale si occupa di tutto.
4: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
5: Ritorno a Buenos Aires, al cinema.
6: C'è un posto dove stare per dormire.
7: Quelle persone stanno molto peggio di prima.
8: Chi è questa gente? Chi la fa entrare?
9: Questa è casa mia!
10: Nessun dolore. Dal 24 settembre al cinema.
11: Come mai in Spagna occupazione, stipendi e PIL sono cresciuti più che in Italia? Quali le ragioni di questo sorpasso?
12: Presa diretta, domenica alle 20:30, su Rai 3.
13: Ecco.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
15: Il campionato del mondo è finito.
16: Proprio a tutte le ingiustizie non possiamo rimediare. Ma per quelle future ci stiamo attrezzando.
17: Con Federico Ruffo, Mi manda Rai 3, Furbetti d'Italia. Questa sera alle 21:20, Rai 3.

0: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
1: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì 23 settembre alle 21:20 su Rai 3.
2: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
3: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A settembre, gamma crossover Nissan da 19.990 euro.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Che cosa vale oro per te? Affrontare al meglio ogni giorno. C'è Solgar per te. Stare bene anche quando ti metti alla prova. C'è Solgar per te. Oppure è vivere senza filtri. C'è Solgar per te. Qualunque cosa per te valga oro, c'è un Solgar per te. Integratori ispirati alla natura, con ingredienti supportati dalla scienza. Solgar, find your gold.
2: Tuffa, io ho esultato per un gol dei rivali.
3: Figliola, in Europa è concesso.
4: Si la mette al centro, lontano!
5: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
6: Don Fabio, peccato. Credevo fossero coppe minori.
3: Chi disprezza il giovedì, si pente il venerdì.
7: Vince l'Europa League!
8: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
9: Andate e guardatele tutte.
10: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato a 4,69€, e con le mega offerte filetto di pollo a 3,19€, t-shirt sportiva da uomo o donna a 3,99€, felpa sportiva da uomo o donna a 9,99€. Lidl vale davvero.
12: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
13: Abbandoni ora l'immobile,
12: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
14: Lagune appoggia testa regolabili si trasforma in un vero letto grazie al materasso alto 17 cm. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Ma terminano domenica. Prima pasta da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.
15: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Smantellato il market della cocaina a Rione Traiano di Napoli, arrestati 31 affiliati ai clan Petrone Puccinelli, la droga fruttava oltre 400.000 euro al mese. Arrestato un custode del parco archeologico di Pompei che, fingendosi guida turistica, si era isolato con un 17enne e ne aveva abusato sessualmente. In costiera amalfitana, in penisola sorrentina, i vasti incendi appiccati negli scorsi giorni lasciano paura, distruzione e ingenti danni ambientali ed economici. 10 nuovi treni in servizio entro ottobre, più corse giornaliere, EAV ha presentato gli orari della circumvesuviana. Entriamo in una nuova fase, dice l'amministratore. Allegri studia le mosse per affrontare la Fiorentina, domenica ora di pranzo al Franchi. Anguissa prova a recuperare, ma i principali dubbi di formazione restano a centrocampo. Buon pomeriggio. In primo piano la cronaca con il blitz al Rione Traiano che ha portato all'esecuzione di 31 arresti nei confronti di affiliati ai clan Petrone Puccinelli, cosche che gestivano un articolato market della cocaina. I particolari con Claudio Pappaiani.
1: Al vertice c'era un nome noto alle cronache, Antonio Martino, referente del clan Petrone Pucciarelli, poi tre organizzatori, 7 pusher, 10 vedette coadiuvate da un sistema di videosorveglianza capillare. Quella smantellata dai carabinieri al Rione Traiano, periferia occidentale della città, era una delle piazze più fiorenti dello spaccio di cocaina nel sud Italia, dove un grammo di sostanza stupefacente veniva venduta a 60 euro. 31 le persone arrestate nella notte in un blitz che ha visto impegnati circa 200 militari dopo 3 anni di indagini coordinate dalla DDA della Procura Partenopea.
2: Non si trattava solo di vendere droga, in particolare cocaina, ma c'era un controllo capillare del territorio. C'era un'organizzazione... C'erano degli stipendiati, addirittura veniva pagato lo straordinario per le vedette o per quelli che trasportavano le dosi di cocaina. Si tratta comunque di un giro d'affari di 400.000 euro al mese.
1: Dietro un portoncino di ferro al numero 34 di via Tertulliano, una distesa di case popolari, si apriva un mondo, una piazza di spaccio organizzata allestita nelle cantine sottratte ai legittimi assegnatari per diventare deposito, luogo di confezionamento, di spaccio e persino di consumo di droga.
3: Avevano installato delle videocamere che monitoravano dall'interno, videocamere occulte che servivano a eludere i controlli di polizia giudiziaria e soprattutto consentivano il consumo all'interno del bunker, e questo ovviamente non consentiva molte volte di fare dei controlli a riscontro delle attività in corso.
0: Orrore nel parco archeologico di Pompei, dove un custode ha compiuto abusi sessuali su un ragazzo di 17 anni ed è stato arrestato dai carabinieri. Il servizio di Ivan Palumbo.
4: L'indecente brutalità della violenza perpetrata in un patrimonio mondiale che ospita millenni di bellezza. Il parco archeologico di Pompei trasformato in teatro dell'orrore. La vittima è un ragazzo di 17 anni che la mattina del 16 agosto si era recato agli scavi per arricchire il proprio bagaglio culturale e invece sulla propria strada ha trovato l'abominio. Un uomo di 58 anni di scafati che lavorava lì come custode lo avrebbe costretto a subire ripetuti atti sessuali. È stato arrestato stamattina dai carabinieri a un mese esatto dagli abusi. Quel giorno, aiutato dalla divisa che indossava, si è finto una guida turistica per adescare il giovane turista. Lo ha accompagnato in una domus normalmente chiusa al pubblico, la casa del giardino di Ercole, e lì lo avrebbe afferrato e molestato. Il minorenne ha sporto immediatamente denuncia e i filmati di videosorveglianza hanno consentito alla procura di Torre Annunziata di ricostruire il percorso fatto dai due e di identificare l'aggressore. Ora in carcere a Vallo della Lucania.
0: Non ce l'ha fatta l'operaio di 55 anni di Napoli, precipitato lo scorso 3 settembre da un'impalcatura al 6° piano di un palazzo lungo Corso Garibaldi a Benevento, mentre era impegnato in lavori di ristrutturazione. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Pio, è morto nelle scorse ore. Sull'incidente indaga la squadra mobile coordinata dalla Procura Sannita. Finora è emerso che l'operaio era regolarmente assunto e assicurato, ma i rilievi avrebbero evidenziato irregolarità in materia di sicurezza. Cambiamo argomento. Domati gli incendi in costiera amalfitana e penisola sorrentina restano paura e distruzione. Ci colleghiamo in diretta da Positano con Francesca Martelli per sapere qual è ora la situazione.
5: e qui stanno ancora operando i mezzi della Protezione Civile della Regione Campania. A Positano solo da questa mattina già 28 sorvoli, elicotteri e Canadair ancora in azione, perché lo vedete alle mie spalle, ci sono ancora dei residui di fumo e ora il timore è che si alzi il vento che ha reso davvero difficoltose le operazioni di spegnimento di questi maxi incendi che hanno devastato la costiera amalfitana e la penisola sorrentina nella notte di lunedì. I sindaci della zona parlano apertamente di una matrice dolosa, è ovviamente al momento solo un'ipotesi. La sindaca di Positano ha addirittura ipotizzato una regia data la contemporaneità di questi incendi. Questa mattina eravamo a 30 km da qui, ad Agerola, sentite che situazione hanno vissuto gli abitanti.

0: disastrosa, un'apocalisse, punto. Mi dispiace tanto per quello che sta accadendo.
1: Mi hanno rovinato tutta la vegetazione intorno. Uno dei panorami più belli proprio di Agerola è questo del Castello Lauritano, ormai non esiste più.
2: Mi è dispiaciuto per i clienti che si sono spaventati, che abbiamo dovuto chiedere di andare via. Mi ricordo benissimo l'orario, 8:15 sono andate via le persone, 8:30 davvero ci siamo spaventati. Perché il fuoco si è sparso proprio sotto al ristorante.
3: La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo di oltre 900.000 euro nei confronti di un'associazione di volontariato che avrebbe ottenuto dall'ASL di Salerno tra il 2020 e il 2023 rimborsi per costi che non sarebbero mai stati sostenuti nell'ambito del servizio di trasporto del 118. Su disposizione del GIP di Salerno e richiesta della Procura è scattata una misura interdittiva per il legale rappresentante dell'associazione della durata di 12 mesi per truffa continuata aggravata. Voltiamo pagina. A Caivano le scuole hanno riaperto dopo la messa in sicurezza dei serbatoi di una fabbrica di vernici da cui c'era stata una fuga di sostanze chimiche. Sull'incidente indaga la Procura di Napoli Nord. I particolari con l'inviata Francesca Ghilini.
4: Scuole riaperte a Caivano, sotto controllo i serbatoi della fabbrica di vernici dopo la dispersione di sostanze chimiche.
5: L'impianto è in sicurezza ed è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco che hanno coperto queste cisternette famose da cui è fuoriuscito questi monomeri, questi etilacrilato, questa sostanza pungente. E il fuoriuscito, diciamo così, verrà rimosso come rifiuto probabilmente speciale e pericoloso.
4: La Procura di Napoli Nord ha aperto un fascicolo sequestrata all'area dello stabilimento interessata dall'incidente, in corso anche accertamenti sulle autorizzazioni rilasciate all'azienda e sulle condizioni di lavoro dei dipendenti. Medici e ambientalisti vogliono vederci chiaro. Il sindaco di Caivano chiede un monitoraggio costante dell'area industriale.
6: Noi da soli non ce la possiamo fare, abbiamo messo in campo tutto quello che c'era da mettere, termini di risorse strumentali, di risorse economiche e anche di risorse umane, però abbiamo bisogno che le autorità competenti ci siano vicine, abbiamo bisogno di siglare, diciamo, un patto con l'ARPAC, con l'ASL Napoli 2 Nord che ci hanno aiutato in questa fase emergenziale, ma che devono, diciamo, rendere questo rapporto di collaborazione quotidiano.
7: Noi chiediamo che ci sia trasparenza su quanto è accaduto, bisogna fornire dei dati certi, bisogna rassicurare la popolazione con dei dati certi.
3: Raid nella scuola primaria a 4 giornate a Gianturco, a Napoli. Ignoti hanno portato via lavagne multimediali, stampanti, materiale didattico elettronico e fotocopiatrici. Indagano gli agenti di polizia del commissariato di Poggioreale. EAV ha presentato i nuovi treni e i nuovi orari per le linee della Circumvesuviana. Migliora la frequenza delle corse, una ogni mezz'ora. I dettagli con Francesca Coppola.
8: Livrea bianca e rossa, i primi 4 elettrotreni prodotti dalla Stadler per la Circumvesuviana sono sui binari a Porta Nolana, a Napoli. Entro un mese saranno 10, attesissimi e da anni, perché in circolazione finora ci sono stati appena 50 convogli a coprire 140 chilometri di binari per 6 linee e 96 stazioni. Inizia una nuova era per il trasporto locale, sottolinea il governatore Fico.
9: Vogliamo far sì che il trasporto pubblico sia efficiente, sicuro. Oggi inauguriamo praticamente nuovi treni. Entro il 17 ottobre ne mettiamo 10 in esercizio e poi ogni mese cercheremo di metterne 2.
8: La risposta alle bacchettate dell'antitrust, che un mese fa ha sottolineato criticità tra ritardi dei treni e costo aumentato dei biglietti, la diamo oggi, afferma l'assessore Casillo.
10: L'antitrust ha detto quello che noi abbiamo più volte raccontato ai cittadini. La risposta è risolvere le problematiche che ci sono. Questa è una prima risoluzione, ne seguiranno altre, che abbiamo ancora molte linee chiuse. Su questo stiamo andando verso un'accelerazione dei lavori.
8: La svolta del nuovo corso, che vede il cliente al centro, dice Diamantini, manager al timone di EAV da 2 mesi, sarà tangibile anche nel nuovo orario, che passa da 220 a 280 corse.
11: Tutti i nostri clienti sapranno che a 00 c'è un treno per Sorrento e da Sorrento sapranno l'orario di partenza per i treni per Napoli, così come Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, tutte le

0: stazioni sapranno che a quell'ora c'è un treno. Questo secondo me è un'architettura su cui noi dobbiamo costruire.
1: Ora la situazione dei trasporti a Salerno con il calo dei passeggeri all'aeroporto e il traffico marittimo prezioso per i turisti. La nostra ricognizione con Alessio Aversa.
2: L'aeroporto guarda avanti, ma per arrivarci oggi gli ultimi chilometri hanno ancora l'aspetto di una strada di campagna e il contrasto salta agli occhi. Lo scalo cresce, le infrastrutture intorno devono ancora raggiungerlo. Il problema diventa ancora più evidente quando per arrivare ad Amalfi, per esempio, con il trasporto pubblico tra attese, coincidenze e traffico, il viaggio può durare anche 2 ore.
3: Parliamo sempre di tempi purtroppo abbastanza biblici, dico io. C'è la necessità assoluta di ridurre i tempi di attesa e di connessione dello scalo.
2: La risposta dovrebbe arrivare dal ferro. La metropolitana è destinata a raggiungere lo scalo, ma il cantiere oggi è fermo.
3: Sicuramente quelli andrebbero a ridurre sensibilmente i tempi di connessione con la città di Salerno.
2: Un limite che pesa sull'accessibilità dello scalo, proprio mentre i dati mostrano una fase di rallentamento. I numeri raccontano una frenata evidente. A giugno quasi 29.000 passeggeri, il 32% in meno rispetto a un anno fa. Nel primo semestre il calo sfiora il 47%, con i voli internazionali giù di oltre il 65%.
3: È direttamente proporzionale, diminuzione dei tempi di attesa, aumento dei volumi dello scalo.
2: Nell'attesa ci si muove soprattutto su gomma. I taxi possono contare anche su un'app pensata per mettere più facilmente in contatto passeggeri e auto bianche, ma che secondo gli operatori viene ancora utilizzata solo in parte.
4: È un'applicazione che è sviluppata con la sinergia con il coordinamento delle tariffe urbane locali.
2: E poi c'è il mare. Dal porto, traghetti e collegamenti con la costiera sono per molti turisti una vera alternativa alla strada.
5: Siamo andati a Pompei con l'autobus.
6: Devo dire, per quanto riguarda gli autobus, a volte abbiamo aspettato un po' a lungo, però alla fine siamo sempre arrivati dove volevamo arrivare, quindi ci siamo trovati bene.
1: Il dramma dei clochard di Napoli, il lavoro delle associazioni che li assistono, i disagi per residenti ed esercenti. Giorgio Saracino è andato a vedere qual è la situazione di fronte al Museo Archeologico Nazionale.
7: Siamo davanti al Museo Nazionale. Qui ci sono una serie di persone con dei materassi, delle pentole che dormono sotto ai ponteggi. Due lì, il motore molto forte all'interno. Come si sta qui davanti?
8: È triste, noi abbiamo un'attività e passano davvero migliaia e migliaia di turisti al giorno.
9: Ci dicono con questa bellezza che avete qui a Napoli, poi dobbiamo vedere questo degrado ed è un peccato, insomma.
10: È un viavai di persone che vivono sotto questi ponteggi, al caldo, al freddo, ognuno con le sue difficoltà. Mangiano qui, delle associazioni portano loro il cibo, qualcuno lavora alla giornata, ognuno ha la sua storia. Noi conosciamo lui, poco tempo fa ha perso un dito del piede.
7: Ti fa male? Senti dolore?
11: Troppo!
7: Come?
11: Troppo, adesso troppo! Fa male così, troppo!
10: Ci racconta che è nigeriano, che da 3 mesi è in questa condizione, che ha fatto vari lavori, come il muratore, che ha avuto un incidente mentre lavorava invece con un cavallo. Non sappiamo se sia vero. Non riesce a dormire, può solo stare rannicchiato sul materasso. Lo aiuta Giuseppe, così ci dice che si chiama, questo ragazzo di 30 anni, indiano.
12: No, Giuseppe, io ho 1 anno qua a dormire. No, lavoro perché mangiare tutti a posto, cucinare, bevono.
10: Dicono che vedi Napoli e poi muori. Io l'ho vista e sono resuscitata. C'è scritto sulla saracinesca davanti alla quale vivono e dormono.
1: A Benevento un 86enne che ha perso la moglie e ha difficoltà a uscire di casa si sente solo e chiama la polizia municipale. Ci racconta questa storia l'inviata Annalisa Angelone.
13: Una storia di solitudine nella periferia beneventana. Il signor Pellegrino, 86enne, aveva chiamato la polizia municipale perché dopo la morte della moglie si sentiva solo. Aveva bisogno di qualcuno con cui parlare. Dopo la richiesta insolita, gli agenti sono corsi a fargli compagnia. E oggi è la volta del sindaco, Clemente Mastella, che arriva con un sorriso e una confezione di dolci.
14: Vado volentieri durante la settimana, quando posso, a qualcuno che mi chiede di andare da lui per un sorriso, per ascolto di qualche esigenza. Già lo faccio avendo a tutti il mio numero di telefono personale, quindi peraltro a questi che sono in solitudine diamo anche il taxi farmaco.
15: Cioè... Arrivati sul posto abbiamo trovato il signor Pellegrino che ci ha aperto la porta e ci ha accolto come figli. E quando siamo entrati ci ha cominciato a raccontare un po' della sua vita, delle sue problematiche e alla fine abbiamo capito che quella richiesta di compagnia era un grido d'aiuto.
13: Ma Stella e il signor Pellegrino parlano come vecchi amici, hanno appena scoperto che si conoscevano fin dagli anni della gioventù. Nel frattempo anche a Benevento, dice il sindaco, il senso di comunità si è allentato, ma Stella si impegna poi a far dotare il palazzo, un edificio di edilizia popolare nel rione Ferrovia, di un montascale affinché il signor Pellegrino possa finalmente tornare a uscire di casa.
1: Il calcio, le ultime sul Napoli con Giuseppe De Caro.
16: A Castel Volturno lavoro personalizzato in palestra per Anghissà che prova a recuperare. È lui l'unico degli infortunati del Napoli che dopo aver saltato le sfide contro Arsenal e Bologna potrebbe tornare a disposizione per il match di domenica sul campo della rinvigorita Fiorentina di Vanoli, avversaria degli azzurri anche negli ottavi di Coppa Italia. In caso di rientro il camerunense costituirebbe l'alternativa più fisica al trio dai piedi buoni Gilmour, Lobotka, De Bruyne che Allegri, anche per necessità dettata dall'assenza di McTominay, ha scelto nelle ultime gare. L'esperimento coi due registi ha funzionato e il campione belga ha giocato almeno a tratti da leader. L'allenatore dunque potrebbe decidere di non toccare nulla in mediana, mentre sulle fasce il gioiello Favasuli potrebbe essere preferito ad un Politano apparso appannato e Olivera giocare al posto di Spinazzola. Per l'attacco in piedi l'ipotesi che Lang possa sfilare la maglia da titolare a Vergara, che va verso la prima convocazione con l'Italia di Mancini. Valutazioni in corso dunque da parte di Allegri che fino a domenica ha predisposto solo allenamenti mattutini perché al Franchi si giocherà alle 12.30 e potrebbe far caldo. 300 i tifosi al seguito degli azzurri, arbitrerà il signor Doveri di Roma.
1: In Serie C vola il Sorrento a punteggio pieno. Andrea Caruso.
17: A Cava dei Tirreni il Sorrento prosegue il percorso netto in campionato. 5 partite, 5 successi e primato in classifica. Sembra tutto facile per l'11 di mister Maiuri. Doppio vantaggio al 19esimo e 37esimo con Carnilutti e Paglino. A fine primo tempo la Cavese perde a Wa per doppia ammonizione. I metelliani però al 55esimo riescono comunque ad accorciare le distanze con Fiordaliso. Il tris dei costieri lo firma ancora Carnilutti. Nel finale la Cavese crea un po' di apprensione con la rete del 2-3 di Minai. La Casertana in zona ultra Cesarini trova contro l'Altamura 3 punti d'oro. I falchetti volano al secondo posto in classifica, meno 4 dal Sorrento. Espinala azzecca il cambio nel secondo tempo e Colley fa esplodere il Pinto al 94esimo. 1-1 tra Barletta e Salernitana, un punto che lascia immobili le due squadre nella pancia della classifica. Vantaggio pugliese con autogol di Pieraccini, al 70esimo il pareggio della squadra di Cosmi, punizione di Acic, colpo di testa di Lagumina e deviazione vincente in rete di Celiento. Prima vittoria in campionato per il Giuliano. I Tigrotti, in 10 contro 11 nella ripresa, rifilano una manita al Cosenza, diretta concorrente per la salvezza. Sul 2-1 i gialloblu perdono Iba per espulsione e il Cosenza poco dopo ne approfitta per pareggiare. Da qui in avanti però la partita diventa un incubo per i lupi che malgrado la superiorità numerica pasticciano in difesa e prendono 2 gol da De Rosa e 1 da Balde per il 5-2 finale. Un punto ciascuna e nessun gol in Scafatese Monopoli e Foggia Savoia.
1: Ora il premio Marzani. Fabio Forlano.
18: Un ponte tra locale e globale, il mondo raccontato fuori dalle grandi città. San Giorgio del Sannio ospita l'edizione numero 19 del Premio Marzani, politica, giornalismo, letteratura. Una formula che si ripete, quella proposta dall'Associazione Campania Europa Mediterraneo del presidente Enzo Parziale. Il dramma di Gaza, testimoniato dall'ambasciatrice della Palestina in Italia, Mona Abouamara. La cooperazione nel Mediterraneo nel premio all'ambasciatore di Malta, Daniel Azzopardi. Il racconto dei conflitti e dei popoli che li attraversano con Laura Silvia Battaglia, ultima giornalista italiana ammessa a Gaza prima del 7 ottobre. E ancora i riconoscimenti ad Annalisa Angelone, inviata della TGR Campania, a Gianni Festa, storica firma del giornalismo irpino, e a Dino Falconio, subcommissario alla bonifica di Bagnoli. Il premio Marzani tornerà l'anno prossimo per la 20ª edizione che sarà dedicata all'Africa e alla libertà di espressione nel mondo.
1: È tutto, un buon pomeriggio.
19: Meteo Regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
20: Sulla Campania, nuvolosità in aumento, in dettaglio le zone climatiche.

0: pianura campana e vesuviano ci saranno condizioni prevalenti di un cielo limpido o al più poco nuvoloso, annuvolamenti mattutini. Sull'Appennino campano il cielo sarà generalmente soleggiato con locali annuvolamenti a partire dalle prime ore del mattino. Sul Salernitano locali nubi si presenteranno in un contesto dominato dal cielo per lo più sereno. Le temperature faranno registrare un lieve calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.
1: Lagune appoggio a testa regolabili si trasforma in un vero letto grazie al materasso alto 17 cm. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Ma terminano domenica. Prima passa da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
2: Buonasera, X-Factor!
3: Noi! Yeah! Più voi significa solo una cosa. Ricomincia il grande show di X Factor.
4: Però
5: quando inizi a cantare si accende una scintilla.
6: Tu sei proprio un artista.
7: Sulle mani!
3: Preparatevi a farne parte.
8: X Factor,
9: vi aspettiamo!
10: Già l'ho visto.
11: Via.
3: X Factor, la nuova stagione, ora disponibile su Sky.

0: I pesci hanno mai sete?
1: Non so cosa darei per una bibita adesso. Ah, non dirlo a me, ho la gola secca.
2: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa a qualsiasi altra cosa.
3: Una giornata full merita un'auto che lo sia altrettanto. Full di prestazioni con meno consumi. Full di qualità e affidabilità giapponese. Full di comfort. Honda HR-V Full Hybrid. Da 27.900 euro con eco-incentivi Honda. Fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.
4: Müller Soffio. La più soffice, ariosa, seducente mousse bianco. Al caffè. Il piacere vola. Con me.
5: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che cambiano il tuo modo di vedere il mondo. Triennale Milano, nel cuore della città, un luogo dove le idee prendono forma.
6: Non c'è veramente nulla che ti emoziona. Davvero?
7: Che cosa vuoi che ti dica?
5: Alfa Romeo Junior, con 5.000 euro di vantaggi per tutti, da 159 euro al mese.
8: Dylan Dog, 40 anni di paura. Le avventure più amate tornano in una nuova edizione con copertina rigida e un'illustrazione inedita in costa. La prima uscita con metal poster esclusivo in omaggio è in edicola dal 18 settembre a soli 7,99 euro.

Gaza crolla, un palazzo che ospitava sfollati era stato danneggiato durante i bombardamenti. Decine di morti, almeno 100 dispersi sotto alle macerie, quasi tutti donne e bambini. Von der Leyen, lottiamo per l'Europa, Russia e destre nazionaliste, minacce per la democrazia. Canada, membro associato dell'Unione, critiche da Fratelli d'Italia, Lega e 5 Stelle. Volano i prezzi dei carburanti, oggi in Consiglio dei Ministri nuove misure. Verso proroga del taglio delle accise, Schlein, Meloni si nasconde invece di tassare gli extra profitti. Abusi e violenze prima dei 16 anni sul 15% delle donne, violenza sessuale per una su 12, quasi 6 donne su 10 non ne hanno mai parlato con nessuno. Quasi tutti spenti gli incendi sulla costiera amalfitana, i sindaci accusano roghi dolosi, chi li ha appiccati non resti impunito, con la vegetazione distrutta, rischio idrogeologico. A tutti voi buongiorno, bentornati alla TG3. Dunque a Gaza, dove è corsa contro il tempo per cercare di estrarre i superstiti dal crollo di un palazzo che ospitava sfollati. Si parla di almeno 100 persone intrappolate sotto alle macerie e la metà sono

0: bambini, almeno 20 le vittime accertate. Allora subito da Marina Lalovic, che è in diretta per noi. Marina.
1: Eh sì, è proprio così, sono almeno 20 i morti, centinaia ancora dispersi fra le macerie di quello che è rimasto dell'edificio crollato nelle prime ore di stamattina a Gaza City. È una corsa veramente contro il tempo per cercare e trovare i superstiti di questa tragedia, di cui non sa ancora quale sia stata la causa, ma tutto presuppone, visto la fragilità dell'edificio, che sia stato appunto il bombardamento, i bombardamenti in questi ultimi anni israeliani ad aver causato il crollo. Intanto ricordiamo che sono decine le famiglie, soprattutto degli sfollati, che hanno deciso di tornare in questo appunto stabile, malgrado la fragilità dell'edificio. Erano per lo più gli sfollati, fra le vittime molti bambini e le donne, e a un anno dal cessato il fuoco, che di fatto regge solo sulla carta, nessuna ricostruzione nella striscia di Gaza è stata avviata, sono migliaia gli edifici che rischiano lo stesso destino, avverte la protezione civile palestinese. Israele non permette nessun tipo di ricostruzione e chiede l'immediato disarmo di Hamas. Ma vediamo tutti i dettagli per quanto concerne questo crollo dell'edificio nel servizio di Romana Fabrizi.
2: Sono le prime ore del mattino, il sole non è ancora alto quando l'edificio, sei piani, collassa, crolla su se stesso, una struttura danneggiata dalla guerra, dai bombardamenti israeliani al cui interno vivevano famiglie di sfollati, molti bambini che lì avevano trovato riparo. Ci sono decine di morti, un centinaio sono i dispersi ed è un bilancio che è destinato a crescere. È un nuovo inferno per Gaza. Si sentono molte voci da sotto le macerie. Una donna si lamenta dal dolore. Questo bambino piange disperato e chiama sua madre. C'è un escavatore al lavoro, ma si cerca a mani nude, non c'è tempo. Alcuni dei bambini rimasti intrappolati sotto macerie, detriti e polvere vengono salvati. Non abbiamo abbastanza mezzi, denunciano gli operatori delle Nazioni Unite. Abbiamo bisogno urgente di avere un'autorizzazione per l'ingresso di attrezzature e carburante. Sono più di 2000 nella striscia gli edifici pericolanti e con l'inverno e le piogge il rischio crollo aumenterà. Gaza è rimasta sempre sotto attacco, anche con il cessate il fuoco deciso ad ottobre. Davanti a questa tragedia, che le parole trovano limiti a descrivere, intanto il ministro della difesa israeliano Katz promette che presto Israele completerà il lavoro e incoraggerà l'emigrazione dei circa 2 milioni di palestinesi rimasti a vivere nella striscia.
0: Von der Leyen ha tutto campo sullo Stato dell'Unione, il monito ai Paesi membri, Russia e destre nazionaliste, le due minacce che mettono a rischio le nostre democrazie, mentre Mosca torna a minacciare l'Europa. Gerardo Vitali Rosati e poi Andrea Rustichelli.
3: È l'ospite d'onore a Strasburgo. Al suo arrivo, il premier canadese Mark Carney è ricevuto dai vertici dell'Unione Europea, perché è proprio sul Canada che punta oggi l'Unione per formare una nuova, inedita alleanza.
4: We want to bring the relationship with Canada.
3: Vogliamo portare le nostre relazioni a livello più alto possibile, scandisce la presidente della Commissione von der Leyen. Vorrei che il Canada diventasse il primo paese membro associato dell'Unione Europea. Una proposta che dovrà essere valutata dai 27 e che nasce, a quanto pare, anche in risposta alle recenti tensioni con l'alleato storico dell'Europa e del Canada, gli Stati Uniti di Donald Trump. Nella stessa direzione va la proposta di istituire una sorta di NATO europea, il Consiglio europeo per la sicurezza, in collaborazione con paesi come Norvegia, Ucraina, Regno Unito, oltre al Canada. Funzionerebbe come l'articolo 4 dell'Alleanza Atlantica, che prevede consultazioni tra i partner in caso di attacco.
4: When triggered by one member state, all member states should convene.
3: Qualora venisse attivato, tutti gli Stati membri si riunirebbero per coordinare una risposta europea, a compattare il vecchio continente, adesso le continue minacce russe arrivate anche nei paesi dell'Unione. Che si tratti degli ultranazionalisti o degli anti-europei, dell'ingerenza russa o della disinformazione, il loro obiettivo è lo stesso, frantumare l'unità dell'Europa, ribadisce von der Leyen, confermando il sostegno incrollabile all'Ucraina, tanto più adesso che si appresta ad affrontare un nuovo inverno, il quinto dall'inizio del conflitto.
5: Se l'Europa ci attaccasse sarebbe una guerra molto breve. Lo spettro atomico, come da copione, è brandito dal ministro degli esteri russo, Lavrov. Termometro di un'escalation non solo verbale, di cui dà conto lo stesso presidente ucraino Zelensky. In un'intervista denuncia di essere finito nel mirino dei russi col suo aereo ben due volte.

svolte nelle ultime settimane. Episodi, sottolinea, che rientrano nel tentativo di Mosca di intimidire anche i governi esteri che sostengono l'Ucraina. Dalle parole alle bombe, sul terreno proseguono gli attacchi russi anche contro treni e infrastrutture ferroviarie. Dopo quello di domenica al confine con la Polonia, che ha preso di mira il tratto ferroviario poco prima percorso da un convoglio con funzionari europei. Nella notte a Mykolaiv colpito un treno passeggeri, salvi per fortuna i circa 170 occupanti. Dall'FBI intanto un nuovo allarme, la presenza di una rete internazionale di killer che farebbe capo ai servizi segreti russi, pronti a colpire non solo negli USA ma pure negli altri paesi considerati nemici perché appoggiano l'Ucraina. La rivelazione dopo un'operazione che ha sventato

0: Drone in Lituania proprio nel giorno della visita di Crosetto, ma c'è anche il futuro dell'Europa e Fratelli d'Italia non vede luci nel discorso di von der Leyen e la attacca frontalmente.
1: Mi lasci dire che l'inchino al premier canadese, che saluto con grande rispetto, l'ho trovato francamente imbarazzante. Possibile che la Gran Bretagna non abbia la precedenza come membro associato?
0: La decarbonizzazione continua ad essere un'ossessione, la linea tanto dai Fratelli d'Italia quanto dalla Lega, unite nelle critiche ma divise in Italia. Alla Camera il Carroccio chiede il rinvio del voto sulla mozione unitaria delle opposizioni per superare l'unanimità in sede europea. Per il centro-sinistra è la dimostrazione che la maggioranza è divisa e fugge, e a unire le opposizioni sono anche le critiche al discorso di von der Leyen. Per il PD condivisibile in molti punti ma deludente, manca ad esempio un riferimento alla tassa sui servizi digitali delle grandi aziende. Per i Dem, strumento fondamentale per ridistribuire la ricchezza verso scuola e sanità. Duri anche i 5 Stelle, von der Leyen vive sulla luna, pensa solo al riarmo.
2: Questo causa l'emergere di partiti neonazisti, e il suo continuare a inseguire la destra vuol dire non rispondere alle esigenze sociali ma alimentare questa crescita di destra, questa crescita estremista post-fascista.
0: Per Italia Viva bene invece la scelta strategica di stringere un patto con il Canada di Carney come argine a Trump e ai nazionalisti.
3: Caro carburanti e proroghe delle misure contro i rincari. Il governo è al lavoro e allora andiamo a Palazzo Chigi dove c'è Giorgia Rombolà. Giorgia.
4: E sì, Chiara, quello che sembra perdere quota è l'idea, l'ipotesi di tagli selettivi per le fasce più basse della popolazione, e questo perché manca l'accordo in maggioranza non solo sulla platea dei beneficiari ma anche su come e dove trovare le coperture, con la Lega che rilancia la tassazione sugli extra profitti, su cui però è nettamente contraria Forza Italia. Allora, quello che appare più probabile è che si andrà verso un nuovo taglio indiscriminato come quello che sta per scadere domani alla mezzanotte, era di 17 centesimi alla pompa, sarà più basso. Questo è in un momento in cui crescono invece i prezzi per i cittadini. Il governo vuole attendere anche il pronunciamento dell'Eurostat, che dichiarerà se saremo rientrati nei parametri europei del deficit al 3% del PIL, il che consentirebbe di rientrare dalla procedura di infrazione e darebbe maggiore agio e maggiore flessibilità al governo per intervenire. Allora il punto sul provvedimento con Mina Polizzi, poi con Giusy Sansone il confronto politico.
5: Da un lato una nuova mini proroga dello sconto sul diesel, dall'altro fino all'ultimo il tentativo di inserire nel decreto anche misure ad hoc per i redditi più bassi. Il dossier caro carburanti arriverà così sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Il taglio delle accise sul solo gasolio, in scadenza domani, dovrebbe essere prorogato di una settimana o poco più, ma lo sconto complessivo potrebbe ridursi da 17 centesimi a circa 11-12. Restano difficoltà nella maggioranza nel definire gli interventi strutturali selettivi, ma si cercherà comunque di prevedere un bonus in vigore da ottobre per gli automobilisti con redditi più bassi, fino a circa 150 euro in tutto, una tantum per 3 mesi. Si lavora per definire platee e meccanismi, da capire se resteranno fuori dipendenti pubblici e pensionati. Intanto continua la corsa dei prezzi, in città la benzina oggi segna 2,13 euro al litro, il gasolio vola quasi a 2,25 euro. In autostrada, come sempre, listini più cari, verde a 2,22, diesel addirittura a 2,33. Le associazioni dei consumatori lanciano l'allarme, l'impatto sul caro vita sarà violento. L'effetto dei rincari si è già sentito ad agosto, lo conferma l'Istat, l'inflazione è accelerato toccando più 3,3%, spinta in alto da beni energetici, bollette e appunto carburanti.
6: Con questi costi la Lombardia rischia di fermarsi. L'allarme arriva dall'assessore regionale allo sviluppo economico Guido Guidesi, già parlamentare leghista nella precedente legislatura, che chiede interventi immediati a governo e Unione Europea contro il caro bollette per famiglie e imprese ormai in ginocchio. La situazione è più critica di 5 anni fa, denuncia Guidesi. Il grido d'aiuto fa ancora più rumore perché si leva proprio dalla destra dei territori. Dai banchi della Camera, dove si vota il DDL carburanti, il centrodestra rivendica la sua azione.
7: Il bene del Paese non si fa con le polemiche, il bene del Paese si fa con le proposte. Questo governo e la Lega al governo ogni giorno, sia sui territori che a livello nazionale, fa proposte.

0: Dal governo solo toppe insufficienti, attaccano le opposizioni che denunciano l'impoverimento del paese. Per la leader Demme Schlein il governo è incapace, non è riuscito a far scendere il caro carburanti sotto i 2 euro.
1: Bisogna intervenire tassando gli extra profitti delle società energetiche per dare un aiuto più robusto alle famiglie, ai lavoratori, alle imprese italiane che in questo momento fanno fatica ad arrivare non solo alla fine del mese ma alla fine della settimana.
0: In un paese normale si andrebbero a prendere risorse da chi dalle crisi ha incassato profitti enormi e fuori scala in tutti questi anni, denuncia anche Conte. Banche, industria delle armi, colossi energetici, tutti intoccabili. Ma se si tratta di tagliare le misure contro la povertà, sferza il leader 5 Stelle, ci mettono un attimo.
2: In Consiglio dei Ministri erano attese anche misure sull'ex Ilva, al momento sospese per novità appena arrivate sulla vicenda dell'acciaieria. Ci aggiorna dunque in diretta Alessandro Dillegro. Alessandro.
3: Era previsto per il Consiglio dei Ministri di oggi l'analisi sul decreto dell'ex Ilva in cui era prevista la cassa integrazione per i lavoratori diretti e dell'indotto, ma al tavolo terminato da poco qui a Palazzo Chigi con sindacato e responsabili dell'acciaieria è arrivata la notizia dell'anticipo al 20 ottobre dell'udienza della Cassazione sul ricorso contro la decisione dei giudici della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo, tutto sospeso quindi sino alla pronuncia sulla sospensiva richiesta di nuovo dai commissari in attesa della decisione dei giudici supremi. Tavolo aggiornato a metà della prossima settimana quando dovrebbe arrivare appunto la nuova pronuncia dei magistrati milanesi. Il governo discuterà il decreto quando il quadro sarà più chiaro. Nel frattempo l'esecutivo è intervenuto con le aziende dell'appalto per fermare i 2500 licenziamenti annunciati, licenziamenti sospesi, dicono le aziende, in attesa di capire come si evolverà la situazione. Ascoltiamo le parole di Maurizio Landini del CGIL, poi Lina lo studio.
4: La posizione del sindacato unitario è molto precisa. Bisogna bloccare i licenziamenti, bisogna in questa fase dare strumenti di sostegno al reddito alle persone e il progetto industriale deve essere un progetto industriale che vede la presenza dello Stato e bisogna sostituire gli altiforni con nuove tecnologie che non inquinano.
2: Torna a chiedere il differimento della pena Mario Roggero. Il gioielliere per la prima volta ammette: dovevo riflettere meglio. Sentiamo Maria Teresa Palamà.
5: Questa volta il gioielliere Mario Roggero viene tenuto lontano dalle telecamere. Da detenuto non può parlare con la stampa, ma lo fa dall'aula a porte chiuse del Tribunale di Sorveglianza di Milano. E per la prima volta fa una riflessione critica su quanto compiuto, aver ucciso 2 rapinatori in fuga e averne ferito un terzo.
6: Tutte le vite vanno rispettate. E quindi io forse quel giorno dei fatti, avrei dovuto tenere un atteggiamento meno impulsivo e più riflessivo.
5: La parola pentimento non è stata pronunciata e neanche sono state formulate scuse, ma la difesa parla di inizio di revisione critica. Certo non sfugge al gioielliere quanto c'è in ballo per lui. La sua famiglia ha chiesto la grazia al Presidente della Repubblica e in questi mesi si attende la decisione del Capo dello Stato. In più ha ricevuto un no alla richiesta di differimento dell'esecuzione della pena e anche solo dei domiciliari appena l'altro ieri, da omologo Tribunale di Torino. E per questo la Procura Generale di Milano ha dichiarato inammissibile la sua richiesta, essendoci già stato un pronunciamento. La difesa però non si arrende e dice che ricorrerà in Cassazione contro il no del Tribunale di Torino, che non ha preso in considerazione neppure i domiciliari. Si vedrà nelle prossime ore e giorni come deciderà Milano.
2: La RAI ha inviato una lettera di contestazione a Sigfrido Ranucci. Passo che può portare all'apertura di un procedimento disciplinare. Secondo il comitato etico dell'azienda, il giornalista avrebbe violato le norme interne per il suo rapporto con Walter Lavitola. Un tempismo irrequieto, commentano i legali di Ranucci, che ieri hanno presentato ricorso urgente per il reintegro nelle funzioni di conduttore e di autore di report. Violenza sulle donne, sono preoccupanti i risultati diffusi dall'Istat, soprattutto il dato sulle più giovani. Sentiamo Maria Chiara Grandis.
7: Violenze fisiche, da quelle più lievi come spinte e strattonamenti a quelle più gravi, schiaffi, calci, ferite causate da un'arma, e anche violenze sessuali, dai contatti indesiderati alle molestie. Il 15% delle donne fra i 16 e i 75 anni ne ha subito almeno un episodio prima dei 16. È il dato che emerge dalla terza indagine sulla sicurezza dell'Istat, condotta fra marzo 2025 e gennaio 2026, e che fa parte dell'accordo con il Dipartimento per le Pari Opportunità. I risultati evidenziano ancora una volta come gli autori di queste violenze siano spesso le persone più vicine alle vittime. Un ruolo rilevante assumono i genitori, in particolare il padre o il patrigno, poi gli altri familiari, gli

0: Questi tre temi sono i più tradizionali. La lira e questi qui, inclusi in questa serie, cioè il fiordaliso, la natura e così via, sono i più antichi. Ma sempre più clienti vogliono personalizzare il disegno e in questo modo lasciare un segno, cioè lasciare un segno sullo strumento, una sorta di personalizzazione. E quest'area qui sotto è spesso usata proprio per questo. Ecco un disegno su misura, questo è il logo di un gruppo Mare Ilia e sarà dunque applicato qui alla parte inferiore della viola. La viola da terra rimane uno strumento unico, con le stesse caratteristiche visive e sonore, però con un design diverso per renderla uno strumento davvero unico. Tra 100 anni, quando sarà uno strumento antico, questo strumento sarà sempre associato a quel gruppo, a quella musica, a quell'epoca, a quel tempo. Forse ora non ne vediamo il valore, ma tra 50 anni forse lo vedremo. Le cose sembreranno diverse, ma saranno associate a quell'epoca. 50 anni fa facevano così e la persona che suonava la chitarra era la persona di quel tempo. Tutto ciò oggi ha molto valore.
1: Raimundo Leonardes è un liutaio, costruisce strumenti musicali da 25 anni ed è un ottimo musicista. Per testare lo strumento unisce il cuore della sua chitarra alla viola di Luis. E quando i cuori diventano quattro, le note sono più allegre. La viola da terra non sempre ha inondato l'isola di note. Negli anni 20, quando la piaga dell'emigrazione falcidiava São Jorge, la musica non sapeva più a chi rivolgersi. Non c'erano cantanti, non c'erano ballerini. Solo una ventina d'anni fa ha ripreso vigore.

All'alba, l'eco della musica si stempera nel fragore del mare. Geologicamente, Punta do Topo e l'intera regione occidentale sono le formazioni più antiche di São Jorge. 130 milioni di anni fa, colate laviche basaltiche hanno scolpito il paesaggio costiero. Proprio di fronte, l'isolotto di Topo è un santuario naturalistico di tufo e basalto. Su questo scoglio allungato, piatto come una sogliola, volano sterne rosate, pivieri, falchi pecchiaioli. Solo 400 metri di onde la separano dalla costa. La luce dorata della mattina corre sulla falesia. Dall'alto, il faro di Capo del Topo indica il cammino. Dopo un po', il bagliore scavalca un costone di roccia, indugia sull'altipiano scintillante e si posa sul villaggio di Urzelina. Nel grumo di case aggrappate alla costa meridionale vive Jaime Sousa Neves. Jaime è un non artista, un visionario che ha assorbito dall'oceano la forza della fantasia. Unica linea guida, l'istinto. Strani, mirabolanti modelli di legno affollano il laboratorio. Alcuni sembrano veicoli lunari, altri invenzioni leonardesche. Jaime non li mostra volentieri e nemmeno li vende. Li ha creati per sé.

0: quindi procedo per tentativi. Va bene, va male, lo taglierò un po' di più, lo farò più grande, ci metterò più tempo. Perché quando segui un progetto, segui quel progetto e basta. Non devi inventare nulla. In questo caso no, devo vedere se è bello o meno. E mi piace molto avere questo modello di auto. Quindi ho deciso di fare questa replica. Sono stato un falegname per tutta la vita. La mia famiglia, da parte di mia madre, era tutta composta da falegnami. Così come mio nonno, anche i miei 5 zii erano tutti falegnami. Ho anche un fratello costruttore navale. Anch'io ho sempre fatto il falegname da quando avevo 15 anni. Quindi all'epoca costruivo mobili, porte, finestre e falegnameria in generale. Ho iniziato a fare queste opere dopo essere andato in pensione. È un hobby, è qualcosa che faccio per piacere. Non lavoro su commissione né per vendere. Mi piace farlo e basta.
1: Il tramonto è sceso su Urzelina. Spande tra le nuvole il colore ambrato del miele dell'isola. Oggi va in scena una strana condizione meteorologica. In basso la quiete marina, in alto la furia del vento spazza il dorso vulcanico delle colline. Viene sfruttato per la produzione di energia elettrica. Le pale del parco eolico di Serra do Topo girano a tutta forza. Nel cuore dell'isola c'è un tempo da lupi, vento, freddo, nebbia. Per Rui, il pastore, cambia poco. Ogni giorno a bordo del fuoristrada raduna a gran voce la mandria di mucche. La visibilità è pessima. A stento si distinguono le bestie in marcia. Rui raduna le vacche a colpi di clacson. La meta è il carro mungitore nel mezzo del nulla. Le mucche si radunano nella grande spianata, osservate dal toro che non le perde mai di vista. Aspettano pazienti il loro turno. Con le mammelle gonfie in attesa di essere svuotate, le mansuete bovine entrano tranquille, in fila indiana, come scolarette. Si dispongono in ordine, nelle due postazioni. Al centro, Rui applica le coppelle sui capezzoli. Fa tutto lui, da solo.

0: Gosto molto
1: Mi piace molto questo modello e ho cercato di farne una replica il più possibile fedele, perché non seguo affatto un progetto, un disegno. Si tratta semplicemente del mio occhio e delle mie idee, perché non faccio disegni preparativi.

D'inverno a São Jorge sono frequenti le giornate impalpabili. Quando le mucche se ne sono andate, alla diafana luce del crepuscolo, la macchina mungitrice col faro puntato al cielo sembra una navicella aliena. Entrano ed escono strane creature pezzate a quattro zampe.

0: Il latte crudo vaccino raccolto viene lavorato nel caseificio a valle. È un prodotto di grande qualità. A São Jorge non ci sono stalle. Le mucche pascolano all'aria aperta 365 giorni all'anno. Si nutrono dell'erba fresca che cresce spontanea e così il formaggio ha il sapore dei prati dell'isola. Gli operai lavorano a ciclo continuo nell'ambiente asettico come una sala operatoria. Si tuffano nella vasca per sciogliere i granuli della pasta di formaggio. Le origini risalgono probabilmente all'attività casearia ereditata dai coloni fiamminghi approdati sull'isola 500 anni fa. Per la preparazione servono solo caglio e sale, nient'altro. La particolarità, a differenza degli altri formaggi dell'isola, è che il sale viene aggiunto direttamente alla pasta. La stagionatura è una fase molto delicata della lavorazione. Le forme cilindriche vengono sottoposte alla ceratura, ricoperte cioè di cera per garantire la migliore conservazione, e poi messe a stagionare. La fase finale, con uno stridore di segheria in sottofondo, consiste nella raschiatura della cera dalla crosta. Il risultato finale è un formaggio a pasta semidura, profumatissimo, leggermente piccante. La produzione sfiora le 2.200 tonnellate all'anno. Verso sera, nel suo ristorante a Urzelina, Peter muove le corde della chitarra davanti a una piccola platea. Suona anche altri strumenti della tradizione, così il musicista filosofo si avvicina di più al cuore dell'isola. Fuori, intanto va in scena lo spettacolo del giorno che muore. Il vento è calato. L'ultima goccia di sole illumina i tetti del villaggio. Un'altra corre sul mare a stendere un nastro d'argento. Appena in tempo. Sull'isola delle Fajá, la notte è vicina.
1: Questo programma è stato presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana Sapori di Piemonte.

0: mezz'ora e la newsroom di in mezz'ora. Da domenica 27 settembre, 14:30, Rai 3.
1: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì 23 settembre alle 21:20 su Rai 3.
2: Pubblicità.
3: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
4: Papà, 3-2!
5: È umano, ragazzo mio. Rinunci alla cena fuori con la tua ragazza il martedì?
6: Rinuncio!
3: Don Fabio, ho guardato la partita delle altre.
5: Con i top match non è peccato.
1: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
7: Andate e guardatele tutte.
8: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
9: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
10: Ma il colesterolo?
11: Dai, la parmigiana è verdura.
12: Con il colesterolo non si scherza.
13: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
14: Basta scuse, prova Danacol.
13: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
15: Cielo e terra, design e innovazione, istinto e precisione, silenzio e potenza. Quando due energie

0: nasce un nuovo desiderio.
1: Nuova Suzuki e-Vitara.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, anche domenica.
2: Suzuki. Lo sto guardando io.
3: Stiamo arrivando. Adesso basta!
4: Stiamo arrivando anche noi,
5: siamo con Willy.
6: Sì, adesso arriviamo, sì.
7: Che fai, rispondi tu?
8: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
9: Oh ragazzi, guardate questo video.
10: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
11: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
12: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
13: San Benedetto Baby Tè. Dissetante e gustoso. Senza teina, imbottigliato in ambiente protetto e con tappo pratico e sicuro. San Benedetto Baby, a misura di bambino.
14: Buonasera, X Factor!
15: Noi! Più voi significa solo una cosa. Preparatevi a farne parte.
16: X Factor!
17: Vi aspettiamo!
15: X Factor, la nuova stagione, ora disponibile su Sky.

0: nazionalisti vogliono frantumare l'Unione e annuncia Canada primo membro associato, le critiche di Fratelli d'Italia, Lega e 5 Stelle. Gaza, crolla un palazzo rifugio per gli sfollati, decine di vittime, si cercano ancora un centinaio di persone, almeno 50 sono bambini. Hamas agli Stati Uniti, fate entrare i soccorsi. Omicidio di Carol Maltesi, ergastolo per l'ex che l'ha uccisa e fece a pezzi. Nel terzo processo d'appello riconosciuta la premeditazione. L'Istat, violenze e abusi prima dei 16 anni per una donna su 6. Il caso Revolut e i dati di centinaia di clienti consegnati dalla banca britannica a un gruppo di hacker attraverso una mail istituzionale compromessa. Indaga l'antimafia l'ipotesi del furto di documenti interni alle forze di polizia. Buonasera dal TG3. E dunque il Consiglio dei Ministri ha varato l'abolizione del bollo auto e moto per il 2027. La misura vale per i veicoli piccoli e medi, soddisfatta la Premier che l'ha rivendicata in conferenza stampa. Non è un provvedimento elettorale, dice, e poi voglio governare fino a che ho una maggioranza solida. Allora andiamo a Palazzo Chigi, da Giorgia Rombolà.
1: Cancellata una delle tasse più odiate dai cittadini, dice Giorgia Meloni, un colpo a sorpresa riuscito, il suo inserito dentro il decreto carburanti approvato poco fa dal Consiglio dei Ministri, decreto che peraltro proroga il taglio delle accise seppur con un decalage fino al 5 ottobre, vedremo tra poco nel dettaglio, che contiene appunto la cancellazione per il 2027 del bollo auto per i motocicli e le auto di piccola e media potenza, circa 14 milioni e mezzo di veicoli coinvolti, una misura rivendicata dai vertici del governo. Giorgia Meloni scende in conferenza stampa con i suoi due vice dopo settimane di battibecchi tra i due e c'è modo di parlare di tutto, dalla durata del governo alla legge elettorale, da Vannacci fino alla guerra tra Russia e Ucraina. La nostra posizione è chiara, dice Giorgia Meloni, che dice anche è normale che il vicepremier Salvini veda gli imprenditori che lavorano in Russia. Allora con Mina Polizzi abbiamo preparato dei servizi per spiegarvi cosa contengono i provvedimenti approvati oggi e cosa ne pensa il governo. Vediamo.
2: Finché io ho una maggioranza solida per governare, intendo governare questa nazione e mi pare che i miei colleghi siano d'accordo con me.
1: Nessuna tentazione di elezioni anticipate. Giorgia Meloni arriva in conferenza stampa scortata dai due vicepremier e dal ministro Giorgetti, che stavolta ha accettato di allargare i cordoni della borsa e ha detto sì a una misura che per la premier è una risposta concreta ai cittadini. Nessun provvedimento elettorale, assicura, prevenendo gli attacchi delle opposizioni. Di fronte a situazioni di crisi che non accennano a risolversi, abbiamo scelto di cancellare una delle tasse più odiate, sulla scia di quanto fatto da Berlusconi con l'ICI sulla prima casa nel 2008, ricorda, affilando il colpo.
2: Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
1: Soddisfatti due vice, entrambi rivendicano il successo. Salvini si spinge fino a ipotizzare di allargare la platea con la manovra. Prima però c'è lo scoglio della legge elettorale. La questione di fiducia alla Camera sarà posta per una questione di trasparenza, dice Meloni, che ringrazia il Parlamento per il lavoro svolto. Quanto a Vannacci, lo dice chiaramente, chi ha tradito una volta può rifarlo.
2: Voglio anche ricordare che è sempre molto più importante, diciamo, vincere per governare che vincere per non governare.
3: Il decreto lo dice chiaramente, l'esenzione per il bollo auto non scatta subito, varrà solo per il prossimo anno, riguarderà moto e auto a benzina o gasolio di piccola e media cilindrata con potenza fino a 80 kW. L'agevolazione varrà solo per un veicolo a testa, quello meno potente. Costo 2 miliardi e 300 milioni su un gettito totale del bollo che vale circa 7 miliardi e mezzo. La bozza del provvedimento, circolata nelle ultime ore, poi non specifica da dove arriveranno le risorse necessarie. Per le associazioni dei consumatori è una presa in giro intervenire sul bollo se poi non ci sono i soldi contro il caro carburanti. Nel decreto niente nuove misure per aiutare gli automobilisti con i redditi più bassi, c'è solo la proroga del taglio delle accise sul diesel. Ma lo sconto viene ridotto, scende a 12 centesimi in tutto fino al 25 settembre, poi si dimezza a 6 centesimi fino al 5 ottobre. Si indebolisce dunque lo scudo antirincari a fronte di prezzi alle stelle che stanno mettendo a dura prova i bilanci familiari. In città la benzina oggi segna 2,13 euro al litro, il gasolio vola quasi 2,25 euro.

0: 5. In autostrada, come sempre, i listini più cari, verde a 2,22, diesel addirittura a 2,33.
1: Veramente non se ne può più.
2: C'è poco da dire, è un problema. Specialmente noi che lavoriamo e tendiamo sempre a mettere sto carburante giorno per giorno.
3: Le opposizioni vanno all'attacco, parlano di un provvedimento con fini elettorali nell'anno delle elezioni, appunto, chiedono poi al governo dove prenda le risorse, le coperture. Ebbene, da fonti del governo si fa sapere che questi soldi arrivano da fondi non spesi del PNRR al 30 giugno 2026. Le voci delle opposizioni con Giusy Sansone.
4: A sorpresa, lo storico cavallo di battaglia di Berlusconi dell'abolizione del bollo auto entra nella campagna elettorale avviata dal governo Meloni, se non ufficialmente, almeno nei fatti. E subito le opposizioni vanno all'attacco. Spudorata manovra elettorale, denunciano, poi paga sempre pantalone. Per un anno di esenzione, solo quello delle elezioni politiche. A pagarne le spese saranno regioni e province, è l'allarme di AWS.
5: Il governo Meloni approva la norma scettola qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027, perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni. Intanto gli italiani sono in ginocchio.
4: Miliardi di euro, fanno notare le minoranze, di mancato gettito che dovranno essere compensate. Gli italiani non sono stupidi e chiederanno conto a Meloni, dicono i 5 Stelle, perché a finire sotto la mannaia saranno ancora i più deboli. Mentre si allargano le proteste in tutta Italia contro il caro carburanti, spina nel fianco dell'esecutivo, contro il quale è l'affondo di Conte, Meloni non è ancora riuscita a fare nulla. Una vera catastrofe.
6: Quale altra maggioranza è riuscita a confezionare 15 provvedimenti tra decreti ministeriali, governativi, senza portare uno straccio di risultato?
4: Serve tassare gli extra profitti delle società energetiche per aiutare chi ne ha davvero bisogno, sferzano dal Partito Democratico. Le famiglie e le imprese sanno bene quanto stanno pagando. Solo la bolletta di agosto è rincarata del 30%. In 4 anni, attaccano, il governo di Giorgia Meloni non è riuscito a dare una risposta.
7: A Palazzo Chigi era atteso anche il decreto per tutelare i lavoratori dell'indotto ex Ilva colpiti dai licenziamenti. Tutto rinviato dopo che le imprese hanno sospeso i tagli perché è stata anticipata l'udienza in Cassazione per il ricorso contro la chiusura dell'area a caldo. Alessandro Di Liegro.
8: Colpo di scena al tavolo sull'ex Ilva a Palazzo Chigi tra governo, sindacati e commissari straordinari, con una notizia che riapre gli scenari sull'area a caldo. La Cassazione anticipa il 20 ottobre l'udienza sul ricorso presentato contro lo spegnimento degli altiforni previsto entro fine ottobre. I commissari hanno chiesto una nuova sospensione della decisione in attesa del verdetto dei giudici supremi. Tutto fermo per il momento, rinviato il decreto legge con gli ammortizzatori sociali ad hoc per i dipendenti di ex Ilva dell'indotto che doveva arrivare in Consiglio dei Ministri, e le imprese da appalto hanno accettato di sospendere i licenziamenti già annunciati. Se ne riparlerà a metà della prossima settimana, quando lo scenario sarà più chiaro. Ai sindacati però le rassicurazioni su continuità produttiva e riqualificazione ambientale non bastano. Lo Stato, insistono, entri in Ilva.
9: Ci sia una cordata maggioranza pubblica che garantisca un indirizzo ambientale, produttivo e occupazionale. Diversamente nessun privato, sia esso straniero o presunti patrioti, faranno il bene dei lavoratori e delle comunità.
10: Taranto c'è bisogno di una riconversione industriale e quindi un piano che preveda anche l'insediamento di nuove imprese sul territorio che garantisca l'occupazione è una soluzione su cui noi stiamo lavorando.
11: È fondamentale dare continuità industriale al sito e lì poi costruire le risposte che servono ai lavoratori in termini di reddito, di ammortizzatori, di integrazioni salariali e tutto il resto.
7: Oggi a Strasburgo la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha tenuto il discorso sullo Stato dell'Unione. Al centro le minacce all'Europa e anche il rapporto sempre più forte con il Canada. Diverse le reazioni delle forze politiche italiane. Vediamo tutto con Gherardo Vitali Rosati e Alessandro Gamberi.
12: And whether it is the ultra-nationalists or the anti-European.
13: Che si tratti degli ultranazionalisti o degli anti-europei, dell'ingerenza russa o della disinformazione, l'obiettivo è lo stesso, spezzare l'unità dell'Europa. Parte da qui la visione per il futuro del vecchio continente di Ursula von der Leyen. Al centro del suo discorso sullo Stato dell'Unione, tradizionale appuntamento settembrino al Parlamento europeo, la Presidente della Commissione parla di un'Europa fondata sul sostegno reciproco che sta al fianco dell'Ucraina e difende la Groenlandia. Tra le proposte più concrete, la creazione di una sorta di NATO tra i 27, il Consiglio europeo per la sicurezza, in collaborazione con paesi come Ucraina, Norvegia, Regno Unito e Canada. Funzionerebbe come l'articolo 4 dell'Alleanza Atlantica che

0: prevede consultazioni tra i partner in caso di attacco.
1: When triggered by one member state, all member states should convene.
0: Qualora venisse attivato, tutti gli stati dell'Unione si riunirebbero per coordinare una risposta europea.
2: Nice to see you.
0: Ospite d'onore a Strasburgo, il premier canadese Mark Carney. Davanti a lui, von der Leyen espone il progetto di un nuovo modello di alleanza senza precedenti.
1: We want to bring the relationship with Canada.
0: Vogliamo portare le nostre relazioni al livello più alto possibile, dice, vorrei che il Canada diventasse il primo paese membro associato dell'Unione Europea. Una proposta che dovrà essere valutata dai 27, ma che certamente segna un nuovo passo nelle relazioni bilaterali. Attesissimo domani l'intervento di Carney e soprattutto a fine ottobre il vertice tra Unione Europea e Canada a Montreal.
3: Poche luci, molte ombre. Dal centrodestra, Fratelli d'Italia boccia la Presidente della Commissione Europea e attacca frontalmente.
4: Mi lasci dire che l'inchino al Premier canadese, che saluto con grande rispetto, l'ho trovato francamente imbarazzante. Possibile che la Gran Bretagna non abbia la precedenza come membro associato?
3: Non piace l'asse anti-Trump, così come il riferimento alla decarbonizzazione in quel filone di critiche al Green Deal che accomuna anche la Lega.
5: Uno Stato dell'Unione troppo povero e soprattutto abbiamo assistito ad un Titanic dove i passeggeri battono le mani, ballano, ma l'Europa sta veramente andando in frantumi.
3: Unite nelle critiche, ma divise in Italia, alla Camera il Carroccio chiede il rinvio del voto sulla mozione unitaria delle opposizioni per superare l'unanimità in sede europea. Per il centro-sinistra è la dimostrazione che la maggioranza è divisa e fugge.
6: Sapete che settimana scorsa ci sono 11 paesi, tra cui tutti i paesi fondatori dell'Unione Europea, tranne il nostro, che hanno firmato per chiedere di superare l'unanimità. Io credo che sia vergognoso che il nostro governo non abbia firmato.
3: Ad unire le opposizioni sono anche le perplessità sul discorso di von der Leyen, condivisibile in molti punti per il PD, anche se mancano i riferimenti alla tassa sui servizi digitali delle grandi aziende. Per i 5 Stelle, von der Leyen pensa solo al riarmo.
7: Dal Cremlino intanto arrivano all'Europa nuove minacce, mentre Putin tiene un discorso sulle reti televisive in vista delle elezioni della Duma e dice «Nessuno ci dividerà». Andrea Rustichelli.
8: Vi chiedo di andare a votare, sarà una risposta collettiva a chi vuole una Russia debole, privata della sua sovranità. Non riusciranno a dividerci. Putin si rivolge così ai russi che da dopodomani sono chiamati al voto parlamentare, è la prima volta dall'invasione dell'Ucraina. Lo zar ha bisogno di un consenso plebiscitario dopo oltre 4 anni e mezzo di guerra. Poche ore prima il suo ministro degli esteri, Lavrov, aveva evocato lo spettro atomico. Se l'Europa ci attaccasse sarebbe una guerra molto breve. Dalla propaganda alle bombe sul paese invaso, proseguono tuttora gli attacchi russi anche contro i treni e le infrastrutture ferroviarie. Domenica scorsa, al confine con la Polonia, ha bersagliato un tratto percorso poco prima da un convoglio con funzionari europei. Lo stesso Zelensky in un'intervista denuncia di essere finito nel mirino dei russi col suo aereo ben 2 volte nelle ultime settimane, in particolare in Moldova, andando e tornando dalla Norvegia. Episodi, sottolinea, che rientrano nel tentativo di Mosca di intimidire anche i governi esteri che sostengono l'Ucraina. L'FBI conferma l'allarme, rivelando la presenza di una rete internazionale guidata dai servizi segreti russi che starebbe pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e in paesi che sostengono l'Ucraina. Negli USA 5 persone sono sotto inchiesta, tuttora latitanti.
7: A Gaza si continua a scavare per cercare di estrarre superstiti dal crollo di un palazzo che ospitava sfollati. L'edificio era stato danneggiato dai raid israeliani che in altre parti della striscia sono proseguiti anche oggi. Romana Fabrizi.
9: Ci sono ancora voci che arrivano da sotto le macerie. Il lamento di una donna, un bambino che chiama sua madre disperato. Nel palazzo di 7 piani crollato a Gaza c'erano soprattutto famiglie, sfollati che lì avevano trovato rifugio. La struttura, danneggiata dai bombardamenti israeliani, è collassata su se stessa. È un nuovo inferno, si lavora soprattutto a mani nude. Alcuni bambini vengono salvati. Fate entrare mezzi e attrezzature di soccorso, scrive Hamas su X facendo appello agli Stati Uniti. Servono con urgenza aiuti, dicono anche gli operatori delle Nazioni Unite che avvertono. Sono oltre 2.000 gli edifici a rischio crollo nella striscia, dove le persone cercano di sopravvivere anche senza nessuna sicurezza. Una situazione che con l'inverno e le piogge può solo peggiorare.
2: Allah.
9: Intanto si piangono le vittime di oggi, che si aggiungono alle migliaia di

0: Persone uccise dalla guerra, una guerra che va avanti nonostante il cessato il fuoco dichiarato ad ottobre, che evidentemente non regge. Mio zio e i suoi figli sono morti, dice quest'uomo. Prima hanno sofferto la perdita della loro casa, la povertà e la fame. Mentre il ministro della difesa israeliano Katz annuncia che è stato ucciso il comandante di Hamas della brigata di Rafah e dichiara che Israele finirà il lavoro, spingerà i palestinesi rimasti ad emigrare.
1: Intanto negli Stati Uniti Donald Trump litiga ancora con i giudici federali sul Kennedy Center, che è stato chiuso dal board da lui nominato. Riaprirà solo se ci sarà il mio nome, dice il presidente americano Paolo Piras.
2: O gli date il mio nome oppure niente soldi. Suona quasi così esplicito l'out-out posto da Donald Trump sulla sorte del Kennedy Center di Washington, forse il più importante centro pubblico di cultura americano dal tempo della sua costruzione, dedicato al presidente assassinato poco tempo prima. Appena eletto, Trump ha sostituito tutto il consiglio di gestione con propri fedelissimi. Questi lo hanno nominato presidente del centro e cambiato il nome in Centro Trump e Kennedy, finché una sentenza federale non ha revocato la dedica. Dalla sua elezione, Trump ha inserito il suo nome e la sua effigie un po' ovunque e con tutti i mezzi, spesso pubblici, come i passaporti o i dollari commemorativi. Un'opera invasiva mai vista che non ha risparmiato la Casa Bianca, coi lavori della ormai celebre sala da ballo o le didascalie autocelebrative sotto i ritratti dei presidenti o il progetto di un mastodontico arco di trionfo sempre a Washington. A questi si aggiungono le opere di piaggeria, dal premio improbabile per la pace assegnatogli dalla FIFA dell'amico Infantino fino alla statua aurea in Florida eretta dai simpatizzanti trumpiani della destra religiosa, un culto della personalità che ora soffre il calo di consensi. I curiosi negozi di Trump merchandising stanno chiudendo in molti stati e adesso il giudice federale ha fatto scrostare il nome di Trump dal centro Kennedy. In risposta i suoi uomini hanno deciso di chiuderlo al pubblico. Riaprirebbe solo dopo ristrutturazioni urgenti, i cui fondi però sono in mano alla Casa Bianca. E ora il rischio è che il glorioso centro Kennedy cada in rovina nel nome di Trump.
1: 4 anni fa in Iran la morte di Mahsa Amini, divenuta simbolo della resistenza dei giovani iraniani. Fu la repressione del regime a spezzare i suoi sogni, adesso si scopre anche quello di fare l'attrice. Il servizio è di Alessandra Bortoloni.
3: Mi chiamo Mahsa Amini. Si presenta così la giovane curdo iraniana davanti alle telecamere per il provino di un film. È giovanissima, Mahsa, ma tenace. Recita un piccolo monologo stringendo a sé un monile che si sfila dal polso. La posta in gioco è alta, il cinema, un futuro promettente, una vita migliore. È Iran Wire, la testata degli iraniani all'estero, a pubblicare questo inedito video e non a caso oggi. 4 anni fa Mahsa moriva a Teheran per mano dei suoi aguzzini e il suo nome, indimenticabile, da allora muove ancora le folle. Aveva solo 22 anni quando la polizia morale la arresta per non aver indossato correttamente il velo. Durante il suo interrogatorio perde i sensi e viene ricoverata in coma in ospedale. 3 giorni di agonia, poi la morte. La rabbia per decenni di disuguaglianze e repressioni esplode. Il paese viene investito da un'ondata di proteste con centinaia di migliaia di ragazzi in piazza. Nasce così il movimento Donna, Vita, Libertà. Una boccata d'aria che il regime reprime con una violenza inaudita, spari sulla folla con pallottole vere, arresti arbitrari, condanne a morte. Oggi molte donne non indossano più il velo, anche se rimane obbligatorio, e per ricordare Mahsa, i curdi d'Iran hanno indetto uno sciopero generale. Ma l'occhio del regime, anche se distratto dalla guerra, è sempre vigile. Il movimento Donna, Vita, Libertà, dicono gli analisti, ha vinto una battaglia, ma non la guerra.
1: Entriamo in Italia, torniamo a parlare del femminicidio a Milano di Carol Maltesi avvenuto nel 2022. Dopo 2 rinvii della Cassazione è stato confermato l'ergastolo nel 3° processo d'appello per l'ex fidanzato. I giudici riconoscono la premeditazione. Maria Teresa Palamà.
4: 6 processi e un ping pong tra Cassazione e Appello, perché secondo la Suprema Corte le sentenze non motivavano mai abbastanza bene l'aggravante della premeditazione. Un'odissea per la famiglia di Carol Maltesi, 26 anni, un figlio, uccisa nel 2022 a Rescaldina, Milano, con 13 martellate e sgozzata dall'ex, il bancario reo confesso Davide Fontana. Oggi l'Appello Terra ha riconosciuto la premeditazione e confermato l'ergastolo, mentre la difesa fino alla fine, a colpi di ricorsi, ha cercato di sostenere che fosse un delitto d'impeto. La famiglia di Carol si augura che questa sia l'ultima sentenza.
5: È quello che speriamo, che sia veramente la fine, perché ogni volta è un dolore rivivere. Se poi uno ripensa veramente al dopo,

0: cioè la premeditazione, ok, ma quello che ha fatto dopo pesante, cioè come situazione. Cioè uno rivivere ogni volta che vedi che la portano su in quattro sacchi della spazzatura è dura da superare.
1: La Procura Generale ha affermato Davide Fontana in modo scientifico ha organizzato l'omicidio e il post mortem, ha ucciso Carol mentre era legata per girare un video OnlyFans che proprio lui le aveva commissionato. Subito dopo aveva preso una finta malattia Covid, aveva tenuto in casa i suoi resti per due mesi spacciandosi per lei via messaggio coi familiari mentre tutti la cercavano.
2: I dati Istat sulla violenza sulle donne raccontano che 3 milioni di italiane hanno subito violenza da giovanissime e che ancora poche denunciano. I centri antiviolenza dicono niente limiti per l'educazione affettiva a scuola. Maria Chiara Grandis.
3: Chi commette violenza fisica o sessuale contro le donne nella maggior parte dei casi è qualcuno molto vicino a loro. Un ruolo rilevante lo hanno i genitori, il padre o il patrigno, poi gli altri familiari e ancora amici e conoscenti. Violenze spesso subite fin da giovanissime. I dati Istat dicono che il 15% delle donne dai 16 ai 75 anni ne è stata vittima prima dei 16 anni.
4: È la fiducia l'elemento comune nelle situazioni di violenza. È quindi un problema culturale di ciò che questi uomini pensano sia lecito e possibile per loro fare alle donne che hanno vicino.
3: La maggior parte delle bambine e ragazze che subisce violenza sessuale non ne parla con nessuno. Il 58% di loro sceglie il silenzio. Troppo complicato chiedere aiuto.
4: È difficile perché le donne in parte si sentono ancora responsabili della violenza che subiscono, conoscono gli aggressori. Poi sappiamo benissimo che a volte le istituzioni non sono ancora in grado di proteggere e accogliere le donne che vivono situazioni di violenza.
3: Per uscirne è fondamentale che le donne siano autonome economicamente, dice chi si occupa di loro. Per prevenire la violenza invece serve educare all'affettività fin da bambini.
4: Da subito, dalle scuole primarie, per essere in grado di prevenire veramente il femminicidio poi in età adulta.
2: La RAI ha inviato una lettera di contestazione a Sigfrido Ranucci per la vicenda dei rapporti con la Vitola. Secondo il comitato etico dell'azienda, il giornalista avrebbe violato norme interne con profili rilevanti dal punto di vista disciplinare. Un tempismo irrequieto, commentano i legali di Ranucci, che ieri hanno presentato ricorso urgente al giudice del lavoro per il reintegro nelle funzioni di conduttore e autore di report. Gli hacker che hanno ottenuto i dati di centinaia di clienti di Revolut adesso affermano di avere documenti interni della polizia italiana. Intanto la banca britannica assicura che i conti dei clienti sono al sicuro, ma il rischio di truffe online resta alto. Jacopo Cecconi.
5: Potrebbero esserci anche dei file della polizia italiana nelle mani del sedicente gruppo hacker I'm Not a Villain, che ha postato questo video come prova. La vicenda nasce da una denuncia della banca Revolut. Dopo aver ricevuto una PEC dall'indirizzo della prefettura di Reggio Calabria, l'istituto online britannico, con 5 milioni di clienti in Italia, ha inviato i dati personali di 680 clienti. La PEC era però hackerata. Revolut ha chiarito comunque che non ci sono ammanchi dai conti. Per gli esperti tutto potrebbe essere iniziato da una falla banale.
6: Un dipendente che ha ricevuto un'email di phishing, magari ci è cascato, ha fornito la sua utenza, hanno utilizzato la sua utenza, magari anche personale, per accedere al suo dispositivo personale e da lì progressivamente.
5: Ora indaga la DDA e l'opposizione in Parlamento ha fatto un'interrogazione urgente al Ministero dell'Interno. Il garante della privacy chiede però anche conto dei sistemi di gestione dei dati a Revolut e a tutte le banche italiane.
6: Perché la PEC ti dice il mittente, fai una telefonata, va.
5: Peraltro, anche se l'email fosse stata davvero della prefettura, la banca non avrebbe dovuto fornire i dati.
6: Siamo in presenza di un'autorizzazione da parte di un giudice, per esempio.
5: La preoccupazione principale però adesso è per le informazioni di polizia che potrebbero trovarsi in mano di criminali senza scrupoli, che hanno già chiesto un riscatto di 3 milioni di dollari a Revolut.
2: Un medico è indagato per associazione a delinquere e altri 23 sono stati perquisiti nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Ravenna sui presunti falsi certificati per impedire il passaggio dei migranti nei CPR e i loro rimpatri. Gabriele Carletti.
7: 23 medici in tutta Italia si sono ritrovati la polizia in casa o nel proprio studio questa mattina. In mano i decreti di perquisizione emessi dalla procura di Ravenna. Sono infettivologi e psichiatri. Per gli inquirenti sono parte di un'associazione a delinquere che per almeno 2 anni avrebbe prodotto falsi certificati per evitare ai cittadini stranieri di finire nei CPR. È la fase 2 dell'inchiesta che a febbraio ha coinvolto 8 medici dell'ospedale di Ravenna attualmente interdetti. Dei medici perquisiti oggi, l'unico indagato al momento è l'infettivologo Nicola Cocco. Avrebbe tenuto le fila di questo presunto boicottaggio dei centri di permanenza per il rimpatrio. La Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, di cui è il referente, non ha mai nascosto la propria contrarietà alla detenzione amministrativa con documenti come questo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che definisce i CPR dannosi per la salute. A febbraio Cocco, intervistato dal TG3, spiegava che il più delle volte i medici in Italia danno il via libera alla detenzione.
8: E questo è drammatico per quanto mi riguarda, perché all'interno dei CPR si trovano persone con molti problemi di salute mentale, problemi di salute cronica, che sono stati dichiarati idonei.
7: Un'obiezione di coscienza che per gli inquirenti corrisponde ad un falso ideologico, a un'associazione a delinquere. A intervenire anche il presidente dell'Ordine dei Medici Anelli, che ricorda: il nostro dovere è curare, non siamo ausiliari delle politiche di sicurezza. Duro l'avvocato Fabio Anselmo, che difende 5 camici bianchi. Sono basito, sono stati trattati come criminali mafiosi.
2: A Roma proseguono le indagini sul caso della donna ferita da un pallino sparato da un'arma ad aria compressa. Ci sono alcuni sospettati e la procura apre un fascicolo per lesioni. Massimo Solani.
9: Lesioni. È questa l'ipotesi di reato che la procura di Roma ipotizza nel fascicolo di indagine aperto dopo aver ricevuto la prima informativa dei carabinieri su quanto accaduto nel pomeriggio di lunedì in via della Giuliana. Agli atti dell'inchiesta da questa mattina anche il pallino di metallo, sparato con tutta probabilità da un fucile ad aria compressa, che è stato sequestrato dopo che i medici del CTO lo hanno estratto con una operazione dal tricipite sinistro di Cristina Stillitano.
10: L'intervento è andato bene, me l'hanno tolto, quindi per quanto mi riguarda è andato bene.
9: Le analisi sul pallino permetteranno di capire quale tipo di arma lo abbia sparato, un dato che verrà poi incrociato con i risultati delle perquisizioni fatte ieri e con quelli degli esami balistici condotti da RIS nel tratto di via della Giuliana, dove nell'ultima settimana si sarebbero verificati almeno 6 casi simili, per uno dei quali oggi una commercialista residente in zona ha presentato ora una denuncia. Secondo le prime ipotesi degli esperti, il colpo sarebbe partito dal lato opposto di via della Giuliana rispetto a quello dove passeggiava Cristina, anche se non è ancora chiaro se sia stato sparato dall'alto o dal livello stradale. Nella zona, intanto, gli inquirenti hanno isolato i nomi di 4 sospettati. Chi indaga è infatti convinto che chi ha sparato colpendo solo donne debba essere cercato fra persone con precedenti specifici o problemi psichici e possessori di armi del tipo di quelle usate per il soft air.
2: Sono finalmente sotto controllo gli incendi in Costiera Amalfitana, ma adesso inizia la conta dei danni. I sindaci denunciano atti dolosi. Con la pioggia, grave rischio frane, l'allarme dei geologi e arrivano le prime disdette. Riccardo Porcù.
11: Vedi come funziona? Come parte l'incendio di nuovo?
12: Bisogna andare a controllare a piedi lungo tutto il crinale della collina. Qui siamo a Nocelle, la frazione più alta e più antica di Positano. Il fuoco è arrivato anche qui e rischia di non volersene andare. Tutti i roghi sono stati domati dopo giorni di apprensione, sorvoli e lanci d'acqua con i Canadair e le bonifiche da terra, complicate dal forte vento. Vista dal mare, la Costiera Amalfitana sembrava irriconoscibile, avvolta dal fumo. 2 roghi differenti, troppo distanti e coordinati per pensare a una casualità. I sindaci della zona parlano di roghi dolosi legati agli interessi della criminalità organizzata. Vista dall'alto, in questa elaborazione 3D delle immagini del drone della pubblica assistenza Costa d'Amalfi, il rogo lascia una ferita che rischia di rendere ancora più fragile un territorio già esposto a frane e alluvioni, colate di fango, specie in una zona piena di materiale frutto delle eruzioni nei secoli scorsi.
13: Rischiamo 2 tipi di fenomeni. Uno, che si possono creare dei fenomeni di crollo in roccia, e 2, che si possono creare dei fenomeni di colate rapide di fango, che poi ovviamente si possono per esempio incanalare e poi giungere attraverso i valloni che ai centri abitati.
12: Dopo gli incendi è prevista la messa in sicurezza del territorio anche dal punto di vista geologico, regolata da questa norma più volte dimenticata.
13: Ci vogliono sicuramente delle risorse dedicate per farlo, e che però normalmente non vengono attivate.
2: Parliamo adesso di cinema. È in arrivo Heart of the Beast, thriller di sopravvivenza nelle foreste dell'Alaska, con protagonisti Brad Pitt e un fedele compagno di viaggio. Vediamo tutto con Rebecca Samonà.
14: Due reduci di guerra, un soldato e il suo cane militare affrontano insieme una sfida di sopravvivenza ai limiti dell'impossibile. In Heart of the Beast, nel profondo selvaggio, nelle sale dal 24 settembre, un incidente aereo precipita un ufficiale delle forze speciali, Brad Pitt, e il suo fedele Odin negli spazi sterminati dell'Alaska, fra gelo, predatori feroci e foreste impenetrabili. Sono cresciuto nella regione degli Ozarks, dice l'attore presentando il film in Colorado. Mi trovo benissimo nella natura. La storia mi ha commosso e ho voluto fare questo film, anche se ho sottovalutato fino a che punto sarebbe stato fisicamente impegnativo girarlo. I due non possono contare sull'aiuto di nessuno e così, fra momenti di grande tenerezza e ostacoli di ogni genere, la forza del loro legame è messa a dura prova. Anche recitare con un partner a quattro zampe presenta però, secondo Brad Pitt, sfide tutt'altro che semplici. Intanto, scherza Pitt, bisogna fare in modo di piacere al cane e non è scontato. Nelle prime tre settimane abbiamo solo passato tanto tempo insieme. Lui è davvero magnifico. Mi è stato utile, però, tenere sempre un pezzettino di pollo bollito in tasca.
2: Ora la musica con l'arrivo trionfale di Shakira a Madrid, dove sta per iniziare una serie di 12 concerti, oltre 500.000 i biglietti venduti. Marco Cosenza.
15: Quando ha cantato l'inno, che oggi conta più di 1 miliardo di visualizzazioni durante gli ultimi mondiali, ha riempito lo stadio della finale. Adesso invece ne costruiranno uno apposta per lei. A Madrid è quasi pronto lo Shakira Stadium, l'impianto dove la star colombiana si esibirà per 12 serate dal 18 settembre, 500.000 biglietti già venduti. All'arrivo in aeroporto è torsida come sugli spalti. Lei ringrazia raccontando che è proprio l'affetto dei fan a riportarla nel paese dove ha vissuto grandi gioie e dolori. Non chiedetele del suo ex, il già calciatore Piqué. Storia finita, a differenza del legame con la Spagna.
16: Nostra cultura latina.
15: C'è una cultura comune che unisce sudamericani e spagnoli, racconta, ed è al centro del progetto Es Latina, che circonda il tour e il palco. Attorno all'arena, da 50.000 posti, sorgerà infatti Mundo Macondo, 8 padiglioni ispirati al borgo intriso di realismo magico immaginato da un altro colombiano, Gabriel García Márquez, in 100 anni di solitudine, per celebrare gastronomia, arte, letteratura, moda e ovviamente musica latina. Più che un concerto, una grande festa popolare.
2: È tutto adesso, linea TG regionali, vi ricordiamo l'appuntamento a mezzanotte con Lina Notte. Arrivederci.

0: romano.
1: È buonissimo.
0: È conveniente.
2: Come frutta verdura.
3: Andiamo all'ortofrutta allora.
0: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi.
2: Da MD i freschi sono top.
3: È proprio vero.
4: Da MD ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio ravioli, tortellini e tortellonica bianca a 99 centesimi. E patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi.
3: MD. Buona spesa Italia.
5: Amore, poi il mutuo?
6: Tesoro, il mutuo non è semplice. Devo fare ricerche, tasso fisso, tasso variabile.
5: Ma su Idealista?
6: Ma su Idealista
5: trovi le migliori case.
6: Infatti,
5: mica e il mutuo giusto tra le principali banche.
6: Però...
5: ti seguirà un professionista dedicato.
6: Ma...
5: fino al rogito.
7: È gratis.
8: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.

0: 6,49 euro e pantaloni sportivi da uomo o donna a 6,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
2: Qui è Verisure, si identifichi subito.
1: E rileva il ladro prima che entri in casa.
3: Abbandoni ora l'immobile.
1: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Ci sono luoghi che si visitano. E luoghi che cambiano il tuo modo di vedere il mondo. Triennale Milano, nel cuore della città. Un luogo dove le idee prendono forma.
5: Da MD ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, fino al 20 settembre, formaggio a pasta filata da un chilo a 4,99 euro.
6: MD, buona spesa Italia!
7: Don Fabio, ho visto solo gli highlights.
8: Eresia, questa è da punizione. Diretta.
9: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
10: Don Fabio, ho gufato un'altra italiana.
8: Gufare in campionato è umano, in Europa è diabolico.
11: La mia moglie!
12: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
13: Andate e guardatele tutte.
14: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
15: Colunga ha schienali regolabili, ampia penisola e sedute scorrevoli per stendersi comodamente. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 899 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Ma terminano domenica. Prima passa da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.

0: ettari di vegetazione bruciata, le fiamme che lambiscono le abitazioni. Dopo ore di paura parte la conta dei danni per gli incendi in costiera. Abusi su un turista minorenne arrestato, custode degli scavi di Pompei. Il parco valuteremo se costituirci parte civile. A Benevento, dopo l'estensione dei parcheggi a pagamento, cittadini, commercianti e associazioni chiedono il ripristino delle agevolazioni. Spazi raddoppiati al Moscati. Ad Avellino il presidente della regione Fico inaugura il nuovo pronto soccorso, rafforzare la medicina territoriale. Verso Fiorentina-Napoli, ultima sfida prima della sosta, contro i viola in ripresa resta in dubbio Anghissà. Allegri valuta le alternative dopo le buone risposte da Favasuri e Lang. Buonasera, dopo ore di emergenza sono state domati gli incendi in costiera amalfitana e penisola sorrentina. Le fiamme hanno lambito abitazioni ed esercizi commerciali. Ora è il momento della conta dei danni e c'è l'ipotesi di una matrice dolosa. Sentiamo Francesca Martelli.
1: A terra c'è una sorta di pacciamatura, c'è terriccio e foglie, fogliame. Il fuoco cammina sotto, alimentato da un po' di venticello e prende fuoco.
2: E questo è il timore principale, 48 ore dopo i maxi incendi che hanno devastato la costiera amalfitana e sorrentina.
3: Purtroppo c'è qualcuno che si diverte ancora a fare del male e a distruggere.
4: Mi hanno rovinato tutta la vegetazione intorno. Uno dei panorami più belli proprio di Gerola è questo del Castello Lauritano, ormai non esiste più.
5: Per 24 ore abbiamo vissuto una situazione di emergenza seria. Questo di quest'anno è stato tra gli incendi più pericolosi, più duri anche da fronteggiare.
2: Pensate a una matrice dolosa?
5: Penso che sia veramente una matrice dolosa, perché le condizioni atmosferiche erano favorevoli, il vento era fortissimo.
2: Lì in fondo c'è un ristorante, quando è scoppiato l'incendio i clienti erano seduti ai tavoli e sono stati fatti evacuare.
6: Eccolo qua dove è arrivato il fuoco, vedi? Stava proprio sotto a questa casa, vedi? Intorno a lì.
2: Ecco le immagini fatte col cellulare da questo ristoratore. Tre giorni dopo continua il sorvolo di elicotteri e Canadair.
0: E un incendio si è sviluppato pochi minuti fa a Casandrino, in provincia di Napoli. Le fiamme hanno coinvolto l'esterno di un'azienda di materiale plastico e sono

0: state spente dai vigili del fuoco. Si è finto guida turistica per compiere abusi su un ragazzo di 17 anni, arrestato un custode degli scavi di Pompei. Sentiamo Federico Marconi.
1: Ti faccio vedere una domus chiusa al pubblico, questa la scusa utilizzata. Poi, una volta raggiunto il luogo, lontano dagli occhi di possibili testimoni, l'aggressione alla sua giovane vittima, che afferra, palpeggia, bacia ripetutamente, contro la sua volontà. È il 16 agosto, siamo nel parco archeologico di Pompei. Un custode si finge una guida turistica, anche aiutato dalla divisa d'ordinanza. Convince un ragazzo di 17 anni a seguirlo in una zona degli scavi, non accessibile, di solito, ai visitatori. Una volta lì, la violenza. Dopo un mese di indagini, i carabinieri di Torre Annunziata hanno arrestato il dipendente del parco. Fondamentale, oltre alla testimonianza della vittima, anche le riprese dei sistemi di videosorveglianza. L'uomo, un 58enne di Scafati, è stato portato in carcere a Vallo della Lucania. È un fatto gravissimo e scioccante. Il nostro pensiero va alla vittima, ha dichiarato il direttore del parco archeologico Gabriel Zuchtriegel, annunciando che il parco si costituirà parte civile in un eventuale processo.
0: È stato individuato, grazie alle telecamere di videosorveglianza, il presunto responsabile dell'accoltellamento di due minorenni lunedì a Napoli a bordo di un treno dell'EAB. Si tratta di un 17enne originario di Quarto, sottoposto a fermo e ora in attesa dell'udienza di convalida. A far scattare l'aggressione sarebbe stato uno sguardo di troppo. Intanto restano gravi le condizioni di uno dei due giovani feriti, ricoverato in rianimazione al San Paolo. All'Arione Traiano di Napoli le cantine sottratte ai legittimi intestatari erano diventate piazze di spaccio. 31 gli arresti. Claudio Pappaiani.
2: Il segnale più importante è stato riappropriarsi proprio degli spazi fisici.
3: La piazza di spaccio era stata allestita qui, al numero 34 di via Tertulliano, una distesa di case popolari in quello che per tutti è il Rione Traiano. Spazi pubblici sottratti ai legittimi assegnatari che il clan usava come deposito, luogo di confezionamento, di spaccio e persino di consumo di droga.
2: Rispondere simbolo su simbolo a quella che è una simbologia camorristica, rispondere attraverso un fatto fisico, quello di riprenderci lo spazio, al di là degli arresti, al di là delle notizie e delle quantità di droga.
3: 31 le persone arrestate dai carabinieri in un blitz che ha visto impegnati circa 200 militari dopo 3 anni di indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia della procura partenopea. A capo di tutto c'era il referente del clan Petrone Pucciarelli, poi un'organizzazione piramidale che poteva contare su 7 pusher e 10 vedette che lavoravano 24 ore su 24.
4: E addirittura veniva pagato lo straordinario per le vedette o per quelli che trasportavano le dosi di cocaina. Si tratta comunque di un giro d'affari di 400.000 euro al mese.
3: Quella smantellata dai carabinieri era una delle piazze più fiorenti dello spaccio di cocaina, dove un grammo di sostanza stupefacente veniva venduta a 60 euro. A proteggerla anche una rete di telecamere di videosorveglianza che sono poi diventate occhi e orecchie degli investigatori che sono riusciti a penetrare nel sistema informatico e monitorare tutto fino al blitz.
0: Passiamo ai trasporti, nuovi orari e 10 nuovi treni per collegare Napoli e l'area vesuviana. Francesca Coppola.
5: Ciclicità dei treni ogni mezz'ora, con un convoglio al minuto zero e al minuto 30 di ogni ora. Aumentano le corse, si passa da 220 a 280 al giorno per le 5 linee della circumvesuviana, quasi raddoppiata l'offerta per la Napoli-Poggiomarino e la Napoli-Sarno. Rimangono sospese la Napoli-Acerra e parzialmente la Napoli-Baiano. Si apre una nuova era per il trasporto regionale, dice il governatore Fico nel presentare con il nuovo amministratore Diamantini l'orario di circumvesuviana che entrerà in vigore dal 17 ottobre.
6: È solo un primo step verso la normalizzazione del servizio. Abbiamo la linea Napoli-Baiano chiusa, abbiamo la linea San Giorgio-Volla chiusa, su questo stiamo andando verso un'accelerazione dei lavori.
5: Presentati anche i primi 4 nuovi treni ETR per la Vesuviana, entro un mese saranno 10, ogni 2 mesi ne arriverà uno nuovo fino a completare i 54 attesi. Ci auguriamo che sia l'inizio di un nuovo corso, dicono Angelo Lustro, Massimo Aversa, Pierino Ferraiuolo, segretari di FILT CGL, FIT CISL, Will Trasporti. Occorre aggiungere un piano industriale che guardi non solo al nuovo materiale ma anche all'ammodernamento dell'infrastruttura. Legambiente, che ha incoronato ormai da 10 anni Circumvesuviana come la peggiore linea italiana, che valutazione dà di questo nuovo orario?
7: Siamo sicuramente felici della presentazione dei nuovi treni, però resta il fatto che comunque la linea Napoli-Baiano, o meglio Volla-Baiano, è stata l'unica che non ha visto nessun tipo di incremento.
0: Andiamo a Benevento, dove cittadini e associazioni protestano per le problematiche legate ai parcheggi. L'inviata Annalisa Angelone.
8: Sto girando per Benevento, dovevo andare all'ASL e non trovo un parcheggio libero.
9: Troppe strisce blu nel centro, protestano i beneventani dopo il cambio di gestione della sosta. Ora si paga anche nei festivi. Opposizioni e associazioni chiedono il ripristino degli abbonamenti mensili e delle agevolazioni.
10: Per chi non avesse un parcheggio, diciamo, aziendale, l'aggravio annuale varia dai 300 ai 600 euro se si utilizza la zona B, ma raddoppia se si dovesse utilizzare la zona A. Perché le tariffe passano da 3 a 6 euro per il soggiorno, per il parcheggio giornaliero.
9: I centri commerciali hanno parcheggi gratuiti, la sosta a pagamento penalizza i negozianti, dicono le associazioni di categoria.
11: Un servizio navette che porti la gente dalle periferie all'interno della zona ZTL. Questa sarebbe anche una risoluzione per chi non vuole pagare il grattino, per chi non vuole prendere la macchina necessariamente.
9: Siamo in una fase di rodaggio e di ascolto, replica l'assessore Cappa e annuncia una novità.
12: Ritorneranno gli abbonamenti, 25 euro si pagherà in tante zone della città. Abbiamo inviato alla società un elenco delle strade dove vigeranno gli abbonamenti, saranno in fascia B. E saranno, diciamo, per tutte le esigenze, diciamo, degli abbonamenti di coloro che arrivano in città e devono permanere per una sosta più lunga.
0: A Napoli riaperta al traffico la corsia preferenziale della Riviera di Chiaia tra l'intersezione con via San Pasquale e piazza Vittoria. La riattivazione consentirà ai mezzi provenienti da via San Pasquale e da via Carducci di procedere direttamente verso la Galleria Vittoria. Ad Avellino l'inaugurazione del nuovo pronto soccorso dell'ospedale Moscati. Alessio Aversa.
13: Spazi praticamente raddoppiati per il nuovo pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino. Un intervento di riqualificazione che punta a migliorare l'assistenza e l'accoglienza dei pazienti. All'inaugurazione il presidente della regione Roberto Fico, che rilancia la sfida della sanità territoriale. Ospedali di comunità, telemedicina e una rete dell'emergenza più efficiente.
14: Oggi sicuramente è un giorno importante perché si rinforza tutto il servizio di emergenza urgenza del pronto soccorso, si ampliano gli spazi, sono rinnovati, ristrutturati. Nei mesi di lavoro che ci sono stati il pronto soccorso non si è mai fermato.
13: Un cambio di passo necessario, come ricorda il direttore generale Germano Perito, perché soltanto il 20% degli accessi al pronto soccorso si conclude con un ricovero, quindi molti pazienti potrebbero trovare risposte sul territorio con meno pressione sugli ospedali. Sul fronte della carenza dei medici, la regione punta su formazione e incentivi economici. Aumentate le indennità per il personale del pronto soccorso, anche con gli arretrati del 2025.
14: Questo è il nostro progetto, lo stiamo portando avanti con degli investimenti importanti. Se siamo uniti riusciamo a creare una sanità pubblica ogni giorno migliore e più a passo con i tempi.
0: La pagina politica, il centro-sinistra lavora all'alternativa al governo. Nel centro-destra Gennaro San Giuliano subentra ad Antonio Iannone come coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, che lancia una proposta di legge. Giovanni Messina.
15: Ad Aversa dal 17 al 19 settembre la festa dell'unità promossa dai Dem della provincia di Caserta. Dalle feste dell'unità parte una maratona per tornare alla guida del paese, dichiara il segretario regionale del PD Piero De Luca. Dal confronto diretto con famiglie, lavoratori, associazioni e imprese dobbiamo costruire un'alternativa seria e credibile rispetto alla destra. Sulla stessa lunghezza d'onda la senatrice del Movimento 5 Stelle Mariolina Castellone. I programmi, dice, si scrivono con i cittadini, non nelle stanze dei partiti. Difesa dell'artigianato locale al centro della proposta di legge presentata dall'opposizione di centrodestra in consiglio regionale.
16: I nostri centri storici vengono violentati dai venditori di calamite e dai negozi di kebab, una vera e propria violenza della nostra identità, della nostra tradizione e della nostra storia. Questa proposta di legge vuole mettere un freno a queste attività, si può fare mantenendo quella che è la vocazione storica dell'artigianato locale.
15: A Napoli manifestazione del movimento Idea Sociale per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sulla sicurezza nella zona alle spalle della stazione centrale.
17: Quartieri Vasto e Arenaccia la sera sono diventati territorio dove chiunque può fare impunemente quello che vuole. E così non andiamo bene.
0: Un ponte tra l'economia italiana e quella cinese per agevolare investimenti in entrambe le direzioni è stato realizzato dagli avvocati napoletani. Ci spiega di più Enzo Calisa.
18: La biblioteca De Marsico di Castel Capuano rappresenta la storia, oggi questa storia.

0: della piegatura napoletana viene messa a disposizione dell'industria, dell'impresa e per arrivare in Cina a proporre il nostro territorio come territorio per investimenti.
1: Shenzhen, Shanghai e Canton sono le tre tappe che appunto interesserà la nostra missione per instaurare questo rapporto bilaterale Napoli e il territorio cinese, appunto per fare in modo che si colmi un gap che noi oggi registriamo. Oggi l'Italia rappresenta il fanalino di coda in Europa come investimenti cinesi.
0: Quindi offrire un'opportunità agli investitori cinesi per superare i vincoli burocratici che purtroppo esistono in Italia.
1: Noi ci rivolgiamo soprattutto alle grandi imprese, alle grandi industrie, quelle imprese sane che appunto possono portare un indotto economico positivo al territorio napoletano e con loro, con le altre professioni che vogliono aderire a questa iniziativa, offriremo agli investitori cinesi tutte le possibili assistenze per superare i vincoli burocratici.
0: Un progetto che va in collaborazione con il Comune di Napoli.
1: Assolutamente il Comune di Napoli è capofila in questa operazione, in questa idea. Mi fa piacere evidenziare che questa operazione ovviamente non comporta oneri economici a carico degli enti che partecipano all'iniziativa.
2: Torna il rito della vendemmia nel parco archeologico di Pompei, dove sono 14 vigneti da cui si ricavano diverse specialità di vino. L'inviata Antonella Fracchiolla.
3: Il vino è cultura, ritualità, già all'epoca, ancora oggi se pensiamo alla liturgia cattolica. Noi abbiamo voluto fare questa attività come una cosa aperta al pubblico, come un momento anche di festa oggi e di didattica.
4: Nel sito archeologico di Pompei, il ritorno della vendemmia si taglia e si raccoglie l'uva dei vigneti realizzati seguendo le tecniche di 2000 anni fa. Legame importante quello con la cultura della vite e del vino in questo territorio. E ora con il progetto nato dall'accordo pubblico-privato tra il parco archeologico e due note cantine campane che hanno sostituito dopo decenni la precedente azienda vitivinicola impegnata qui, rivive la tradizione millenaria.
5: Per noi è la nostra prima vera e propria vendemmia, dove cominceremo a testare anche con diverse forme di trasformazione che vini saranno in questo nuovo partenariato.
4: Il vino rosso arriverà in seguito, ma intanto si degustano anche pane e olio del parco archeologico e altri prodotti del territorio, quelli della fattoria culturale e sociale Parvola Domus, 14 piccoli vigneti che si trovano all'interno delle Domus, tra cui la casa del Triclinio all'aperto. Nel giardino le fontane con la caratteristica decorazione a conchiglie.
6: Sono le tipiche varietà Aglianico, Pedi Rosso, Sciacinoso, ma ogni vigneto ha delle caratteristiche diverse dagli altri. Anche le uve avranno delle sfumature diverse.
2: La stella di Hollywood, James Franco, in scena al Piccolo Bellini. Ieri il debutto e vediamo com'è andata con Luigi Carbone.
7: All you want to do is make it, but that's how.
8: È una parabola sull'ossessione della fama, sul bisogno continuo di approvazione, una dark comedy di ispirazione linciana, Desert Film, la performance teatrale che l'eccentrico divo americano James Franco porta in scena fino al 26 settembre al Piccolo Bellini, nell'apertura internazionale di stagione del teatro. In un cortocircuito tra cinema e teatro, in cui Franco, telecamera in mano, è anche regista delle prospettive restituite al pubblico, fa rivivere The Mystery Man tra gli inquietanti protagonisti di Lost Highway, pellicola di culto di Lynch. O meglio, Franco incarna Robert Blake, che quel personaggio aveva interpretato. Blake ha ora rapito un giovane attore, Blaine Kern, che cerca la sua strada verso la celebrità. Lo ha legato e prova a coinvolgerlo come spalla nella confutazione scenica dell'accusa di essere l'assassino di sua moglie, Bonnie Lee Beckley, uccisa nel 2001 davanti a un ristorante di Los Angeles. Scritta dallo stesso Franco, diretta con Peter Gold, con Costantino Di Minakis al piano e la suadente voce della cantante Ellie Papadiamanti, coprodotta dal Bellini con James Franco e Ashton Ramsey in collaborazione con Theater 29, Desert Film è una pièce dal respiro oscuro, la cui tournée inizia da Napoli per proseguire poi a Roma, Firenze e Milano.
2: Il calcio con Fabio Forlano.
9: Ultimo incrocio prima della sosta, Fiorentina-Napoli chiude la parentesi estiva del campionato, un'altra partita dal coefficiente di difficoltà elevato per gli azzurri. Si gioca domenica alle 12:30, primo lunch match della stagione. I viola arrivano alla sfida dopo la fatica infrasettimanale di Coppa Italia contro il Pisa, test indicativo per Vanoli, che ha schierato un 11 titolare molto vicino a quello che

0: Scenderà in campo domenica al Franchi. Il successo nel derby toscano, reti di Pellegrino, Gnonto e Gonsalves, proietta la Fiorentina agli ottavi, da giocare proprio contro il Napoli alla Maradona in data ancora da definire. Da definire anche la presenza di Anghissà, che a Castelvolturno continua a svolgere lavoro personalizzato in palestra. Per il resto, le risposte migliori agli interrogativi di Allegri sono arrivate dal secondo tempo contro il Bologna. Un Napoli più vivace e pericoloso, grazie all'apporto di Lange e Favasù sugli esterni. Positiva anche la soluzione del doppio regista Lobotka e Gilmour, già vista nel primo anno di Conte anche nel match scudetto contro l'Inter.
1: Novità anche per la pallacanestro con Ettore De Lorenzo.
2: È una Napoli, quella dei canestri, che sta aspettando con ansia l'avvio del campionato per vedere sul campo il roster allestito dalla società di Matt Rizzetta. Le ambizioni sono alte, come forse non lo erano mai state in passato, e gli ultimi giocatori presentati in sede, Ramsey, Doughty Junior e Jakimowski, non hanno alcuna voglia di nascondersi. Sono tutti felici di essere arrivati a Napoli, alla corte di coach Repesa, uno che sa come far rendere al meglio ogni singolo giocatore in un'ottica di squadra. Ramsey, il bomber dello scorso campionato, ha le idee chiare. Sono venuto qui per vincere, dice, credo in Gesù e confido in lui, ma so che qui possiamo davvero vincere tutto. Parole che sono miele per i tifosi azzurri, sulla stessa lunghezza d'onda anche Doughty Junior, che spiega. Abbiamo tutto per vincere, non solo il campionato, ma anche l'Eurocup e le altre coppe. Con il coach possiamo crescere tutti, ora però dobbiamo lavorare per trovare la giusta chimica di squadra. Infine Jakimowski, lo scorso anno a Trento, uno dei migliori in questo precampionato azzurro, anche lui non si pone limiti e spiega cosa chiede il coach.
3: È un coach che vuole difesa, vuole prestare tutto il campo. Vuole una squadra dura e una squadra che gioca veloce in attacco.
2: Qualcuno ha immaginato anche di arrivare allo scudetto, secondo te è una cosa possibile?
3: Penso di sì, ma tocca a noi di migliorarsi ogni giorno.
4: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
5: Sulla Campania, locali fenomeni pomeridiani, in dettaglio le zone climatiche. Sulla pianura campana e sul Vesuviano, cielo poco nuvoloso, salvo temporanei annuvolamenti compatti nel pomeriggio con possibili piovaschi. Sull'Appennino campano ci sarà un'estesa nuvolosità durante le ore diurne, con isolati rovesci pomeridiani, aperture successive. Sul Salernitano qualche rovescio nel pomeriggio con ampie aperture dopo il tramonto.
6: È tutto l'universo!
7: Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa!
6: Infatti Pandina è ancora tua da 9.950 euro e con un pieno fai oltre 700 km, aperti anche domenica!
8: Sentire il mondo dell'energia.
9: Come su una montagna russa!
10: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
8: Contro l'instabilità del mondo energetico.
11: Guarda qua Mario, frutta e verdura fresca da Lidl.
12: Buone, vero chef? Questa settimana da Lidl, nettarine di Romagna IGP a 1,50€. E patate Bologna DOP a 1,99€. Lidl vale davvero.
13: Validated. Offerta del dottore. Scoprila ora nelle concessionarie con affari tuoi. O per corsa tua da 13.450 euro.
14: Mercato dell'energia che fa girare la testa? Alla serenità di produrla a casa tua con i pannelli solari. Scegli l'azzurro. Con Solare A2A hai fino a 1.200 euro in buoni fornitura. Vai su A2A.it. A2A, Life Company.

0: Italo is magic. Vai su italotreno.com.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juk, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A settembre, gamma crossover Nissan da 19.990 euro.
2: Ultra veloce.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
4: Dylan Dog, 40 anni di paura. Le avventure più amate tornano in una nuova edizione con copertina rigida e un'illustrazione inedita in costa. La prima uscita con metal poster esclusivo in omaggio è in edicola dal 18 settembre a soli 7,99 euro.
5: Una giornata full merita un'auto che lo sia altrettanto. Full di prestazioni con meno consumi. Full di qualità e affidabilità giapponese. Full di comfort. Honda HR-V Full Hybrid. Da 27.900 euro con eco-incentivi Honda. Fino a 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato.
6: Lagune appoggio a testa regolabili si trasforma in un vero letto grazie al materasso alto 17 cm. Tutto questo con un risparmio del 50% al prezzo lancio di soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano, ma terminano domenica. Prima pasta da poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è il 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.

Perché la guerra ibrida è una guerra strana in cui o reagisci e in qualche modo la porti dall'altra parte, cosa che non abbiamo mai voluto fare.

0: gioco. L'unica mossa vincente è non giocare.
1: Conto che questo maledetto conflitto finisca il prima possibile e non si porti delle code che coinvolgono cittadini che non hanno niente a che fare con la guerra, perché quando ce la si prende con gli attori, con i cantanti, con gli sportivi, con gli intellettuali, con i musicisti, con i ballerini, vuol dire che

0: acqua per la senatrice Craxi, un po' di acqua, grazie.
1: Allora, speravo di farcela. Pronto?
0: Faccia pausa.
2: Ecco Raffaella, ti vedo ma non ti sento. Ecco. Prova?
3: Il ricevitore mi sa che
2: sta. Ecco, ti okay.
3: Sì, mi sentite?
2: Sì, ti sentiamo Raffaella.
0: Torniamo alla senatrice Stefania Craxi.
4: Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia.
1: No, mi sa di no.
4: Che però continua ad avere problemi.
1: No, non ce la faccio.
0: Senatrice.
4: Continua ad avere problemi di voce, di disfonia.
1: Credevo di
0: no. Senatrice, andiamo oltre, la faccio parlare dopo.
5: Abbiamo qualche...
6: Abbiamo passato un agosto difficile dove... Quindi ad un certo punto abbiamo...
5: Vabbè, lo riassumo io, mi sa...
7: Well, I say this, look, we're leading China in AI, we're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way, because whoever wins AI wins.
8: E finalmente... Dico finalmente, noi come Lega, giustamente, con Matteo Salvini che tornerà a occuparsi di immigrazione e di sicurezza degli italiani nella carica di Ministro dell'Interno, carica che doveva essere già in questa legislatura, ma un complotto giuridico e mediatico gli ha impedito. E quindi annuncio il voto convintamente.
0: Allora. Siamo anche in diretta televisiva. Questi ululati...

0: non mi fanno onore. Prego, concluda.
1: Lupo ululà e castello ululì.
2: Emma Bonino, che quella corte l'ha voluta e a cui ha dedicato anni di attività, sarebbe stata a favore di un sostegno tanto concreto quanto simbolico, magari candidando la corte stessa al premio Nobel per la pace. Un testimone

0: Godiamoci queste ultime ore di pace.
1: C'è il capolista bloccato, che è quello che viene sempre eletto, che è quello che scelgono i partiti, e poi sotto ci sono altri 6 nomi che i cittadini italiani potranno barrare sapendo che tanto non verranno mai eletti. Di questi ne verrà eletto 1 su 5. Se si dice che si sono inserite le preferenze, non è vero. Quella non è una legge elettorale, ma è una legge truffa. Questa è una legge truffa, Presidente.
2: Birondini, lei è un capogruppo. Forse non era proprio necessario, necessaria questa caduta di stile. La ringrazio e la richiamo all'ordine. Siamo in diretta televisiva.
1: Ho tutto il diritto di dire che per il gruppo del Movimento 5 Stelle questa è una legge truffa e dubito fortemente che lei possa commentare il mio intervento.
2: È il cartello che censuro, è il cartello, non quello che dice, ma quello che ha fatto. È diverso.
1: Per interrompere il mio intervento, Presidente.
2: Allora.

0: vado via.
1: Avete fatto male ad non uccidermi fisicamente.
2: Perché qui l'affare si ingrossa, eh?
3: Che si ingrossa?
2: L'affare.
3: L'affare?
4: Scusate,
3: ha detto si ingrossa l'affare, che vuol dire?
5: Andiamo bene, proprio bene. Roma da

perché Report non ha fatto delle inchieste sul PD? Scusa La Russa, ma con tutti i conduttori che avete messo in Rai, che avete deciso di mettere in Rai, ma ce ne sarà uno capace di fare un'inchiesta sul PD? Perché i casi sono due: o il PD è immacolato o i vostri conduttori non sanno fare quello che sanno fare.

0: perché premiamo
1: 70 deputati di premio di maggioranza alla Camera e 35 senatori al Senato, come lo chiamate? Non lo chiamate premione?
2: Sì, vabbè, io lo chiamo
1: allora, premio,
2: punti di questo
1: imbroglio. Un premio vergognoso, se vuoi. Ho detto premione perché vari, voglio evitare di usare...
3: Allora, eccolo, pacco nero.
4: Andate a fare la spesa con lo stomaco piano, perché abbiamo trovato anche dei video che raccontavano questo, perché sennò mi viene fame e comprate di più. E la seconda regola è utilizzate piatti piccoli perché ci va meno cibo, ma vederlo, pieno può ingannare il cervello.
5: Perché vedete, ogni piatto che qui potete osservare ha una sua storia. C'è il ciambellone, per esempio, al pistacchio, la crema di pistacchio di zia Esuccia.
6: Quando pensi alle tue bambine?
7: Una volta mi vengono in mente certe cose che magari fino ad oggi gli ho potuto dire di sì, quando poi un domani gli dovrò dire di no e spiegargli perché gli sto dicendo di no. Senza un reddito, alla fine, anche il piatto di pasta diventa un privilegio.
8: E quando sono andati dalla regina a dirle che i suoi sudditi non avevano pane, sapete lei che cosa ha detto?
9: Che mangino le brioche.
10: Pregola di non inquadrare. Bene, bene, ah, meraviglioso, meraviglioso. La diretta è conclusa. Pregola di non inquadrare. Bene, bene, ah, meraviglioso, meraviglioso. La diretta è conclusa. Grazie alla RAI.
11: Al giudice del lavoro Sigfrido.

Ranucci si rivolge d'urgenza per chiedere il reintegro alla conduzione e alla responsabilità autoriale di Report prima dell'avvio a novembre della nuova stagione e del 27 settembre, entro cui dovrebbe scegliere uno dei nuovi ruoli proposti dalla RAI.

tra cielo e mare, un cammino sospeso lungo la costiera amalfitana, con terrazze di limoni, timo, scogliere e panorami infiniti. Si domina il mare fino a Capri e si cammina come in equilibrio tra due mondi, la terra che si arrampica e il mare che respira. Gli antichi abitanti della zona lo percorrevano per spostarsi tra i borghi montani e quelli costieri. Era una via di collegamento